0: piano, afferma il presidente ucraino. Prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
1: 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto che colpì Amatrice, il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Alla commemorazione ufficiale sarà presente Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la premier, ma ora l'Appennino deve rinascere. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Intanto il comitato dei cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Sea-Watch ferma per 45 giorni. La decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole di comportamento durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno in Svizzera, e accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro casa nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio di Capodanno nella loro discoteca, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Mete, oggi ancora maltempo al nord, che poi si estenderà domani alle regioni centrali con piogge temporali soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà però una breve parentesi: da mercoledì torna infatti l'anticiclone africano e dunque il caldo, temperature in forte aumento con punte fino a 37-38 gradi su Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Sport, calcio, buona la prima per il Milan, che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfagio Sisse al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus 1-0 a Frosinone, per l'Atalanta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Stasera a chiudere la giornata Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda trionfa Norris su McLaren, secondo Kimi Antonelli, terzo Russell, poi Hamilton e Leclerc su Ferrari. Gli europei femminili di volley, terza vittoria per le azzurre di Velasco, che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata. Sono 22, di cui 10 ori le medaglie. L'Italia è al primo posto nel medagliere con 33 podi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza. Tu sei Lucifero.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Ce la chiamò!

0: come una stella di... Grazie!
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Eccoci puntualissimi con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo online ogni lunedì a partire dalle ore 12, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto a portarvi a scoprire quelle che sono le 10 posizioni della Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento. Ci siamo lasciati ieri con The Bauscha in posizione numero 11. Ripartiamo oggi per scoprire chi c'è alla numero 10, White Girl Wasted, lei è Anna.

In testa alla nostra classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay, questa settimana c'è Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Mi fermo qui con la classifica, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Raiso Radio, sempre con le 20 posizioni, 20 brani, 20 dischi più ascoltati. Ogni lunedì a partire dalle ore 12 troverete online il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungando la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extragettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è comunque al lavoro per individuare ulteriori misure per far fronte ai rincari. Alle 3.36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte, la Terra tremò per pochi interminabili secondi. La scossa molto violenta a magnitudo 6, Amatrice, cumuli arcuate del Tronto, case sbriciolate, strade cancellate, 299 vittime. 10 anni dopo, Amatrice ricorderà quel giorno funesto. Alla commemorazione parteciperà anche la Premier Meloni.
3: Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione del 10° anniversario del terremoto che ferì profondamente il centro Italia ad Amatrice, uno dei borghi simbolo della devastazione lasciata dal sisma del 24 agosto. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo sin dal suo insediamento, portato avanti con determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere dopo tanti rinvii e false partenze un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale, 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR1.
2: E oggi la Premier Meloni, prima di Amatrice, parteciperà al vertice dei volenterosi fissato per il giorno del 35° anniversario dell'indipendenza ucraina. Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme a Unione Europea e Stati Uniti, cessate il fuoco, zona franca, ritiro delle truppe e punti fermi, e il presidente ucraino chiede nuove armi per difendersi dagli attacchi aerei. Oggi nella riunione i nuovi pacchetti saranno ufficializzati da Francia e Germania, mentre l'Italia dovrebbe approvarlo a settembre. E nella notte a Krasnodar, territorio russo, i detriti di un drone ucraino hanno colpito un centro per l'infanzia, 2 vittime tra i bambini. L'altro conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran, resta ridotto il traffico nello stretto di Hormuz, mentre sta per scattare quello che la Casa Bianca ha definito il D-Day economico per Teheran, con la minaccia di nuove sanzioni per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. E proprio Teheran non arretra, il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà, ma assicura: non finiremo come il Venezuela. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare, lo ha deciso il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
5: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
4: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
2: Il colosso della moda online Shein sarà quotato in borsa, un'operazione avviata il prossimo 1° settembre presso la borsa di Hong Kong, puntando ad una capitalizzazione che può arrivare fino a 23 miliardi di euro, ad una raccolta fondi fino a 14 miliardi di dollari. La cronaca in Italia: una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 in condizioni gravissime. Questo è il bilancio di un incidente a Basiliano, in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano è guidata dal padre, è uscita di strada e si è schiantata contro un platano. L'uomo è rimasto ferito. In serata invece, nel Viterbese, uno scontro avvenuto ieri sera tra due moto ha causato la morte di un 56enne e il ferimento grave di un 21enne. Sport, calcio, Serie A: buona la prima per il Milan, 2-1 a Torino, per la Juventus 1-0 con il Frosinone, per l'Atalanta 2-1 sul Sassuolo e per il Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane: Bologna-Lazio, Roma-Fiorentina. La Formula 1, il Gran Premio d'Olanda: Norris-McLaren, la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Volley, gli europei femminili: terza vittoria consecutiva per le azzurre che battono 3-7-0 le padrone di casa della Svezia e blindano il primo posto del girone. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

strada e il cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una per tutti.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

lontananza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole sparire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte attacchi ucraini in Russia, 2 bambini sono morti, altri 7 sono rimasti feriti a Krasnodar a causa di alcuni detriti di droni caduti su un centro per minori. Colpite anche le regioni di Stavropol e Arkhangelsk, quest'ultima quasi 2000 km dal confine con l'Ucraina. Secondo i media di Kiev si tratta di un evento senza precedenti. Il quotidiano francese Le Monde ipotizza che l'obiettivo dell'attacco potrebbe essere il cosmodromo militare di Plesetsk, uno dei principali siti strategici russi, ma non ci sono conferme ufficiali né da Kiev né da Mosca. Oggi la riunione della coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videocollegamento, mentre il presidente Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto. Un piano di pace studiato con Washington e Bruxelles che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe del Cremlino. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì 26 agosto lo sconto sulle accise sul diesel, mentre il governo è al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante. Questo e altri temi come gli extra profitti delle imprese petrolifere e la legge di bilancio sono al centro del confronto tra i partiti.
3: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di tasse in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto già fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
4: IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, detassazione totale delle tredicesime e cashback sulle spese sanitarie immediato.
3: La Lega però non esclude anche un prelievo straordinario su banche e compagnie petrolifere, tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles sugli extra profitti, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Angelo Bonelli, AVS.
5: In 4 anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere.
3: I 5 Stelle aggiungono un'altra richiesta, un passo indietro sulle spese per il riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni e per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR1.
2: 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Alla commemorazione ufficiale sarà presente Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la premier, ma ora l'Appennino deve rinascere. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Intanto il comitato dei cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Sea-Watch ferma per 45 giorni, la decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole di comportamento durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. Tragedia in Friuli, dove una bambina di 11 anni è morta in un incidente stradale. Il servizio di Lillo Montalto Monella.
6: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre. Il papà, 45 anni, è arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana, tra Orgnano e Basiliano, coinvolta una famiglia di Udine. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata opposta, finendo contro un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale, scortata da una delle 3 pattuglie della compagnia dell'arma del capoluogo friulano. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita. La prognosi per la bimba resta al momento riservata.
2: Nel Regno Unito continua a far discutere l'annunciato ritorno di Harry e Meghan, duchi di Sussex. Il resto della famiglia reale risponde mandando un simbolico messaggio di unità. La corrispondente.
0: Sorridente e serena, Catherine viene fotografata in auto con la famiglia mentre va alla messa della domenica a Balmoral. È la risposta della famiglia reale all'annuncio a sorpresa del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Al soggiorno in Scozia partecipano William e Catherine con i figli Re Carlo e la regina Camilla, la principessa Anna col marito, il principe Edward. Di William, erede al trono e prossimo re, i commentatori vicini ai Windsor descrivono la preoccupazione per le prossime mosse del fratello, con il quale non c'è stata alcuna riconciliazione. Anzi, secondo il sondaggio del Mail, appena il 4% dei britannici pensa che sia William a dover chiedere scusa. Per Harry e Meghan le cose si complicano, sembra tramontata l'offerta a Meghan di una parte nella serie The Gentleman. Secondo indiscrezioni, l'offerta sarebbe stata ritirata per le pressioni e le polemiche nel Regno Unito. C'è anche però chi sospetta che l'intera vicenda, col ritorno di Meghan in veste di attrice, sia stata architettata apposta dai Sussex per convincere la famiglia reale a trattare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Calcio, buona la prima per il Milan che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfaggio Sisse al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus 1-0 a Frosinone, per l'Atalanta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Stasera a chiudere la giornata Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda trionfa Norris su McLaren, secondo Kimi Antonelli, terzo Russell, poi Hamilton e Leclerc su Ferrari. Gli europei femminili di volley, terza vittoria per le azzurre di Velasco che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata, sono 22 di cui 10 ori e l'Italia è al primo posto nel medagliere con 35 podi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

restano i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, vertice dei volenterosi, alla quale parteciperà anche la Premier Meloni in videocollegamento. Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme a Unione Europea e Stati Uniti e chiede nuove armi per difendersi dagli attacchi aerei. Intanto nella notte i detriti di un drone ucraino colpiscono una struttura a Krasnodar, territorio russo, dove muoiono due alunni.
3: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E 10 anni fa il terremoto che colpì il centro Italia con case distrutte e 299 vittime. Alla commemorazione di oggi ad Amatrice parteciperà anche la Premier Giorgia Meloni. Molto è stato fatto, ha detto la Premier, altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo per rispondere alla domanda di futuro di chi è cresciuto in questi luoghi e vuole tornare a viverli. Caro carburante, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungando la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extragettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è comunque al lavoro per individuare ulteriori misure e per far fronte ai rincari. E passiamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Resta ridotto il traffico nello stretto di Hormuz, mentre sta per scattare quello che il segretario al tesoro americano Bessent definisce il D-Day economico per Teheran, con la minaccia sempre di Washington di nuove sanzioni per i paesi che aiuteranno l'Iran. Ma la Repubblica Islamica non arretra. Il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà, ma assicura non finiremo come il Venezuela. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
4: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
5: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
4: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
2: Ed emergono nuovi dettagli sul pestaggio costato la vita ad un senza tetto a Caserta. Un video diffuso sui social mostra il crociar colpito con calci e pugni, anche mentre è a terra e sotto gli occhi di alcune persone che non intervengono. L'uomo è morto venerdì in ospedale. Per le ferite riportate, il presunto aggressore di origine ucraina è stato arrestato. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è in condizioni gravissime per un incidente avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano era guidata dal papà, è uscita di strada, si è schiantata contro un platano, l'uomo è rimasto ferito. E nel Viterbese uno scontro avvenuto ieri sera tra due moto ha causato la morte di un 56enne e il ferimento grave di un 21enne. Il colosso della moda online Shein sarà quotato in borsa. L'operazione, avviata ad Hong Kong dal 1 settembre, punta ad una capitalizzazione massima di 23 miliardi di euro ed una possibile raccolta fino a 14 miliardi di dollari. Sport, calcio, Serie A, vittoria per Milan 2-1 a Torino, Juventus 1-0 con il Frosinone, Atalanta 2-1 con il Sassuolo e Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, il Gran Premio d'Olanda, Norris, McLaren, la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Siamo per la mattina di Raiso Radio, subito con uno sguardo al tempo insieme al colonnello Guido Guidi. Buongiorno.
7: Buona giornata a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Raiso Radio. Si ricomincia magari con gradualità la settimana.
6: A sentire caldo.
7: Non solo, anche a doverlo sopportare in ragione del lavoro, perché sono anche giornate di rientro queste. Giornate meteorologicamente parlando ancora abbastanza buone, però questa settimana, questo inizio di settimana, vedrà l'ingresso di una perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e in parte anche su quelle centrali. Non tanto in giornata quanto tra il tardo pomeriggio e la sera. Assisteremo prima ad un aumento della nuvolosità nelle ore calde del giorno in area alpina, molto più modesto in area appenninica. Poi invece nelle ore pomeridiane, un po' più avanti della giornata, queste nubi sul nord

0: verso est nel corso della notte, spingendosi anche un po' più a sud sulle regioni centrali, dove si manifesterà con una diffusa instabilità, specie nella prima parte del giorno, tra Toscana, Lazio, ma anche più nell'entroterra verso l'Umbria e poi il versante adriatico più avanti in giornata. Quindi iniziamo bene, ma proseguiamo con una interruzione di questa stabilità, che invece prosegue ininterrottamente sulle regioni meridionali, dove torniamo e continuiamo a registrare delle temperature piuttosto alte, ancora 35, 36, 37 gradi sulle città più lontano dal mare. Tra l'altro, questa caratteristica appunto delle elevate temperature, che domani invece saranno più mitigate al nord e al centro, si accentuerà nel corso della settimana, perché da metà settimana in poi torneremo a registrare anche 38-40 gradi, se non di più, nell'entroterra delle isole e nell'entroterra del meridione peninsulare.
1: Perfetto, mi sembra un quadro più che soddisfacente per questo.
0: Estivamente parlando, sì, dal punto di vista della sopportazione del
1: un po'
0: caldo,
1: meno.
0: Molto meno.
1: Grazie al colonnello Guido Guidi e buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: 40 minuti dopo le 5, ben ritrovati sulle strade del mattino, Rai Isola Radio, musica, news ed infomobilità. Questa mattina insieme a Maria e Cristina Manca, con voi fino alle ore 9, come Frank Pantaleo, la parte tecnica alla messa in onda. Naturalmente ricordiamo il nostro numero, il vostro numero, che poi è quello, il 348-103-10-10, sempre per i vostri messaggi, i vostri saluti da scrivere in sicurezza. Torniamo in strada, diamo uno sguardo rapido, ma devo dire c'è molto poco, perché possiamo parlare naturalmente di un incidente che è avvenuto da poco sulla 26 Genova Gravellona Toce. Siamo al chilometro 89 tra il nodo A26 e A21 Torino Brescia e Casale Monferrato Sud, direzione nord verso Gravellona Toce. È un incidente che vede coinvolta una sola autovettura. La circolazione era rallentata fino a veramente pochi istanti fa per un incidente in autosole. E l'incidente è risolto, la circolazione tra Firenze in Proneta e Scandicci verso Bologna è tornata regolare. C'era una presenza anche di un cane, quindi davo questo invito alla prudenza per coloro che si stavano spostando in autosole all'altezza di Orte, ma Autostrade per l'Italia ci ha chiuso la notizia, quindi ecco, non c'è più questo invito alla prudenza perché il cane non è più presente in autostrada. Queste le uniche notizie. Ricordiamo il tratto chiuso sulla Roma-Teramo, il tratto cittadino tra il Bivio 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, un tratto che è chiuso e che resterà chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

5:47 minuti qui sulle strade del mattino in questa diretta di questo lunedì 24 agosto 2026 insieme a Maria Cristina Manca e a Frank Pantaleo. La parte tecnica al 348 103 1010. Intanto c'è Antonio che ci invia un vocale, il nostro ascoltatore fedelissimo Antonio, un infermiere del 118 che è in viaggio verso il Trentino, dice: mi vado insomma a vedere la prima diciamo il primo concerto che di questa manifestazione, che tra l'altro mi dà il là il nostro amico Antonio, perché ci dice che è molto bella, per parlarne, perché questa è la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, questo festival che da oggi, dal 24 agosto fino al 3 ottobre, tornerà ad animare le montagne del Trentino con un ricco calendario di concerti ed eventi ad alta quota. La manifestazione, diretta artisticamente dal violoncellista Mario Brunello, conferma la propria formula che unisce musica, natura e cammino, trasformando prati, rifugi e cime delle Dolomiti in palcoscenici e a cielo aperto. Questa edizione proporrà 18 appuntamenti in 17 diverse location delle Dolomiti Trentine, patrimonio mondiale UNESCO. Tra i protagonisti figurano i violoncellisti della Scala, il coro Sostat, Daniele Silvestri, Anna Castiglia, il Dr. Tre con Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, oltre a numerosi artisti provenienti da tutto il mondo. Tra gli eventi più attesi tornano il trekking dei suoni e l'alba delle Dolomiti, mentre debutta il nuovo progetto Musica Verticale, che metterà in dialogo musica e arrampicata. L'apertura è proprio oggi, l'apertura è in programma oggi 24 agosto a Malga Tassulla in Valnana, con il progetto speciale Archi Corde in Canto, che vedrà insieme i violoncellisti della Scala e il coro Sosat in occasione del centenario del coro trentino. La chiusura invece sarà affidata il 3 ottobre in Val di Fassa al concerto del cantautore Daniele Silvestri. Oltre al valore artistico, il festival conferma il proprio impegno sui temi della sostenibilità, del turismo consapevole e dell'inclusione. Quattro appuntamenti sono infatti progettati per garantire la partecipazione anche alle persone con disabilità motoria e uditiva. Dal 2025 questa manifestazione fa inoltre parte della European Festival Association e adotta un sistema di gestione certificato secondo lo standard ISO 2121-2024 per gli eventi sostenibili. Tutti i concerti sono gratuiti, ad eccezione del trekking dei suoni, e le sedi sono raggiungibili a piedi attraverso itinerari di diversa difficoltà.

Enea Carey, il brano che abbiamo appena ascoltato, 5:57. Intanto sono passati 10 anni, Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Erano da poco passate le 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alle TV cosa aveva davanti ai suoi occhi: Amatrice non c'è più. Oggi il paese all'ombra dei monti della Laga tenta con tenacia di risorgere dalle sue macerie, senza dimenticare i nomi di coloro che dalla notte del 24 agosto 2016 non ci sono più, elencandoli nel silenzio per la 10ª volta. Durante questa veglia, Amatrice ricorda così il suo dolore nella notte peggiore della sua centenaria storia, che prima di quella sconvolgente scossa la portò a essere proclamata uno dei borghi più belli d'Italia. E non solo per il suo piatto conosciuto in tutto il mondo, è la notte più intima della sua comunità, la notte del silenzio in cui neanche l'attuale sindaco Giorgio Cortellesi se la sente di rilasciare dichiarazioni. Il tempo delle parole sarà tra poche ore, con le celebrazioni ufficiali e la messa alle 17 del cardinale Zuppi alla presenza delle autorità. 5:59, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ascolteremo il giornale radio, appunto di Radio 1. Nel frattempo però sulla direttissima è avvenuto un incidente, si tratta di un incidente autonomo, siamo al chilometro 17.900, il tratto Firenzuola-Badia verso Bologna vede questo nuovo incidente, ripeto, autonomo. Altro incidente sulla 26, lo ricordiamo, al chilometro 89. Anche in questo caso parliamo di un incidente autonomo. Il tratto è quello tra il nodo 26 a 21 Torino-Brescia e Casale Monferrato Sud in direzione nord verso Gravellona-Toce. Queste le uniche notizie al momento. Allora, linea al giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ancora vittime nella guerra russo-ucraina, due bambini in un raid con droni ucraini nella regione russa di Krasnodar. Oggi, in occasione della festa dell'indipendenza in Ucraina, vertice dei volenterosi, la Premier parteciperà in videocollegamento. Si discuterà di difesa aerea, ma anche di pace. Rinviata la visita a Mosca degli inviati americani Kushner e Witkoff, il presidente Zelensky torna comunque a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto con la Russia.
2: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui si prolunga il taglio delle accise di 17 centesimi di due giorni. Siamo alla cronaca, tragedia a Basiliano, provincia di Udine. Un'auto è uscita di strada ed è finita contro un platano. Morta una bambina di 11 anni, gravissima la più piccola di 4. Ferito non gravemente anche il padre, che era al volante. Il 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Molto è stato fatto e altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà proprio ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Ripercorriamo allora quella notte di devastazione e dolore con le testimonianze di chi c'era, raccolte dal nostro inviato.
3: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
4: Tremava tutto. Il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
3: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate. Per fortuna siamo riusciti ad uscire.
5: Persone che urlavano: Amatrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
6: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico, dove erano morte 5 persone. Sono immagini che non mi toglierò mai.
7: Vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più. Sono stati momenti bui.
8: Non riesce a distinguere dove è una casa dall'altra, è una via dall'altra. Non riesce a distinguere se i corpi che vedi sono amici, parenti, chi ancora è fortunato ad essere in vita che ti chiede aiuto, o chi che magari va lì per tendergli una mano invece è già andato.
9: La disperazione delle persone che sapevano di aver perso tutto e tutti.
10: Mi ricordo che stavamo scalzi, le scosse, i figli impauriti, la protezione civile, mio marito che ha salvato diverse persone sfondando portoni del paese, amica che aveva avuto la nipote 17 ore sotto le macerie e una nipote l'ha persa. Io mi ricordo tutto, non si può dimenticare.
11: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
1: È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Cramontana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone, 6 erano giovani italiani. E siamo allo sport, Formula 1 e calcio, con la prima di Serie E. Partiamo proprio da qui.
12: Non steccano le grandi nella prima giornata del campionato di Serie A. Ieri successi di misura in trasferta per Juventus e Milan, in a casa rispettivamente di Frosinone e Torino. I bianconeri dominano nel primo tempo e passano con Bremer. Nella ripresa, calo fisico del Frosinone viene fermato dalla traversa. Stesso copione a Torino, con il Milan a padrone del campo ed in gol nella ripresa con Sisse e Rabiot. Granata che escono nel finale, segnano con Adams, ma è troppo tardi, finisce 2-1. Ieri successi esterni del Lecce 2-0 a Venezia e dell'Atalanta 2-1 su un ottimo Sassuolo. Stasera le ultime due partite alle 18.30 Bologna-Lazio e dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Formula 1 al Gran Premio di Zandvoort in Olanda vince Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli che mantiene il comando della classifica piloti. Quarta e quinta le Ferrari con Hamilton e Leclerc, ma l'inglese ha criticato apertamente le decisioni del team che ha rallentato il sorpasso tra i due ferraristi. Poteva essere podio, ha detto Hamilton. Europei di pallavolo donne, le azzurre di Velasco vincono la terza partita su 3-0 alla Svezia, padrona di casa, oggi riposo, domani sfida alla Slovacchia. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Le 6.05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola che oggi torna, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
13: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E così abbiamo ripreso con i Beach Boys, Good Vibration, un brano davvero super innovativo per la sua epoca, un classico senza tempo che continua a sorprendere per la sua creatività. E questi siamo noi, questa è la diretta di Rai Isoradio e sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, Maria Cristina Manca, Frank Pantaleo, la parte tecnica, e poi voi naturalmente già presenti in ascolto, ai quali possiamo già raccontare quello che accade in strada, devo dire molto poco al momento, ma comunque voi siete presenti, perché arriva anche un messaggio da parte di Elia che ci ascolta e ci saluta dal Kuwait per un impegno lavorativo. Buon viaggio di vita a tutti e grazie per la preziosa compagnia. Grazie Elia, buon lavoro anche a te, visto che insomma sei in viaggio ma per lavoro. Intanto torniamo subito in strada, perché abbiamo diversi aggiornamenti da comunicare ai nostri amici in viaggio. Io partirei, sono diversi incidenti, devo dire soltanto incidenti questa mattina sulla 26, ricordo quello al bivio tra il bivio con la 21 Torino Brescia e Casale Monferrato Nord verso Gravellona Toce, incidente al chilometro 88. Abbiamo poi la segnalazione che ci parla di quello sulla variante di Valico, Firenzuola Badia, direzione nord Bologna, siamo al chilometro 17 e 900. Ne è avvenuto uno poco fa in A14, siamo tra Monte Marciano Ancona Nord verso Sud Ancona, chilometro 207 e 900. Queste sono le segnalazioni dei tre incidenti che appunto si sono verificati nell'ultima mezz'ora. Nel frattempo torniamo anche al tratto urbano della Roma Teramo, qui diamo notizia di questa chiusura che in modalità continuativa interessa il tratto cittadino della Roma Teramo, quindi tra il Bivia 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, il tratto in modalità continuativa resterà chiuso fino al prossimo 28 agosto.

Abbiamo appena ascoltato Sienna Spyro, il brano Immaterial Lover. Per questo brano possiamo dire che è una nuova proposta, una voce emergente dal pop raffinato e contemporaneo. Quindi, insomma, queste sono le novità su Raizo Radio, la musica che a 360 gradi spazia dal passato al presente. Intanto sono molti messaggi giunti al 348-103-1010, ma prima in strada per aggiornare quelle che sono le poche, devo dire, segnalazioni attive al momento. Abbiamo da ricordare sicuramente l'incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce, è un'autovettura che è rimasta coinvolta in corsia di marcia al chilometro 91. L'incidente viene segnalato tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord. Non ci sono però effetti e ripercussioni per la viabilità. E allora passiamo a salutare un po' di amici in viaggio. Ci ascoltano in macchina in viaggio verso le montagne del Trentino. Elisa, Valerio, Zara e Zac, che sono due cagnoloni meravigliosi. E allora a loro va il mio saluto affettuoso, buon viaggio, buon ascolto e godetevi le montagne del Trentino. Poi abbiamo dunque ancora Mattia in viaggio per Caprarola in provincia di Viterbo. Siamo sempre collegati con voi per gli avvisi autostradali. Al momento in autosole molte macchine e tir, ma si percorre tranquillamente. Ciao e buona giornata. Saluto lui, saluto anche Mauro da Genova, un nostro fedelissimo ascoltatore. Le 6:19 minuti e alle 6:30 ricordo l'appuntamento con le previsioni meteo, poi alle 6:45 il primo dei gli appuntamenti con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, ma adesso torniamo alla musica con Francesco De Gregori.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Everybody is ready, questa è la novità su Rai Esoradio, sulle strade del mattino, musica, news ed info mobilità, dalle quali riparto subito perché abbiamo questi incidenti da ricordare. Sono inviti alla prudenza perché al momento non hanno ripercussioni per la viabilità. Ricordiamo sulla variante di Valico, direttissima, una vettura coinvolta tra Firenzuola e Badia, direzione nord Bologna, siamo al chilometro 17.900. Un'autovettura è rimasta invece coinvolta in corsia di marcia sulla 26, tra Casale Monferrato Sud e Nord, verso Nord Gravellona Toce, siamo al chilometro 91. In A14 abbiamo ben due incidenti, ma in realtà bisogna definire un po' il punto esatto dell'incidente, perché il chilometro è lo stesso, il 208 e 700, viene segnalato tra Monte Marciano e Ancona Nord verso Sud Ancona, ma viene anche segnalato all'altezza dell'area di servizio Esino Ovest, quindi la direzione è sempre quella di Ancona, carreggiata sud, il chilometro il 208 e 700. Queste le novità che riguardano i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. In viabilità ordinaria invece abbiamo la carreggiata chiusa per lavori sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, siamo tra Bellano e Piona in direzione della Svizzera, e poi andando al sud una statale molto trafficata soprattutto d'estate, la 18 Tirrena Inferiore, vede una chiusura per frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Al 348 103 1010 arrivano i saluti anche da Mirko, Tabi e Gioia, la cagnolina, anche un'altra cagnolina in viaggio. Un saluto a voi che da sempre ci accompagnate nei nostri viaggi su e giù per l'Italia, grazie per il vostro prezioso lavoro, e quindi grazie a voi e buon ascolto. E adesso alle 6.30 aggiornamenti meteo. Ci siamo con Luca Ciceroni di Rai Meteo. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Maria Cristina, buongiorno, un saluto a tutti coloro che sono in viaggio oppure che stanno per mettersi in viaggio in questa giornata, in questo lunedì 24 agosto. Allora, la settimana inizia decisamente bene, perlomeno in queste prime ore del mattino, con cielo sereno dalle Alpi alla Lampedusa, quindi dal nord Italia al sud il cielo è sereno e al mattino avremo bel tempo praticamente ovunque. Nel pomeriggio le nubi si fanno compatte sul settore occidentale delle Alpi, in particolare sull'Alto Piemonte, sulla Valle d'Aosta, con la formazione dei primi temporali, e sono i segni del cedimento dell'estate. L'estate sta per abbandonarci, almeno in certe regioni, non dappertutto, perché al sud è in arrivo anche una fiammata, nel senso che tra mercoledì e venerdì toccheremo nuovamente i 40 gradi sulla Sicilia. Farà caldo anche a Roma oggi con 35 gradi previsti anche in quel di Firenze, però entro sera i temporali si estenderanno al settore centrale delle Alpi, alle alte pianure piemontesi, lombarde, quindi probabilmente anche su Milano e Torino tornerà la pioggia, e poi anche sul Trentino Alto Adige è previsto un peggioramento. Prosegue invece l'estate sul versante adriatico, quindi da Venezia fino a Santa Maria di Leuca abbiamo cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, temperature che sono ancora pienamente estive, un po' di fresco solo in queste prime ore del mattino sul nord Italia e su parte del centro, anche su Roma, come prosegue l'estate, 35 gradi di massimo, al sud il caldo si intensificherà nel corso dei prossimi giorni. Maria Cristina, ci sentiamo tra poco per il nuovo aggiornamento.
0: D'accordo, a dopo Luca.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

Perfetto, me Fulminacci, un pezzo che mescola leggerezza e autoironia con quel tocco cantautorale tutto suo, una voce della nuova scena romana che sa raccontarsi con sincerità e immediatezza. Un successo, insomma, che ci accompagna nell'estate 2026. Siete sempre in viaggio con la diretta di Isoradio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi con Frank Pantaleo la parte tecnica, la messa in onda. Allora, aggiornamenti ancora in strada, intanto in A14, dove vi ho già segnalato questo incidente al 208 e 700 tra Monte Marciano, Ancona Nord verso Sud Ancona. La nota ci parla del coinvolgimento di un mezzo pesante. Ecco, un mezzo pesante è coinvolto in questo incidente. Al momento non si hanno ripercussioni per la viabilità. Possiamo dare la soluzione invece di quello che era segnalato sulla variante di Valico, sulla direttissima Firenzuola Badia verso Bologna, quindi non c'è più questo invito alla prudenza. Possiamo archiviare la notizia. Tra poco gli aggiornamenti con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: 6:47 minuti, siamo prontissimi per il primo dei collegamenti con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Voi buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Paola Di Laura. Al momento lungo la nostra rete il traffico è regolare, non ci sono disagi alla circolazione. Nelle prossime ore è previsto un aumento del traffico per gli ultimi rientri in città dopo le vacanze estive. Ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosabettola è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. Consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia. Per lavori notturni a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani sull'Autosole chiuderà il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Cormano ed il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione Torino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Gasolio sconto prorogato. Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio delle accise di 17 centesimi fino al 26 agosto. Diesel sopra i 2,2 euro al litro. 10 anni dopo il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 morti, migliaia di sfollati, ad Amatrice cerimonia di commemorazione con la Premier Meloni. Piano per la pace, l'annuncio di Zelensky d'intesa con europei e americani. Oggi la riunione dei volenterosi, a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Calcio, Juve e Milan, buona la prima, battute Frosinone e Torino. Questa sera tocca alle romane, Formula 1, Norris è primo in Olanda davanti ad Antonelli che resta in testa alla classifica. Polemiche in casa Ferrari.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50 euro. Solo da Old Wild West.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Satisfaction e Rolling Stones su Raizo Radio, un riff leggendario e un urlo generazionale che non perde mai energia. Sulle strade del mattino, Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca fino alle 9 insieme a voi, con me adesso Emanuele Rinaudo, la parte tecnica, la messa in onda. Subito in strada, intanto per aggiornamenti, ancora segnalato l'incidente in A14, un mezzo pesante è rimasto coinvolto al chilometro 208 e 700 tra Monte Marciano e ancora nord verso sud, ancora non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Altro incidente in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, direzione nord Bologna, al 287, non abbiamo ancora i dettagli di questo incidente, ma è un invito alla prudenza, così come per quello segnalato sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, tra Casale Monferrato Sud e nord, verso Gravellona-Toce. Nell'incidente al 91.500 è rimasta coinvolta un'autovettura in marcia. Le prime code che si formano a Roma sul tratto cittadino della Roma Teramo, Portonaccio, tangenziale S verso Roma, code per lavori. Altre code sempre a Roma Sud, il traffico che proviene dalla Roma Napoli si immette sul grande raccordo anulare e che forma questa coda di un chilometro a partire da Torrenova.

0: dove vanno le nuvole.
1: Le 7:10 su Raiser Radio, Luca Ciceroni di Rai Meteo per nuovi aggiornamenti. Ciao Luca.
2: Ciao Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento. Prosegue alla grande l'estate, soprattutto al centro, al sud, ma anche sull'alto Adriatico, dove il cielo risulta sereno, ed anche sulla pianura padana. Da segnalare qualche nube in queste prime ore del mattino sul Trentino Alto Adige ed anche sul Piemonte. Ecco, quelle del Piemonte avranno qualche conseguenza durante il pomeriggio, in quanto sono destinate ad intensificarsi sulle Alpi occidentali, dove è in arrivo una perturbazione, quindi temporali già dalle prime ore del pomeriggio sul settore occidentale dell'arco alpino, in estensione poi a quello centrale e alle alte pianure del Piemonte. Quindi qui arriverà un peggioramento delle condizioni del tempo. Abbiamo 23 gradi a Torino in questo momento, quindi la copertura del cielo determina un leggero aumento delle temperature, 24 a Genova con cielo sereno, 20 gradi invece a Milano, dove il cielo è sereno, così come su gran parte della pianura padana. A Venezia 22 gradi, 20 gradi anche Bologna, quindi insomma si inizia a respirare sul nord Italia. Al centro si sono abbassate le minime, 18 a Firenze e 21 a Roma, quindi Roma un po' più calda rispetto a Firenze. Oggi raggiungeremo però i 35 gradi in entrambe le città. Cielo sereno su tutto il centro Italia, 22 ad Ancona, 20 a Pescara. Se ci spostiamo sul sud Italia, l'estate non fa una piega, il cielo è sereno ovunque e fa caldo a Taranto con 26 gradi ed anche a Catanzaro. A Napoli stesso valore a Catanzaro. A Napoli abbiamo 24 gradi con cielo sereno e avremo bel tempo per l'intera giornata su tutto il centro-sud. A Cagliari ci sono 24 gradi, 25 a Sassari, anche qui il tempo è buono, qualche velatura innocua in arrivo da ovest, ma non avrà conseguenze. La Sicilia è la regione più calda, 26 gradi a Messina e Palermo, 25 a Catania, quindi piuttosto calda. Anche sul Salento, per chi per la gioia dei vacanzieri, il tempo è buono, il cielo è sereno e avremo una splendida giornata di sole. Durante la settimana ci sarà un nuovo aumento delle temperature proprio sulle regioni del centro e del sud, con valori che sulla Sicilia ed anche sulla Sardegna torneranno a sfiorare, anzi a toccare i 40 gradi centigradi, mentre una perturbazione a partire dal pomeriggio appunto transiterà sulle Alpi e tra domani, appunto tra la serata di oggi e domani, anche sul resto del nord Italia e su parte del centro, quindi coinvolte anche Toscana, Umbria e Lazio. Per il momento è tutto. Maria Cristina, ti auguro una buona giornata e buon viaggio.
1: Ciao, buona giornata anche a te.
2: Grazie.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Niente di mare nella versione Umberto Tozzi Raff, un grande classico italiano sempre capace di evocare quella voglia di partire, di scoprire e di sentirsi liberi. Su Raiso Radio sono le 7:21 minuti sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità dalle quali poi riparto perché abbiamo diversi aggiornamenti. Intanto sulla 7 Milano-Genova, 1 chilometro per il traffico tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Torniamo anche alle altre informazioni gestite da Autostrade per l'Italia, l'incidente in A4 appena avvenuto in entrata a Bergamo verso Milano, siamo al chilometro 172 500, non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Incidente sulla 26, lo ricordiamo, una vettura coinvolta in marcia Casale Monferrato Sud, Casale Monferrato Nord verso Nord, grave lonatoce al chilometro 91 500. Altro incidente sempre sulla 26 viene indicato al chilometro 170 600 in entrata a Meina verso Genova Voltri, si tratta di un incidente autonomo. Abbiamo le code che si sono formate per lavori, ricordiamo, sul tratto urbano della Roma Teramo, Portonaccio, tangenziale S in entrata verso Roma, dei pedoni ora lì tra via Togliatti e fine Complanare verso il grande raccordo anulare, avvistati, si muovono tra il chilometro 3 e il chilometro 3 e 500. Abbiamo poi ancora l'incidente in A14, lo ricordiamo, tra Monte Marciano e Ancona Nord verso Sud Ancona, è coinvolto in questo incidente un mezzo pesante, siamo al chilometro 208 e 700. Sono terminate le code che interessavano l'autostrada A10 nel tratto Genova Aeroporto, bivia 10 a 7 verso Genova, qui la circolazione è tornata regolare, così come a Roma Sud dove si era formata la coda per il traffico che proviene dalla Roma Napoli e si mette sul grande raccordo anulare, si era formata questa coda a partire da Torrenova. Ebbene, la circolazione anche qui tra Torrenova e il grande raccordo anulare è tornata regolare.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rai Radio.

E questo era It Wasn't Me, la voce quella di Shaggy, un brano, insomma, che un pezzo ironico, diciamo, super riconoscibile, simbolo di un'epoca ancora davvero irresistibile da cantare a squarciagola. Questa è la musica di Rai Zoo Radio, dal passato al presente, che vi accompagna nei vostri spostamenti, nei vostri viaggi, questo lunedì 24 agosto, che è un lunedì caratterizzato sicuramente da molti rientri dalle vacanze, e tanti magari scelgono proprio non la domenica ma il lunedì per rientrare alla base, e quindi traffico che si prevede in intensificazioni nelle prossime ore. Ma intanto torniamo in strada per aggiornare sicuramente un po' di informazioni che sono legate più che altro ad incidenti, perché le uniche code presenti ora sono quelle a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo, che si formano come tutte le mattine per lavori tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma. Poi adesso però possiamo anche raccontare di quell'incidente a Bergamo sulla 4 Torino Trieste. Adesso infatti vediamo che arriva la segnalazione di coda in entrata a Bergamo verso Milano per questo incidente al 172-500 che vede coinvolto un mezzo pesante e una vettura, ma già spostati in sicurezza. Dunque abbiamo ancora questo invito alla prudenza sulla 26, ci sono due incidenti, uno in entrata a Meina verso Genova Voltri, si tratta di un incidente autonomo al 170-600, l'altro invece al 91-500 viene segnalato in carreggiata nord tra Casale Monferrato Sud e Nord verso Gravelluna Toce, nell'incidente è rimasta coinvolta una vettura in corsia di marcia. Dunque siete tanti naturalmente a scriverci al 348-103-1010, saluto Massimo da Aosta e saluto Carla, saluto ancora Gianluigi che ci chiedeva appunto notizie di infomobilità, poi saluto anche Giuliano che ha ascoltato la canzone di Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare, e ogni canzone sblocca dei ricordi, delle emozioni, e lui in

di queste due persone che piangevano perché non avevano mai visto il mare e facevano foto, insomma, ecco, quindi si è sbloccato questo ricordo in lui, che tra l'altro è un salentino, ci dice, e quindi è uno, insomma, legato sicuramente al mare. Allora, buon viaggio, buon ascolto, caro Giuliano, e chissà se apprezzerai il prossimo brano, che è quello di Francesco Gabbani ed è una hit di questa estate 2026.

0: Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Ben. Intanto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, attenzione a degli ostacoli al chilometro 118 tra Broni Stradella e Casteggio verso Torino. Ostacoli al vostro viaggio, fate attenzione in avvicinamento. In viabilità ordinaria abbiamo due tratti interessati da rallentamenti per la presenza di lavori di manutenzione. Parliamo del raccordo autostradale per Benevento, tra Benevento Ovest e Benevento Centro, rallentamenti che si registrano verso la Napoli-Canosa, anche nel tratto San Giorgio del Sannio Benevento, sempre direzione A16 Napoli-Canosa. Attenzione alle code ora a Mestre sulla tangenziale, si sono formate per il traffico tra Terraglio e il bivio con la 27 Mestre Belluno in direzione della 4 Venezia Trieste. Tutti gli altri aggiornamenti con gli amici del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, a cui lascio la parola. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si presenta al momento scorrevole sulla nostra rete, anche se prevediamo un aumento del traffico nel corso della mattinata per il rientro in città dalle località di vacanza. Sarà quindi maggiormente interessata la direttrice che va dal sud verso il nord della nostra penisola. Al momento l'unica segnalazione ci porta sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società. Per lavori ci sono code tra Porto è la tangenziale est di Roma verso il centro città, e ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto è chiuso sempre per lavori ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Vi informo inoltre che sulla diramazione di Ravenna è chiusa l'uscita di Fornace Zarattini per chi proviene dalla 14 Adriatica fino al 28 agosto, mentre sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto resta chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 di Trafori e di in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. Anche in questi casi la causa è lavori di ammodernamento. Prima di salutarvi ricordiamo di guidare con prudenza e di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Su Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

capolavoro di John Lennon, Stand By Me, un brano che abbiamo ritrovato nella playlist di Raiso Radio con la musica che spazia dal passato al presente con tanti brani di successo. Questo è Raiso Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca fino alle ore 9, con me c'è Emanuele Rinaudo alla parte tecnica. Intanto c'è un messaggio di Giuseppe che ha ascoltato il racconto di quella storia del nostro amico Giuliano legata al brano di Umberto Tozzi, Gente di mare, che ha sbloccato quel ricordo di due persone che facevano autostop e che non avevano mai visto il mare. Quindi questa stupenda storia, dice Giuseppe, dei signori che facevano l'autostop per andare al mare, che nell'arco della loro vita non avevano mai visto. Il loro pianto davanti al mare li rende unici e irripetibili. Ci sono ancora speranze, dice Giuseppe. È bello anche il tuo messaggio, Giuseppe, pieno e ricco di speranza. Intanto diamo in strada perché si sono formate code per un mezzo in avaria in A4. Siamo al chilometro 136-600 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia. È risolto l'incidente a Bergamo. Rimane la coda lì, ma per il traffico. E poi risolto l'incidente sulla 26, quello che era segnalato in entrata a Meina verso Genova Boltri. Quindi questo è un incidente risolto. Rimane ancora l'invito alla prudenza per quello in A14 tra Monte Marceno e Ancona Nord verso Ancona, un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante. Le code poi adesso sulla 30 Caserta Salerno, a Salerno direzione nord, traffico che invece risulta già congestionato sulla 30 tra Mercato San Severino e Salerno verso nord Caserta, 1 chilometro. Questa è la coda per il traffico congestionato. Tiziano Ferro, poi i titoli del giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: 3:36, il boato, poi il silenzio. 10 anni fa il sisma che sconvolse il centro Italia. Oggi la premier Meloni ad Amatrice. Molto ancora da fare con il nostro governo. Accelerata la ricostruzione. Sconto sul diesel fino al 26 agosto. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio delle accise di 17 centesimi. Il gasolio sopra i 2,2 euro al litro. Le opposizioni, tassa nazionale sugli extra profitti. Piano di pace per l'Ucraina, tregua, zona franca, ritiro delle truppe. Zelensky, ipotesi concordata con Europa e Stati Uniti. Oggi riunione dei volenterosi a Mosca, l'inviato del Papa. Sea-Watch, multa e fermo per 45 giorni. Piante dosi, non rispettati gli obblighi di legge. La replica della ONG, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Cran Montana, Jacques Moretti in carcere per violenze sulla moglie Jessica finita in ospedale. La coppia è indagata per il rogo di Capodanno in cui morirono 41 persone. Il caldo ancora su, le temperature al sud picchi oltre i 40 gradi. Nelle città gli alberi e le aree green sempre più fondamentali per contrastare il cambiamento climatico. Azzurri protagonisti ai giochi del Mediterraneo, 35 medaglie in 2 giorni di gare, e al Fan Village di Taranto tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte. Calcio, Juve e Milan rispondono all'Inter, vittorie contro Frosinone e Torino. Questa sera tocca alle due romane, Formula 1, in Olanda vince Norris davanti ad Antonelli, scintille in casa Ferrari.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

era Jason Derulo, un concentrato di pop energia fresca che l'ha riportato in classifica alla grande, un brano del 2015 che abbiamo ascoltato. Dopo i titoli del giornale radio ci ritroviamo sulle strade del mattino, musica, news ed info mobilità. Ripartiamo proprio dalle informazioni che ci arrivano ora da Autostrade per l'Italia per un nuovo incidente che viene segnalato in A14. Siamo tra il bivio della 14 con il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e il bivio della 14 con la Bologna-Padova direzione sud Ancona. Sono due le vetture coinvolte in questo incidente al chilometro 14. Al momento non si registrano code e rallentamenti per effetto a seguito di questo incidente, ma teniamo sotto controllo questa nuova segnalazione. Anzi no, arriva adesso la coda, coda che si forma appunto nel tratto appena detto della 14, incidente al chilometro 14, due vetture coinvolte, 2 chilometri di coda in aumento per questo incidente. Traffico e code anche sulla 11 Firenze Pisa Nord, siamo in uscita a Pistoia, interessano le code ambedue le carreggiate, mentre un mezzo fermo al chilometro 136-600 della 4 Torino Trieste sta provocando una coda tra Sesto San Giovanni e Bivio A4 tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Ricordiamo il traffico congestionato sulla Caserta Salerno per chi viaggia in direzione nord e quindi tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta 1 chilometro, questa è la coda che interessa il tratto della 30 Caserta Salerno, che sappiamo essere un tratto poi di snodo tra la 2 del Mediterraneo e la A1 nei pressi di Napoli. Diamo un'occhiata ancora alle altre informazioni. Dalla 10 Genova 20 miglia si rallenta tra Genova Pegli e Bivio a 10 a 7 verso il capoluogo ligure. Abbiamo code in entrata a Bergamo sulla 4. Sono code per il traffico, interessano ambedue le carreggiate. Adesso arriva Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con questa Hit 2026, Canto d'amore.

E abbiamo appena ascoltato Animal of the Cat's Eye, questo gruppo giovani donne che ci propongono questa novità, una novità davvero molto fresca, un pop energico e internazionale che mette subito la marcia giusta. 8:14 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino. Raiso Radio Musica, News ed Info Mobilità, 348 103 10 10. Intanto siete davvero molti a inviarci messaggi e in ascolto. Giuseppe l'avevamo ricordato, anche perché aveva gradito il messaggio di Giuliano sulle due persone che non avevano mai visto il mare, che facendo l'autostop erano arrivate lì, e lui c'ha questa immagine appunto legata al brano Gente di Mare di Umberto Tozzi e Raff. Giuseppe aveva scritto, dice, questa storia l'aveva colpita, insomma, dice, questo loro pianto davanti al mare ci li rende unici e ripetibili, ci sono ancora speranze. E Giuliano ringrazia sia me che Giuseppe, dicendo che bene o male sono contento, dice che esistano ancora persone anche come Giuseppe che si emozionano davanti a un racconto di questo tipo. Quindi grazie Giuseppe, grazie Giuliano per questo messaggio. Salutiamo anche il nostro fedelissimo amico Stefano Toscanaccio, intanto auguri perché si sposa il 29 agosto, ci fa sapere anche di questa data imminente per il suo matrimonio. Dice: mi sposo per la prima volta a 63 anni, e beh, non è mai tardi. 8:16 minuti, torniamo in strada per qualche aggiornamento, diamo un'occhiata intanto al traffico che si muove sulla nostra rete viaria. Attenzione, in A4 c'è un mezzo segnalato in difficoltà al chilometro 126 e 100, tra il viale Certosa e Bivio A4 A8, Milano Laghi verso Torino. Ricordiamo che ci sono code in entrata a Bergamo riguardo sempre l'autostrada A4. Interessano ambedue le carreggiate e sono code per il traffico. Abbiamo code ora per un mezzo in avaria tra Cormano e il nodo A4 A8 verso Torino. L'incidente è ancora segnalato con il coinvolgimento di una sola autovettura in corsia di marcia sulla 26 tra Casale Monferrato Sud e Nord verso Gravellona Toce. Si rallenta in A10 tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 verso Genova. Parliamo di traffico intenso. E ora attenzione anche a un mezzo fermo in galleria in corsia di marcia. Siamo sulla 12 nel tratto Ligure, Genova Nervi, Genova Est verso il capoluogo Ligure. Il mezzo in galleria, ripeto, è fermo al chilometro 6 e 700. Peraltro si è formata anche una coda per questo motivo, coda che ricordiamo per l'incidente in A14, 2 chilometri tra Bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio e Bivio A14 A13 Bologna Padova verso sud Ancona. Ricordiamo l'incidente al chilometro 14, vede coinvolte due vetture, il traffico passa su due corsie, ma insomma la coda è di 2 chilometri. Questo è l'aggiornamento che ci arriva dalla 14. Mentre traffico intenso anche sulla Firenze Pisa Nord, sull'autostrada A11 abbiamo code tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, code anche in uscita a Pistoia, interessano ambedue le carreggiate. Infine ricordo ancora il traffico congestionato sulla 30 Caserta Salerno, 1 chilometro tra Mercato San Severino e Salerno, direzione nord. Arriva Vasco Rossi.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: E allora alle 8:29 minuti proseguiamo con la collaborazione di Raiso Radio con la Polizia di Stato e come sempre l'appuntamento è con la sicurezza stradale. Questa mattina in collegamento il commissario capo Fabrizio Labarile, dirigente COPS di Milano, appunto il dirigente del centro operativo della Polizia Stradale di Milano. A lei la parola, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, questa mattina lunedì 24 agosto ci prepariamo a un primo incontro di un incontro esodo da Bollino Rosso che diventerà giallo a partire dal primo pomeriggio. Attualmente riscontriamo un fisiologico incremento dei flussi di traffico su tutto il territorio della penisola, senza particolari criticità avviabili. Al riguardo consigliamo a tutti gli utenti della strada di consultare le previsioni di traffico prima di mettersi in viaggio, preferendo percorsi alternativi in caso di lunghe code o incidenti stradali. È sempre utile consultare anche le previsioni di meteo al fine di modulare la partenza evitando aree interessate da condizioni meteorologiche particolarmente avverse. È bene ricordare che in caso di pioggia e visibilità ridotta i tempi di reazione e lo spazio di frenata aumentano, per cui è necessario ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza per una guida più sicura e meno impegnativa. La Polizia di Stato augura a tutti voi buon viaggio.
1: Sulle strade del mattino, con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Quanti anni ha questo brano? Tanti, ma è sempre un'emozione ascoltarlo. Bruce Springsteen, Born in the USA, davvero un brano potente, energico, icona degli anni 80, ancora carico di significato. Sono le 8:34 minuti, abbiamo ascoltato i consigli sulla sicurezza stradale da parte della Polizia di Stato. La Polizia Stradale in questo caso ci informa, è al nostro fianco, abbiamo questa collaborazione in tutto il mese di agosto, abbiamo avuto questo appuntamento fisso la mattina. Detto questo, torniamo in strada. Intanto qualche aggiornamento anche dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Ci portano in viabilità ordinaria sulla statale 62 della Cisa, dove si rallenta per la pulizia del manto stradale tra Villa Franca e Lunigiana e Aulla. Siamo in direzione nord. Sul raccordo autostradale Bettole Perugia si formano code tra Perugia, stazione San Faustino e Ponte San Giovanni, direzione Perugia. Sulla Pontina, la 148, per un incidente la circolazione è rallentata tra Monte d'Oro e Pratica di Mare Torvaianica in direzione di Roma. Ci spostiamo, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, qui dobbiamo segnalare un incidente che è avvenuto 9 km dopo Buonabitacolo Padula in direzione nord verso Fisciano. In autostrada abbiamo l'incidente da ricordare, quello della A14, sta provocando 2 km di coda tra il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bivio A14-A13 verso Sud Ancona. Ricordiamo, nell'incidente due vetture coinvolte, il traffico defluisce solo su una corsia. Mentre si è formata una coda anche per l'incidente in A12 nel tratto Ligure, 1 chilometro tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure. Siamo al chilometro 6700, ricordiamo, in questo incidente sono rimaste coinvolte due autovetture e un mezzo pesante in galleria.

0: 8 e 43 minuti sulle strade del mattino, Raizo Radio, Musica News ed Infomobilità. Maria Cristina Manca con voi ancora fino alle ore 9. Emanuele Rinaudo, la parte tecnica. Intanto ricordo l'incidente sulla 2 autostrada del Mediterraneo, segnalato a 9 km dopo Buonabitacolo Padula, direzione Fisciano Carreggiata Nord. Siamo al chilometro 112. Sulla Pontina, la 148, invece, altro incidente con rallentamenti che si registrano tra Monte d'Oro e Pratica di Mare Torvaglianica in direzione di Roma. Ricordo infine le code che si formano sul raccordo autostradale Bettole Perugia, sono code tra Perugia, stazione di San Faustino e Ponte San Giovanni, direzione Perugia Centro. Tutte le altre informazioni con gli amici di Autostrade per l'Italia, a cui lascio la parola. Buongiorno.
1: Di nuovo una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufaro. La circolazione sulla nostra rete è in aumento, in particolare per il rientro in città dalle località di vacanza. Al momento segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio ed il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona una coda di 2 km causata da un incidente che vede due auto tamponate con il traffico che defluisce su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 3 a Caserta Salerno, il traffico è congestionato in direzione nord verso Caserta e c'è un chilometro di coda alla barriera di Salerno. In Liguria invece sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo c'è un chilometro di coda a causa di un incidente tra un camion e due auto avvenuto in galleria e il traffico defluisce soltanto su una corsia. Andiamo infine anche sulla 9 Lainate Chiasso per segnalare code alla dogana di Brogeda per quanti sono diretti in Svizzera. Queste sono al momento le segnalazioni e prima di salutarvi ricordiamo di guidare sempre con la massima prudenza e di rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Raizo Radio, per chi viaggia.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: James Blunt fino alle 8:51 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Qualche informazione ancora prima dei saluti. Sulla 148 Pontina abbiamo un incidente, i rallentamenti che si registrano tra Monte d'Oro e Pratica di Mare Torvaianica in direzione di Roma. Torniamo a parlare anche dell'incidente sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, segnalato a 9 km dopo Buonabitacolo Padula, direzione nord verso Fisciano. In autostrada ricordiamo che c'è ancora questo incidente, anzi no, è stato risolto quello della 14, quindi torna a regolare la circolazione nel tratto Bologna-Borgo Panigale e Bivio 14 a 13, dove restano però delle code a tratti per il traffico verso Ancona. Appena avvenuto un incidente a Bologna sulla tangenziale tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 4 via del Triunvirato in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Ricordiamo i 2 km in A12 Genova Nervi, Genova Est verso Genova, i 2 km per l'incidente al chilometro 6 e 700 che vede coinvolte due auto e un mezzo pesante all'interno di una galleria al chilometro 6 e 700. Maria Rosaria Gavar, buongiorno. Amici.
1: Amicici.
0: Avete sentito la sua splendida voce che vi accompagnerà fino alle ore 12. Perfetto.
1: Sì.
0: Quindi sarete in compagnia della mitica Rosy, che vi terrà informati, vi trasmetterà tanta buona musica perché lei sa farlo. E detto questo, io ringrazio il nostro ragazzo valido di là del vetro,
1: il nipotino
0: Emanuele Rinaudo, insieme a Frank Pantaleo, sono loro i nostri tecnici che ci aiutano nel nostro lavoro. E quindi Rosy, buon lavoro.
1: Maria Gri, buon proseguimento
0: e vi lascio un brano splendido di Gloria Gaynor.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Il 24 agosto di 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Non dimenticheremo mai quella notte, così sui social poco fa Giorgia Meloni. In questi 10 anni sono state tante le difficoltà, troppi rinvii, false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Il governo ha raccolto questa responsabilità e ha lavorato con costanza e determinazione affinché potesse concretizzarsi un deciso cambio di passo. La Premier nel pomeriggio sarà ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Ma ripercorriamo quella notte di devastazione e dolore con le testimonianze di chi c'era, raccolte dal nostro inviato Simone Zazzera.
3: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
4: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
3: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate. Per fortuna siamo riusciti ad uscire.
5: Persone che urlavano: Amatrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
6: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico dove erano morte 5 persone. Sono immagini che non mi toglierò mai.
7: Vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più. Sono stati momenti bui.
2: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui si prolunga il taglio delle accise di 17 centesimi di 2 giorni. Sarà finanziato con il maggior gettito dell'IVA. Allo studio nuove misure. E per l'economia oggi si apre una nuova settimana per i mercati finanziari in Europa, avviate le contrattazioni. Per sapere come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancati. Abbiamo un problema tecnico con il collegamento con Milano, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Per adesso allora andiamo avanti con la cronaca. Prende consistenza l'ipotesi del caporalato a proposito della morte del bracciante pakistano Saddam Hussein, 32 anni, scomparso il 4 agosto, il cui cadavere è stato scoperto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone, provincia di Foggia. Gli investigatori ipotizzano che la vittima, che non risiedeva nel ghetto per migranti dove è stato trovato, che ne ospita fino a 5.000 d'estate, avrebbe creato problemi a qualche caporale attivo nella zona. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave della ONG tedesca che ha sbarcato a Napoli 6 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Lo ha deciso il ministro dell'Interno Piantedosi, secondo il quale durante le operazioni di soccorso non sono stati rispettati gli obblighi di legge. La replica della ONG: abbiamo informato Italia e paesi europei vicini, non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non collaboriamo, così ha concluso la ONG, con i criminali. Ed ora siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Milano, con Chiara Rancati, per sapere come sta andando a Piazza Affari.
8: È un avvio di settimana cauto per i mercati azionari in Europa, con i segni principali che aprono deboli. Milano a meno 0,11%, negative anche Francoforte e Parigi, mentre Londra è di poco sopra la parità. La giornata è decisamente più nervosa per le borse asiatiche, tutte in netto rosso, sulle tensioni per le attese nuove sanzioni americane sull'Iran, ma anche per lo scontro commerciale aperto tra Stati Uniti e Canada. Pagano pegno soprattutto, come già molte volte nelle scorse settimane, i titoli tecnologici resi più vulnerabili dall'incertezza di fondo sulla sostenibilità futura degli investimenti in intelligenza artificiale. Tra i più pesanti oggi la sudcoreana Samsung a meno 8,7% e il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba, che a Hong Kong perde oltre il 9%. Mentre in attesa di novità sullo scenario medio orientale, scende stamattina il prezzo del petrolio anche per effetto di qualche presa di profitto. Il Brent europeo per future con consegna a ottobre è a $92,77 al barile, contro i quasi 94,5 di venerdì. Linea a voi.
2: Gli esteri ora con il piano di Zelensky per porre fine al conflitto con la Russia. La proposta ucraina è stata elaborata insieme a Stati Uniti ed Europa. Oggi a Kiev, nell'anniversario dell'indipendenza ucraina, vertice dei volenterosi. Presente in video collegamento la Premier Meloni.
0: Blindare i cieli ucraini e avvicinare la pace, le due urgenze di Zelensky mentre l'Ucraina celebra i suoi 35 anni di indipendenza, accogliendo a Kiev una decina di leader dagli Stati Uniti, nessuno dell'attuale amministrazione, e gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff cancellano la loro visita a Mosca proprio quando Zelensky annuncia un piano di pace, 3 le tappe, tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca, sforzi diplomatici anche dal Vaticano con l'arrivo a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati Gallagher. Impellente è però la necessità di difendere i cieli, con le città sguarnite di scudo. I morti civili sono aumentati in un anno del 44%. L'Unione Europea promette così 6 miliardi e altri aiuti saranno discussi nel vertice dei volenterosi. Intanto a Kharkiv altri 5 morti, mentre in Russia 2 bimbi vengono uccisi da un drone ucraino. A insidiare Zelensky poi il fronte interno, con l'ex ministro della difesa Fedorova a incalzarlo su corruzione ed elezioni. Un voto ora sarebbe uno tsunami, dichiara il presidente. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E siamo allo sport calcio. La prima giornata di Serie A si conclude oggi con in campo le due squadre romane, alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina, tutto in diretta su questa rete. Ieri vittorie esterne per la Juventus 1-0 a Frosinone, per il Milan 2-1 in casa del Torino. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
9: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
10: Perché ti sei fermato?
9: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
10: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
9: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
10: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
9: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
10: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
9: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
11: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Raiso Radio.
12: Allora, per stasera pensavamo cinema,
13: sì, certo.
12: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
13: come
12: no?
13: Noi,
12: poi
13: sì,
12: da lì,
13: sì.
12: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
13: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
14: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Eccoci qua, riprendiamoci dai balli pirotecnici e scatenati. Anch'io Invited Death in console, sono in quattro, manca Robbie Williams, poi dipende se era lui. Qui era il 1993, un pezzo di Den Arma del 79, hanno pensato bene con un loro album, non di esordio perché ne avevano già fatti altri in precedenza, per cui questo è quello che li ha portati al successo. Comunque i nostri Take That in console, diciamo che quello che canta in questo momento è Francesco Pantaleo, quindi il Gary Barlow della situazione, perché in genere cantava Gary all'epoca, quindi la mia boy band preferita, loro, quelli che sono in regia in questo momento. Buona giornata, andiamo avanti fino alle ore 12. Maria Cristina Vanca vi ha appena salutato, vediamo che cosa arriva sui nostri monitor. A 22 del Brennero le code per il traffico tra Carpi e l'ingresso in Autosole, quindi siamo verso Modena. Pontina, traffico rallentato tra Monte d'Oro e Pratica di Mare per incidente. All'interno di questo tratto ce n'è anche un altro di incidente all'altezza di Castel Romano. Altre segnalazioni riguardano poi il traffico presente sulla Amalfitana, rallentamenti, pulizia del manto stradale, non sappiamo se è dovuto a dei detriti, quindi o pulizie generali oppure incidente, quindi attenzione tra Maiori e Cetara in entrambe le direzioni. Diamo la chiusura dell'incidente, quello che era sulla 1 tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, rimosso il veicolo o i veicoli incidentati, erano due vetture che sono state messe in piazzola. Torniamo a parlare della A14, il traffico in carreggiata sud, Bologna-Borgo Panigale a 13, dovrebbe essere l'altezza di Arcoveggio qui, credo, 35 minuti tempo di percorrenza, difficoltà dal ramo Casalecchio per entrare in A14, carreggiata nord, rallentamenti per incidente tra Forlì e Faenza, siamo al chilometro 70-70, una vettura incidentata. Controlliamo di nuovo insieme anche la situazione di Genova, della 12 in maniera particolare, 2 chilometri per incidente Genova Nervi e Genova Est, due vetture, un mezzo pesante nella galleria Puzzi.

0: Radio.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Rai Isoradio.

speciale come è diventata la versione remixata di FL65 di Topo Loco di qualche anno fa di Piero Pelù, perché era da solo in quel periodo senza Litfiba. Allora torniamo a noi, torniamo in A12, altro incidente, la vettura comunque qua in corsia di incidente in corsia di emergenza al chilometro 24, attenzione comunque, Rapallo Recco, Genova Nervi, Genova Est, è già presente la notizia di incidente al 6700, è in galleria Quezzi, due vetture e un mezzo pesante alla barriera di Napoli Nord. Vediamo come arrivano le notizie, così aggiorniamo. Alla barriera di Napoli Nord viene segnalata coda in entrata verso Roma, Valmontone, diramazione Roma Sud, quello che era incidente diventa traffico congestionato. A1 Nord più a Nord, Calenzano, variante di Valico, Modena Nord, allacciamento A22, le difficoltà per uscire dall'A1 ed entrare in A22, confermiamo le code anche in A22, questa volta in entrata, quindi verso Modena a partire dall'uscita di Carpi. Parliamo della Pontina, torniamo a parlare della Pontina, rallentamenti per incidente Monte d'Oro, Pratica di Mare, all'interno di questo al 23 c'è un altro incidente nei pressi di Castel Romano. Poi notizie dalla 23, confine di Stato Tarvisio Nord, c'è un veicolo fermo, ci sono dei rallentamenti e un mezzo pesante in galleria in corsia di marcia. Prudenza sulla tangenziale di Bologna, due vetture tamponate tra l'uscita 4bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame. Attenzione più a sud al 21 e 700 perché c'è anche la presenza di pedoni tra l'uscita 12 e l'uscita 13 della via Emilia.

Cucù, Marie, 9 e 33 minuti, ripartiamo dalla 1, rimane la coda alla barriera di Napoli Nord e poi Colleferro diramazione Roma Sud, code a tratti per il traffico. Torniamo in A14, carreggiata nord, partiamo dal tratto più a sud, Grottammare Porto Sant'Elpidio, poi Forlì e Faenza rimane traffico rallentato per incidente, una vettura incidentata. Carreggiata sud invece tra Borgo Panigale, Bologna Borgo Panigale e la 13, code per il traffico, 35 minuti tempo di percorrenza. Attenzione perché all'interno di questo tratto al 12.500 c'è anche un incidente, due vetture tamponate in corsia di sorpasso.

Le 9:43 minuti, novità dal Monte Bianco, l'attesa dalla Francia verso l'Italia, abbiamo circa 15 minuti, mentre risoluzione dell'incidente, quello in carreggiata nord della 12, rimane coda, traffico, Genova Nervi, Genova Est, la coda di 2 km in aumento.

0: Eccoci per la previsione meteo di quest'ora, l'aggiornamento sempre con l'aeronautica militare, con il colonnello Guido Guidi, bentornato.
1: Grazie, bentrovata, bentrovati a tutti quelli che sono in ascolto su Isoradio. Ancora facili le previsioni perché il tempo in questo inizio di giornata è stabile e buono, anche se sul nord-ovest in particolare sulla pianura piemontese riscontriamo un po' di nuvolosità dovuta all'umidità atmosferica, che poi in realtà nella seconda parte del giorno, specialmente tra il tardo pomeriggio e la sera, si trasformerà in energia per consentire l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà dei temporali appunto sul nord-ovest nella tarda sera e nella notte, sulla Liguria anche, prima sui monti, poi anche a ridosso del mare, temporali che si sposteranno poi nella nottata e nella prima mattina e domani verso le regioni di nord-est, interesseranno in parte anche le regioni centrali senza toccare il meridione, dove invece il vento da sud porterà ancora dell'aria piuttosto calda e delle temperature abbastanza elevate. Sarà però da metà settimana in poi che registreremo nuovamente dei valori molto alti di temperatura sul nostro meridione, tra la Sardegna, la Sicilia, naturalmente nell'entroterra, lontano dal mare, ma vaste porzioni di queste regioni lo sono, e poi anche sull'entroterra del meridione, soprattutto ionico. Per le regioni centrali invece sarà una settimana un po' altalenante, tra picchi di temperatura, soprattutto tra mercoledì e giovedì, anche per Roma, zone limitrofe, e meno al nord, dove invece avremo dell'aria un po' meno calda, un po' più interessata dal passaggio di temporali, specie sulle montagne, e quindi un'atmosfera meno carica appunto di energia termica. Quindi settimana un po' diversa per quel che riguarda le nostre regioni, disomogenea come spesso accade, ma diciamo l'accento lo dobbiamo mettere sui temporali in arrivo nella prossima notte al nord e sul caldo che persiste per buona parte della settimana, anche in eccesso, sul meridione.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, chiaro come sempre. A più tardi, prossimo aggiornamento. Allora. Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Giamilia, 4 minuti alle 10, torniamo in A14, qui c'è in carreggiata sud, code per il traffico tra Bologna, Borgo Panigale e la 13, 35 minuti di tempo di percorrenza, all'interno di questo tratto al 12.500 c'è un incidente, due vetture tamponate in terza corsia, quindi prudenza per chi si muove all'altezza del chilometro 12.500. Carreggiata nord rimane la coda per incidente tra Forlì e Faenza, anche qua vettura incidentata, poi rimangono code al Monte Bianco, l'attesa verso l'Italia di 15 minuti. Chiudiamo la segnalazione di code in A1 nord verso Roma, Colleferro, diramazione Roma Sud, ma partono adesso da Valmontone alla barriera di Napoli Nord, e poi in un tratto precedente le code partono da Villa Literno Pomigliano fino alla barriera di Napoli Nord, 2 chilometri, è proprio la difficoltà per entrare a Napoli Nord. Attenzione a 4, Milano Brescia, Pedoni, Dalmine, Capriate.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

è già necessario riaprire quest'altra parte di Mattinata Insieme, insieme fino alle 12. Intanto torniamo sul tratto della 14, carreggiata nord, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio, code a tratti, Forlì, Faenza, incidente, vettura in corsia di marcia, poi segnalazione del tratto in carreggiata sud, anche qua tra Bologna e Borgo Panigale, un'attesa di circa 35 minuti, traversamento del tratto 35 minuti, sono poco più di 10 chilometri, all'interno di questo tratto due vetture incidentate in terza corsia. Risoluzione definitiva dell'incidente della 12, Genova Sestri tra Genova Nervi e Genova Esteri, manicoda data per il traffico intenso. Torniamo a parlare anche del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti. Torniamo a nord-ovest, nord-est sulla 23, la Palmanova Tarvisio, rallentamenti per un veicolo fermo che è all'interno di una galleria in corsia di marcia ed è un mezzo pesante.

si può fare una canzone di 1 minuto e 59, neanche ti fa in tempo a respirare. Allora, la strana moda che sta andando in questo periodo tra i cantanti, oltre che neanche negli anni 60 le canzoni duravano così poco, fare canzoni corte con clip relativa, non riferita a questa canzone ma ad altri artisti, che ci sono 5-6 immagini, le prime 5-6, che poi si ripetono per tutta la canzone. Fortissimo, veramente hanno tanto da fare questi artisti, quindi non possono fare un video completo di 3 o 4 minuti, no, basta mettere le prime 5-6 immagini che poi si ripetono fino alla fine. Poi dici, ma sembra la stessa cosa di avervi, e infatti è così. Un paio di artisti sono italiani, di questi, poi ce ne sono anche altri stranieri. Evidentemente non hanno voglia, non hanno tempo, non gli interessa. Allora, se non gli interessa, neanche incidete le canzoni a questo punto, perché sembra una presa in giro per le persone che poi vi ascoltano, guardano i vostri clip, i vostri video, per così interessarsi di più anche alla musica e quello che dite, quello che fate. Benissimo, si fa per dire, torniamo a noi. Io ripartirei, vediamo un po', questa volta dall'autostrada del Sole, che cosa ci riserva. 2 chilometri, traffico congestionato dalla 1, quindi da Villa Literno Pomigliano fino alla barriera di Napoli Nord, quindi difficoltà per uscire qui. Valmontone, diramazione Roma Sud, traffico intenso, più a nord Firenze Nord, variante di Valico. Sasso Marconi Nord, rallentamenti, evidentemente le code sono in galleria, il traffico rallentato in galleria. Modena Nord a 22, le difficoltà per passare dalla 1 in A22, in A22 del Brennero rimane questa coda per il traffico a partire da Carpi in ingresso in Autostrada del Sole. A 12, coda per il traffico, quello che una volta era incidente, Genova Nervi, Genova Est. Passiamo alla 30, Salerno, Mercato San Severino, Salerno, 2 chilometri la coda per la difficoltà per uscire a Salerno, e poi tra Maddaloni e l'Autosole la difficoltà anche qua per entrare verso l'Autostrada del Sole dalla A30.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Rai Radio.

0: tutta la vita.
1: Era il maggio 1999, quindi ci portava verso l'estate, verso poi il nuovo millennio con Mangoli. 10:26 minuti. Torniamo in strada dalla 14 questa volta, perché c'è un incendio al chilometro 48, Imola Castel San Pietro sta bruciando la scarpata, quindi attenzione, potrebbe esserci anche visibilità ridotta per il fumo che si è sprigionato da questo incendio. A 14 nel tratto più a sud abbiamo Roseto degli Abruzzi Pineto, un veicolo fermo al chilometro 347.2 in corsia di marcia, peraltro pericolo perché è anche in galleria, quindi attenzione, carreggiata sud Roseto Pineto, veicolo fermo in galleria. Carreggiata nord, Val Vibrata, Porto Sant'Elpidio, Riccione, Forlì, code a tratti per il traffico, Forlì, Faenza, dovrebbe essere ancora attiva la notizia di incidente, questa vettura è incidentata in corsia di marcia, e poi dalla carreggiata sud le code tra l'Autosole, quindi si è allungata la coda fino all'allacciamento della 13:55 minuti, tempo di percorrenza, due vetture incidentate all'interno di questo tratto a 12.500 in corsia di marcia. Sulla tangenziale di Bologna, incidente al 12.500 e al 13, due, tamponamento tra due auto, quello al 12.5, un'auto e un mezzo pesante al 13, quindi a distanza di 500 metri viene anche segnalata la presenza di un altro incidente, mentre al 21.7 più a sud presenza ancora di pedoni. Monte Bianco, 15 minuti sempre l'attesa dalla Francia verso l'Italia.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E questa è la Summer Breeze delle 10.30, la prossima alle 15.30. Andiamo a scoprire quali sono stati i successi estivi degli anni passati. Cominciamo con l'Italia, 1980. 2017, scrivete i numeri, 1977.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ai. Fonzi! Ti guarda!

0: nostra Summer Breeze delle 10.30 con Gianni Togni 1980, quindi un pezzo italiano bellissimo, 2017 con Despacito, Luis Fonsi, ci sta tutto, 1977 Black is Black della Belle Époque, la versione loro, quella di questo gruppo francese, ma in realtà era del 1966 dei Los Bravos, che erano spagnoli. Francia o Spagna, ci si guadagna con la musica che abbiamo appena ascoltato. Alle 15.30, prossimo aggiornamento.
1: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: Siamo pronti per andare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Come previsto, la circolazione si è fatta intensa sulla nostra rete per i rientri in città dalle località di vacanza. Vediamo la situazione ed apriamo con la 30 Caserta Salerno, dove il traffico è congestionato in direzione di Caserta e ci sono 2 km di coda alla barriera di Salerno e più avanti 3 km di coda tra Maddaloni ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli. Sulla stessa 1 ci sono code a tratti tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze ed anche tra Firenze Nord ed il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, dove il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Code a tratti le troviamo anche sulla 14 Adriatica in direzione di Ancona tra il Bivio con la 1 ed Imola, il tempo di percorrenza è di un'ora, e verso Bologna tra Riccione ed Imola, dove serve un'ora e 40 minuti. Restiamo in A14, andiamo più a sud tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, si sono formati 2 km di coda per un mezzo in panne. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle Genova per segnalare tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano 1 km di coda per lavori con il traffico che transita su una corsia. Andiamo infine anche sulla 23 Udine Tarvisio, tra confine di Stato e Tarvisio Nord verso Tarvisio, code le registriamo per un camion in panne dentro una galleria e il traffico defluisce su una corsia. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
5: come
4: da Manu,
5: no?
4: E poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

sarà un loro amico probabilmente, Barry Kenswim, che è il nome dei produttori e DJ di Dance Dance Dance. Perché questo nome hanno usato? Bisognerebbe capire un po' di psicologia con questi ragazzi. Va bene, ci piace perché è un gruppo scozzese, poi è molto così da viaggio, molto leggero come brano. Allora torniamo a noi, torniamo sulla 22, rimane questa coda tra Carpi e l'Autosole in ingresso verso Modena, in A4 rallentamenti tra Sanstino di Livenza e Cessalto verso Venezia, quindi traffico in entrata in A12, c'è questa notizia di code tra Carrara e l'allacciamento con l'A15 verso Genova. Andiamo proprio in A12 sulla Genova Sestri, in entrata verso Genova c'è un tamponamento che vede coinvolte due vetture. A10 autostrada dei Fiori, Pietra Ligure, Savona, code a tratti. A14 si è intensificato il traffico, quindi vediamo la coda in carreggiata nord, Vasto Sud, Vasto Nord, coda per incidente. A seguire Vasto Nord Lanciano, coda per veicolo fermo, Ortona, Pescara Ovest, code a tratti. Da qui fino a Pescara Nord 3 km per un altro incidente, 3 vetture coinvolte, Roseto, Pineto, qui siamo in carreggiata sud, in corsia di marcia in galleria c'è un veicolo fermo che crea delle code. Ancora più a nord, Monte Marciano, Senigallia, rallentamenti per carichi dispersi, Riccione, Imola, 1 ora e 45 minuti tempo di percorrenza.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Era l'estate 1982, arrivavano Survivor con Eye of the Tiger, meraviglioso questo pezzo, tanta grinta, tanta energia per loro e anche per noi, perché poi quando l'ascoltavamo, devo dire, ci sentivamo un pochino più carichi. Allora ripartiamo da lontano, la Monte Bianco, l'attesa verso l'Italia di 30 minuti, verso la Francia di 15, molti incidenti ci sono questa mattina, quindi andiamo a vedere l'ultimo dei quali arriva sulla 30, Caserta Salerno, Maddaloni, Autosole, il traffico era già congestionato e adesso c'è un incidente al 2600 nord, quindi verso Roma. Poi torniamo a parlare dell'A14, coda per incidente Vasto Sud, Vasto Nord, risolto questo incidente. Più a nord, altro incidente tra Pescara Ovest e Pescara Nord, qui si tratta di 3 vetture incidentate. Altre segnalazioni che riguardano poi incidenti nel tratto della 14 in carreggiata a sud tra l'Autosole e Imola, dove già c'è una coda, un'ora tempo di percorrenza. All'interno di questo tratto 2 vetture in terza corsia. Arriviamo in A10 Genova-Savona, tra la 26 e Genova-Pra, mezzo pesante vettura incidentata all'11.500 appunto verso Genova, ma almeno qui per il momento non segnaliamo disagi. Autosole, Arezzo-Valdarno, 5 km rapidi in aumento, sono 6 le vetture che si sono tamponate in corsia di sorpasso al 344 nord. Più a nord tra la 15 e Fidenza, altro incidente al 98 e 800, 3 vetture coinvolte.

Roberto John Battisti non può mancare nella nostra programmazione, infatti non manca. Allora torniamo in autostrada, lo facciamo ripartendo dall'Autosole, tratto Roma-Firenze-Arezzo-Valdarno, sono esattamente, state che si sta aggiornando, 6 km la coda per incidente al 344, sono 6 vetture in sorpasso, il percorso alternativo si esce a Valdichiana, raccordo Siena-Bettolle, direzione Siena e si rientra in A1 a Firenze in Pruneta, quindi questo è l'aggiornamento che riguarda l'Autosole. A seguire Valdarno-Firenze-Sud, rallentamenti, Firenze-Scandicci, variante di valico 35 minuti, Parma-Fidenza, la coda di 4 km al 98-800 per l'incidente appunto che vede coinvolte tre vetture proprio all'altezza di Fidenza, quindi prudenza e attenzione. Andiamo ad aggiornare il Monte Bianco, 15 minuti verso la Francia rimane, 45 verso l'Italia l'attesa. Poi ci spostiamo di nuovo e direi di tornare in A14, vediamo com'è la situazione. Vasto Sud, Val di Sangro, Vasto Nord, Lanciano, Pescara Ovest, Pescara Nord. Poi tra la 25 e Pescara Nord c'è un incidente, due vetture che sono comunque in piazzola. Più a nord Teramo, Porto Sant'Elpidio, Riccione Imola, 1:45 per fare questo tratto, Riccione Imola, Rimini Sud, Rimini Nord e l'ultima coda, questa è l'ultima coda, per il resto troverete altre code, ma in carreggiata sud tra l'Autosole ed Imola, 1 ora tempo di percorrenza.

0: con me.
1: Sì, un'altra mezz'oretta, rimaniamo insieme, quindi prima di andare via andiamo ad un'agenzia. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina intorno alle 8.45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento, i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorritori sono in atto al momento e si registrano due ustionati gravi sul posto e stanno operando i carabinieri della compagnia carabinieri di Cassino, i vigili del fuoco, personale sanitario del 118. I due che sono grandi ustionati sono stati appunto ricoverati poi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per questa esplosione, quindi ci sono ancora molte cose da chiarire. Sono arrivati il sostituto procuratore della Repubblica e il sindaco di Cassino, quindi questa è l'agenzia di alcuni minuti fa. Torniamo invece in autostrada, lo facciamo ripartendo dall'autostrada del Sole, la carreggiata nord, vediamo come siamo messi. Caserta Nord Capua, Ceprano A24, tutte code a tratti. Valmontone diramazione Roma Sud dovrebbe essere ancora attiva questa notizia. Ponzano Romano Orte, Arezzo Valdarno, 7 km per incidente. Sono 6 le vetture tamponate al 344 Nord per percorso alternativo. Uscire a Valdichiana, raccordo Siena Bettolle verso Siena, scusate, e poi a Firenze in Pruneta si può rientrare. Firenze Scandicci, variante di Valico, 35 minuti. Sasso Marconi Nord in galleria abbiamo delle code. Modena Nord a 22, la difficoltà per entrare a 22. Parma Fidenza 5 km per un incidente al 98 e 800. Qui sono 3 le vetture coinvolte e ovviamente potevano mancare, ma non mancano curiosi, quindi coda anche in direzione opposta tra Fidenza e la 15. A 10 autostrada dei Fiori, passiamo dal traffico in entrata, quindi verso l'Italia, a questo punto verso Savona, confine di Stato, 20 miglia, Bordighera, Borghetto, Santo Spirito, Savona, Genova, aeroporto, allacciamento a 7, questa è la Genova-Savona. In direzione opposta le code tra Savona e Orco Feglino. Poi sulla 7 rimangono code per lavori, Busalla, Isola del Cantone, verso Milano.

Phonics fino alle 11:40 minuti, ritorniamo in Autostrada del Sole, quindi il tratto interessato da code per incidente sono 7 km a Rezzo Valdarno, d'altra parte si sono tamponate 6 vetture in corsia di sorpasso, per cui queste sono le conseguenze. Il traffico viaggia su una corsia sola, chi va a Firenze esce ad Arezzo, rientra in Autostrada Valdarno dopo aver percorso la regionale 69. E lunghe percorrenze invece chi è diretto sempre a Firenze esce a Valdichiana, poi raccordo Siena-Bettolle verso Siena e si rientra a Firenze in Pruneta. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Questa è la 1 Nord. Andiamo un po' più a nord dove c'è quest'altro incidente al 98 e 800. La coda qui è di 5 km. Tra Parma e Fidenza ci sono anche curiosi in direzione opposta, tra Fidenza e la 15, al 98-800 nord si sono tamponate 3 vetture. A 8 Milano-Varese incidente code verso Milano al 41-500, l'incidente da Varese, quindi Varese-Castronno, una vettura e un mezzo pesante, qui il traffico a disposizione solo la corsia di sorpasso. Torniamo a parlare della 14, parliamo del tratto più a sud, Vasto Sud, Vasto Nord, code a tratti, Vasto Nord, quindi a seguire 8 km c'era un veicolo fermo, è stato rimosso, però la coda si deve smaltire. Pescara Ovest, Pescara Nord, anche qui era segnalato un incidente al 372 e 200, si trattava di un tamponamento tra due vetture che comunque erano state messe in emergenza. Valvibrata, Porto Sant'Elpidio, Monte Marciano, Senigallia, Fano, Pesaro, Riccione, Imola, tempo di percorrenza di 1 ora e 55, poi anche qua c'era un incidente tra Forlì e Faenza, quindi situazione di traffico in via di risoluzione, rimangono 2 km. Bologna, San Lazzaro, Bologna, Casalecchio, l'ultima coda in carreggiata nord, attenzione anche in carreggiata sud perché la novità riguarda il tratto tra Roseto e Pineto verso Pescara, c'è un veicolo fermo in corsia di marcia e in galleria al 347 e 200.

0: 8 minuti alle 12. Buongiorno, buongiorno Gerardonis.
1: Buongiorno, come andiamo?
0: Noi benino in studio, un po' meno gli automobilisti in strada, perché anche oggi c'è tanto traffico, qualcuno oggi di rientro, forse qualcuno che comincia a muoversi adesso.
1: Diciamo che partono, insomma,
0: speriamo che il tempo assista ai nostri viaggiatori.
1: E soprattutto siate prudenti, evitiamo tutti questi incidenti.
0: Veramente ce ne sono tanti.
1: Mantenete principalmente la distanza di sicurezza per evitare i tamponamenti.
0: Ecco.
1: Dov'è che ci sono quelle sei macchine coinvolte di cui mi parlavi prima?
0: Sì, quelle dell'autosola in carreggiata nord. Allora, le vetture sono state spostate, quindi erano sei veicoli incidentati, quindi evidentemente erano tutti marcianti probabilmente, quindi però certo bisogna smaltire questa lunga coda che adesso parte da Monte San Savino fino a Valdarno e sono 7 chilometri in aumento, quindi c'è anche un percorso alternativo verso Firenze, l'uscita da Arezzo, l'autostrada si può rientrare a Valdarno seguendo la regionale 69, chi va oltre Firenze e Valdichiana, raccordo Siena-Bettol verso Siena e poi si rientra più a nord a Firenze in Pruneta. Vogliamo andare a controllare la 14, Ale? Andiamo a controllare la 14, che vedo piuttosto vivace anche lei, intanto come traffico. Vasto Sud, Vasto Nord, poi veicolo recuperato, ma la coda qui è bella lunga, Vasto Nord, Lanciano, sono 8 chilometri. Pescara, Porto Sant'Elpidio, altre code, rallentamenti Monte Marciano, Senigallia, Fano, Pesaro, Riccione, Imola, con tempo di percorrenza 1 ora e 55, Forlì, Faenza, 2 chilometri rimangono, più a nord, Bologna, San Lazzaro, Bologna, Casalecchio, e poi le altre code sono tutte in sud, cominciando anche dalla 13 che ha difficoltà per immettersi in A14.
1: Insomma,
0: è un bel pranzo.
1: Mi lasci un bel pranzo,
0: ricco.
1: Ho paura di fare digestione.
0: Vabbè, prendi una cosa per volta,
1: una cosetta
0: qua, una cosetta là.
1: Allora, va bene.
0: Tra poco, Ale.
1: A tra pochissimo e un buon riposo a te.
0: Grazie Alessandro De Gerardi, sta poco dopo l'informazione delle 12 GR1, grazie a Francesco Pantaleo, Emanuele Rinaudo per la messa in onda.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Nicole Ramadori. 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice accumuli Arquata del Tronto, 299 vittime, quasi 400 feriti, migliaia di sfollati. Una pagina drammatica, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella, che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione. Il Capo dello Stato ha poi ricordato i volontari accorsi da tutta Italia che portarono, aggiunge, il primo segnale di speranza. Infine un appello da Mattarella: la ricostruzione va ultimata velocemente, non si può aspettare. Il Capo dello Stato sarà da Amatrice il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. E oggi nel comune reatino è lutto cittadino, nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione, un decennale che arriva mentre molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano ancora tante sfide da affrontare. In diretta l'inviata Simona Decina.
2: Sotto la luce della luna, ad accumuli il ricordo delle 11 vittime del piccolo centro.
3: Per chi non c'è più.
2: Poi, nel cuore della notte, Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. Una fiaccolata ai rintocchi delle campane della chiesa, alle 3.36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
4: Queste case che rifaranno, chi le abita?
3: Nessuno.
2: La giornata prosegue poi ad Amatrice con la commemorazione al monumento ai caduti, dove sarà presente la Premier Giorgia Meloni, e subito dopo la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
5: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si... Bisogna alimentarla anche questa speranza.
2: Qui ad Amatrice 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 in corso. Dietro ai numeri la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
6: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
2: Da Amatrice con Danilo Ranieri, a voi la linea.
1: Grazie Decina. Alla cerimonia di questo pomeriggio, come avete sentito, presenzierà anche la Premier Giorgia Meloni. L'obiettivo rimane comune e condiviso: vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, ha scritto sui social Giorgia Meloni. Prima di partire, la Presidente del Consiglio partecipa alla video call dei volenterosi per l'Ucraina. E Kiev festeggia intanto l'anniversario dell'indipendenza da Mosca, mentre non si fermano gli attacchi. Nuovi aiuti arrivano dall'Europa.
7: Сегодня день независимости Украины.
8: A 35 anni dall'indipendenza, dall'Unione Sovietica, continuiamo a difenderla grazie al coraggio dei cittadini. Il momento è difficile, ma restiamo uniti e prevarremo. Zelensky affida il suo messaggio alla nazione dopo 1643 giorni di guerra e mentre i morti civili sono in aumento rispetto a un anno fa per via dell'esaurimento dei missili intercettori, il presidente implora dunque sostegno per rafforzare la difesa aerea ucraina. L'Unione Europea risponde annunciando 6 miliardi per Kiev. E altri aiuti verranno forse promessi nel vertice dei volenterosi in programma oggi, a cui parteciperanno anche gli oltre 10 leader arrivati a Kiev nelle stesse ore in cui Zelensky ha annunciato un piano di pace elaborato con americani ed europei. 3 le tappe: tregua, ritiro di entrambi gli eserciti, creazione di una zona franca. La festa per l'indipendenza intanto non ferma né gli attacchi della Russia, 5 morti a Kharkiv, 2 supermercati in fiamme a Odessa, né quelli ucraini sulla Russia, con 2 bimbi morti nella regione di Krasnodar. Snodar, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Caro carburanti, secondo le rilevazioni odierne del Ministero delle Imprese, i prezzi risultano sostanzialmente stabili sulla rete stradale, mentre si registrano piccoli rialzi in autostrada, dove la benzina costa al litro 2,088 euro e il gasolio 2,02 euro. Governo al lavoro per cercare le risorse sulle eventuali ulteriori proroghe dopo il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino al 26 agosto. L'inchiesta sul bracciante trovato morto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Manfredonia, la procura di Foggia procede per omicidio, ma si indaga anche nell'ambito del caporalato perché, stando alle prime testimonianze, il 32enne di origine pakistana lavorava per pochi euro nella raccolta dei prodotti agricoli. E proprio in quella che è considerata una delle zone più a rischio nel mezzogiorno, abbiamo raccolto alcune testimonianze di chi vive tutti i giorni quella dura realtà.
0: Di Borgo Mezzanone si parla quando succede una disgrazia. Poi il ghetto di braccianti più grande d'Europa torna invisibile come i suoi abitanti. 5.000 ora che c'è la raccolta, il 70% non ha permesso di soggiorno e questo li rende ancora più soggetti allo sfruttamento. Antonio Ligorio, Fly CGL Puglia.
9: I caporali vengono qui per prendere forza lavoro per la raccolta dei prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole.
0: Per superare i ghetti erano stati stanziati 200 milioni del PNRR, 54 erano destinati a Mezzanone, ma nessun progetto è stato messo a terra e sono andati persi. I volontari della CGL hanno aperto nel borgo una scuola di italiano. Fare lezione dopo 8 ore nei campi non è facile. Alessandro Galano.
10: Abbiamo fatto lezione anche con le torce dei telefonini perché d'inverno alle 5 è buio, però i progressi si vedono.
0: Mussa vuole imparare l'italiano, dice, per poter leggere il contratto, parlare col medico, rendersi autonomo.
11: Perché se sei un paese non si può parlare la lingua dei paesani, non si può dire quello che tu hai bisogno.
0: Grazie alla scuola anche Mohamed si è emancipato, vive fuori dal ghetto, torna qui per aiutare gli altri.
12: Siamo qua perché non abbiamo dove andiamo e vogliamo uscire di qua.
0: Francesca Fornario, GR1.
1: La mostra del cinema di Venezia, un nuovo titolo si aggiunge al concorso dell'83esima edizione della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre prossimi. Si tratta di Naza, documentario sulla guerra in Palestina. È il nuovo film di Yuval Abraham e Rachel Zohr, due dei quattro registi coautori della pellicola Nomadland, vincitrice dell'Oscar 2025. Siamo allo sport con il calcio. La prima giornata del campionato di Serie A si conclude con i due posticipi in campo le squadre romane.
13: Olimpico disertato ma in trasferta, si va in massa. I tifosi della Lazio mantengono la parola e saranno 3.500 oggi al Dall'Ara in un lunedì pomeriggio di fine agosto. In attesa degli arrivi di mercato, Gattuso vuole dare una scossa alla squadra dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia. Frattesi dal primo minuto è la notizia più importante. Nel Bologna, curiosità per la prima ufficiale in panchina di Domenico Tedesco, che davanti si affida a Piccoli. Alle 20.45 solito tutto esaurito all'Olimpico giallo-rosso per il debutto contro la Fiorentina. I tifosi sognano con il tridente formato da Dybala, Solé e Malen. Unico nuovo dal primo minuto, Molina, vice campione del mondo. Mercato difficile anche questo per la Roma e non solo. Giampiero Gasperini.
14: Devo dire però che la società, che comunque ha fatto degli investimenti su un altro profilo di giocatori, possibilmente giovani da fermare. Magari inizialmente anch'io pensavo, una volta raggiunto la Champions, fossero risolti tutti quanti le situazioni di bilancio. Però siamo tutti abituati a guardare davanti, no?
13: Nella Fiorentina ci sarà Ken, ma il Como spinge forte per averlo. Potrebbe essere la sua ultima in maglia viola. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo giornale radio, come sempre, alle 13. Ora spazio all'informazione regionale. Buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
15: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
16: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Bene, bene, bene, una ventata di anni 90, una di quelle canzoni che ci hanno fatto sognare e riflettere. Search for the Hero degli M People, un invito a cercare un po' l'eroe che è dentro di noi. E allora affrontiamo eroicamente questa prima parte del pomeriggio insieme. Destinazione estate, Alessandro De Gerardis, Francesco Pantaleo alla parte tecnica, e tanta, tanta gente in giro, tanta gente in viaggio, soprattutto il rientro, ma c'è anche chi parte oggi. Allora andiamo al traforo del Monte Bianco, un'ora dal lato francese, 15 minuti dal lato italiano, l'attesa. Sulla 8 incidente, ricordiamo, tra Lago di Varese e Castronno verso Milano, e code per incidente tra Varese e Castronno, l'incidente al chilometro 41 e 5, coinvolti un'auto e un camion, il traffico scorre sulla corsia di sorpasso. Sulla 10 code per traffico tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova, code a tratti in A10 tra Albenga e Spotorno e tra Confine di Stato e Ventimiglia, in entrambi i casi in direzione del capoluogo ligure. Sulla 1 abbiamo code per incidente tra Parma e Fidenza, in alternativa consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia, e ci sono 4 chilometri di coda, l'incidente comunque di per sé è risolto. E problemi anche in direzione opposta per curiosi tra Fidenza e il Bivia 15 in direzione di Bologna. Rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord sulla 1 all'interno di una galleria, code a tratti in A14 tra il Bivia 1 e Imola verso Ancona, poi tra Bologna San Lazzaro e il Bivia 1 verso Bologna, code a tratti per traffico intenso, a tratti le troviamo anche tra Riccione e Imola con 1 ora e 45 di tempo di percorrenza in direzione di Bologna, code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14, incolonnamenti anche sul ramo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il Bivia 14 in direzione sud, code in A23 a Ugovizza in direzione di Tarvisio e code per traffico congestionato sempre in A23 tra Confine di Stato e Ugovizza in direzione di Palmanova. Ci fermiamo momentaneamente qui, altre notizie a breve, adesso dito nella piaga.

Businessman, dito nella piaga. Andiamo subito sulla 1 tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze, 6 chilometri di coda in diminuzione a seguito di un incidente risolto avvenuto al chilometro 344. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Firenze, uscire a Val di Chiana, seguire le indicazioni per il raccordo Siena-Bettolle, statale 326 in direzione Siena, e rientrare in autostrada a Firenze in Pruneta. Questo al momento la notizia tra le più importanti. Ne vedremo altre a breve. Adesso arriva Comrade Love Sober, questo ritmo leggero, questa atmosfera irresistibile, quel ritornello che ti rimane subito addosso.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

Atmosfere calde, ritmo che profuma d'estate, e qui siamo proprio a destinazione estate, un titolo che è già un invito a inseguire la luce, questo Moving to the Sun, muoversi verso il sole, firmata da Ultranatè e Ugel, voglia di muoversi, sapore di libertà che sta benissimo in queste giornate d'agosto dove tanti sono in viaggio. Tra i tanti salutiamo anche Michelangelo e Gianluca, si trovano tra Tarquinia e Montalto di Castro, a Marina Velca per l'esattezza. Buon ascolto, siete sintonizzati e questo ci fa molto piacere. Ciao ragazzi, e torniamo ad aggiornare la nostra viabilità. Andiamo sulla 1 tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti per traffico, 30 minuti il tempo di percorrenza. Poi tra Monte San Savino e Valdarno confermo i 6 km di coda, con tendenza comunque alla diminuzione per traffico congestionato. Le code per incidente e traffico bloccato in questo momento tra Orvieto e Attigliano verso Roma, ci sono 2 km di coda con tendenza all'aumento. Incidente quindi al chilometro 475 in carreggiata sud. Più a sud tra Ponzano Romano e Orvieto, ma in direzione di Firenze, code a tratti per traffico. Ancora più a sud tra Ceprano e il nodo a 24 verso Firenze, code a tratti anche in questo caso. Stessa situazione in A14 tra Fano e Cattolica verso Bologna, anche tra Teramo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Rallentamenti in A11 tra Chiesino Uzzanese e Altopascio in direzione di Pisa. Poi abbiamo la coda per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est. Empoli Ovest e San Miniato, tratto della Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno interessato da rallentamenti. In A1 code a tratti tra Napoli Nord e Capua verso Roma, a tratti anche in A14 tra Vasto Nord e Pescara Sud verso Pescara, code anche per un mezzo in avaria all'interno dello stesso tratto, e sono 6 i chilometri di coda in questo momento, un'ora il tempo di percorrenza tra Vasto Sud tra Vasto Nord e Pescara Sud. Poi risolto l'incidente tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara, code dovute al traffico nel bivio tra la 30 Caserta Salerno e l'autostrada del Sole, interessano chi in direzione nord è diretto da Salerno verso Roma. Traffico congestionato sulla 30 anche tra Maddaloni e il bivio con la 1 in direzione di Caserta, ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento.

0: Natalia Imbruglia è questa parola che sa di nostalgia, di desiderio e di seconde possibilità. Questa Torn è un grande successo di fine anni 90 che attraversa gli anni e i decenni senza perdere un grammo del suo fascino. Allora, torniamo al presente. Ci sono 5 km di coda adesso per traffico congestionato tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze. Vi ricordo ancora il traffico bloccato tra Orvieto e Attiliano in direzione di Roma a causa di un incidente che si è verificato al chilometro 475, traffico bloccato e 3 km di coda con tendenza all'aumento in carreggiata sud, quindi direzione di Roma.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: E lasciamo Madonna alle 12.46, diamo subito la linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Circolazione molto intensa sulla rete e sulla direttrice che va dal sud verso il nord della penisola per il rientro in città dalle località di vacanza. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma da pochi minuti il traffico non è più bloccato, ma ci sono 4 km di coda per il tamponamento tra tre autovetture, con il traffico che transita su una corsia. Consigliamo in alternativa di uscire ad Orvieto per correre la provinciale 71 verso Monte Fiascone, poi la statale 2 Cassia in direzione Viterbo e la superstrada Viterbo Orte con rientro sulla 1 alla stazione di Orte. E restiamo in A1 in direzione di Firenze, il traffico è intenso, ci sono code a tratti tra Ceprano ed il bivio con la 24 Roma Teramo, tempi di percorrenza di un'ora. Tra Ponzano Romano ed Orvieto verso Firenze si attraversano in un'ora e 10 minuti, e più avanti tra Monte San Savino e Valdarno, dove registriamo 5 km di coda, il traffico è congestionato e per attraversarli serve un'ora. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara sono 7 km di coda causati da un mezzo in panne ora rimosso, il traffico transita su tutte le corsie disponibili, il tempo di attraversamento del tratto è di 45 minuti. Più avanti tra Val di Sangro e Pescara Sud ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora e 10 minuti e procedendo code a tratti verso Ancona tra Teramo e Porto Sant'Elpidio. Il tempo di percorrenza è di un'ora e verso Bologna tra Rimini Nord ed Imola, dove occorrono un'ora e 40 minuti. Sulla 26 dei trafori, per il traffico congestionato, registriamo 4 km di coda tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova e 3 km di coda tra Masone Dovada in direzione Gravellona Toce. Infine sulla 23 Udine Tarvisio registriamo 3 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione dell'A4 Torino Trieste. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Raiso Radio.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: 10 anni fa il terremoto in centro Italia, 299 vittime, monito di Mattarella, pagina drammatica della Repubblica, la ricostruzione, un impegno complesso da ultimare velocemente. Ad Amatrice nel pomeriggio la commemorazione, partecipa Giorgia Meloni, rinvii e false partenze hanno impedito un iter rapido, il governo ha lavorato per un cambio di passo. Ucraina, Kiev, vertice dei volenterosi nell'anniversario dell'indipendenza, la premier in videochiamata, dall'Europa in arrivo altri 6 miliardi, si da Francia e Regno Unito a Zelensky a produrre missili da crociera, ira del Cremlino. Caro carburanti, dopo la mini proroga del taglio delle accise si cercano ulteriori risorse, il PD tassare gli extra profitti delle società energetiche, no, netto da Forza Italia. Vieni a ballare in piazza, virale sul web l'esibizione del maestro settantenne con un'allieva ottuagenaria al testaccio di Roma. Il contagio occorre nel quartiere e trascina anche i giovani. Prince senza tempo. Il 28 agosto esce il nuovo album postumo, 10 brani inediti scritti durante tutta la sua carriera, scelti dal leggendario archivio personale del cantante. Calcio, il presidente della Lega Serie A Simonelli, volevamo Conte CT, ma ora tutti uniti per Mancini. Oggi le ultime due partite del primo turno, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, dopo il Gran Premio d'Olanda, Antonelli sempre più leader della classifica piloti e ora Kimi punta forte su Monza.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia e poi portavamo
5: no?
4: E poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Barbara Streisand, Woman in Love, una delle canzoni più intense, beh, anche una dichiarazione d'amore della musica pop. Era il 1980, la firmarono Barry e Robin Gibb dei Bee Gees. La voce inconfondibile di Barbara la trasformò in un successo mondiale, una canzone che tratta di amore vissuto senza difese fino in fondo. Bene, dopo questa bella pagina musicale salutiamo chi è in viaggio. Ciao, sono Natalia, siamo di ritorno da Tropea, direzione Milano. Vi ascoltiamo sempre, grazie che ci siete, simpaticissimi, grazie Natalia. Con un saluto di Giuseppe, Natalia, Alessandra, buona giornata a tutti voi. Bene, anche a voi naturalmente, e a questo punto dico buon pomeriggio. Saluto Emanuele Rinaudo che ha preso i comandi alla parte tecnica dopo Francesco Pantaleo. Ritorniamo a elencare alcune delle notizie più importanti. In A26 le code per traffico congestionato tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra la diramazione Predo Sabettole e Masone verso Genova. Poi proprio a Genova in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 in direzione est code per traffico intenso. A tratti le troviamo in A10 anche tra Pietra Ligure e la fine della Compranare di Savona verso Genova, sempre in direzione del capoluogo Ligure anche tra Confine di Stato e Ventimiglia. Code a tratti tra Parma e Fidenza sulla 1 verso Milano, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in galleria verso Bologna. Code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e Imola, 35 minuti il tempo di percorrenza verso Ancona. A tratti le troviamo anche tra Bologna, San Lazzaro e Bivia 1 in direzione dell'autostrada del Sole. A tratti anche tra Rimini Sud e Imola verso Bologna, 1 ora e 45 il tempo di percorrenza. Incolonnamenti anche sulla diramazione per Ravenna in direzione della A14. Poi abbiamo la risoluzione dell'incidente sul raccordo di Casalecchio, ma sul raccordo di Casalecchio abbiamo ancora code per traffico tra Bologna, Casalecchio e il Bivia 14 in direzione sud. Sulla 23 tra Confine di Stato e Ugovizza verso Palmanova c'è traffico congestionato e 2 chilometri di coda. Code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, a tratti anche tra Monte San Savino e Firenze Sud in direzione di Firenze, 1 ora il tempo di percorrenza. 4 chilometri di coda con tendenza all'aumento in A1 tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, siamo al chilometro 475 dove si è verificato un incidente. Code a tratti per traffico 1 ora e 20 il tempo tra Ponzano Romano e Orvieto in direzione di Firenze. Code a tratti anche tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze, 1 ora il tempo di percorrenza. Stessa situazione anche in A14 tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, rallentamenti in A11 tra Chiesina Uzzanese e Altopascio verso Pisa. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, incidente nel bivio tra la Firenze Pisa Livorno e la 12 sia in direzione est che in direzione ovest al chilometro 76 e 4 della Firenze Pisa Livorno. Risolto l'incidente in A1 tra il bivio con la 30 e Caserta Nord verso Roma. Code a tratti in A1 tra Napoli Nord e Capua verso Roma. Risolto l'incidente in A14 tra Ortone e Pescara Sud verso Pescara. Code a tratti tra Napoli Nord e Capua sulla 1 verso Roma e tra Vasto Nord e Pescara Ovest verso Ancona sulla 14, 1 ora e 30 il tempo di percorrenza. 7 chilometri di coda per un mezzo fermo tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Coda per materiali dispersi a Vasto Nord in uscita per entrambe le provenienze. Code a tratti tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Rallentamenti per un incidente in A14 tra Andria e Canosa in direzione di Pescara. Code per traffico nel bivio tra la 30 a Caserta Salerno e la 1 in direzione nord a Salerno verso Roma, e sempre in A30 un chilometro di coda ma con tendenza alla diminuzione per traffico tra Maddaloni e il bivio con la 1 direzione Caserta.

La novità di Olivia Dean, Baby Steps. Salutiamo chi è in viaggio. Ciao, grazie per la vostra compagnia. Destinazione Valtellina, dopo aver lasciato il bellissimo Gargano. Un abbraccio da Loreta, Leonardo, Giovanni Maria e il nostro peloso Monet. Bene, un saluto a tutti. Intanto dobbiamo parlare di un traffico bloccato sulla 26 Trovada e la diramazione Predo Sabettolo in direzione di Gravellona Toce a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 33, un camion che ha preso fuoco. Si sono formate code a Poggio Imperiale in A14 in uscita da Pescara, poi ricordiamo l'incidente in A14 tra Civitanova Marche Macerata e Loreto verso Ancona, chilometro 261,2. Ancora code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud, siamo in direzione di Firenze sulla 1, tempo di percorrenza 1 ora per percorrere 53 chilometri. Poi code di 8 chilometri per un veicolo che era fermo, ormai è stato rimosso, ma le code rimangono visto l'intenso traffico in A14 nella direttrice nord tra Vasto Sud e Val di Sangro in direzione di Pescara. Ricordiamo anche le code a tratti in A1 tra Ceperano e Colleferro, 45 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Roma. Poi le code a tratti in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Imola in direzione di Ancona. Code per incidente ormai risolto tra Orvieto e Attigliano, consigliamo comunque ancora di uscire ad Orvieto per correre la provinciale 71 verso Monte Fiascone, quindi la statale Due Casse in direzione di Viterbo, e poi si prende la superstrada Viterbo Orte e si rientra in autostrada a Orte. Le code sono, anche se l'incidente di per sé è risolto, sono comunque con tendenza all'aumento, alimentate naturalmente dall'intenso traffico che c'è in autostrada, devo dire sia in direzione nord che sud, quindi questo può confermare sicuramente il fatto che oggi ci sia un doppio flusso di traffico, sia di coloro che hanno terminato le ferie ma anche di coloro che invece stanno partendo in questo momento per le vacanze. Eros Ramazzotti, La nostra vita.

Olivia Rodrigo con Drop Dead, che letteralmente significherebbe cadere morto, morire di colpo, ma in inglese cambia parecchio a seconda del contesto. Per esempio, Drop Dead detto a qualcuno è un'espressione piuttosto forte della serie crepa, vai al diavolo. Invece in espressioni come Drop Dead Gorgeous significa da togliere il fiato, cioè una bellezza mozzafiato, quindi insomma va capita. In ogni caso, questo successo di Olivia Rodrigo, che suona appunto quasi come una provocazione di quelle emozioni che arrivano senza chiedere permesso, energia, carattere, quella capacità tutta sua di trasformare fragilità e rabbia in pop. Intanto salutiamo Marco, Matteo ed Esther, stanno tornando dalla Puglia verso Trieste, ci ascoltano sempre e ci ringraziano per la compagnia. Grazie cari amici. Intanto Piazzale Francese del Traforo del Monte Bianco, un'ora all'attesa, 15 minuti dal lato italiano, quindi c'è più movimento dalla Francia verso l'Italia che viceversa. Coda trattina 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, coda tratti anche tra Parma e Fidenza verso Milano. Abbiamo traffico congestionato sulla 23 Palma Nova Udine Tarvisio tra confine di Stato e Ugovizza in direzione di Palma Nova. Traffico congestionato anche al sud sulla 30 tra Maddaloni e il bivio con la 1 in direzione di Caserta, e anche nella zona di Bologna continuano le code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Ancona, anche il raccordo di Casalecchio è trafficato, code a tratti anche tra Rimini Sud e Imola con un tempo di percorrenza di 1 ora e 45 in direzione di Bologna. E altre notizie a breve, adesso arriva Elettra Lamborghini.

erano la voce inconfondibile di Roland Gift e il sound elegantissimo dei Fine Young Cannibals. Questa era Good Thing, uno dei loro grandi successi di fine anni 80, un ritmo irresistibile tra pop, soul e quel pizzico di funk che ancora oggi non ha perso un grammo di energia. E noi con molta energia cerchiamo di riepilogare la situazione. Adesso facciamo un focus specifico per la 1, partendo da Melegnano, tangenziale ovest di Milano, direzione nord, code a tratti tra Parma e Fidenza verso Milano, anche qui code a tratti, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord verso Bologna, code di 2 km per un mezzo fermo tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze e a tratti per traffico tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Arezzo e Firenze sud verso Firenze, sulla 1 tra Orvieto e Attigliano 4 km di coda per un incidente ormai risolto in direzione di Roma, consigliamo ancora di uscire ad Orvieto per correre la provinciale 71 verso Montefiascone, quindi la Cassia verso Viterbo e poi la superstrada Viterbo Orte e rientrare quindi in A1 allo svincolo di Orte. Poi Ponzano Romano Orvieto verso Firenze, code a tratti 1 ora e 20 il tempo di percorrenza, stessa situazione anche tra Ceprano e Colleferro dove il tempo di percorrenza è di 45 minuti in direzione di Roma, incidente in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, code a tratti tra Napoli Nord e Capua in direzione di Roma. Mi sposto in A10, terminate le code tra Pietra Ligure e Spotorno, anche tra Confine di Stato e Ventimiglia, rimangono tra Genova Aeroporto e Olbia 7 in direzione di Genova. Arriva Baby K con Tu Camarena.

Tame Impala, Jenny con Dracula. Sono le 13:42, continua il pomeriggio di Rai Isoradio e oggi è una giornata un po' particolare. Sono passati 10 anni, ma ci sono notti che nella memoria di un paese sembrano non passare mai. Erano le 3:36 del 24 agosto 2016 quando una violentissima scossa di terremoto colpì il centro Italia. Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e tanti piccoli borghi si ritrovarono improvvisamente dentro una tragedia immensa. Quella notte e nei giorni successivi morirono 299 persone. Dietro questo numero ci sono nomi, famiglie, case, affetti, storie interrotte e ci sono le immagini che tutti ricordiamo: le macerie, il silenzio, le sirene, i soccorritori che scavavano senza sosta e un paese intero che cercava di stringersi attorno a quelle comunità. 10 anni dopo, ricordare significa prima di tutto fermarsi un momento, pensare a chi non c'è più, a chi è sopravvissuto e ha dovuto ricominciare, che ancora oggi porta dentro di sé quella notte, e significa anche non dimenticare quei luoghi, la loro identità e il loro desiderio di futuro. E oggi 24 agosto il nostro pensiero va ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata del Tronto, a tutte le comunità colpite. 10 anni dopo la memoria resta e con questa il dovere di non lasciare mai nessuno da solo.

0: Rai Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

l'estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Cabana era Irama, 13:52 il pomeriggio di Radio Radio Continua, Destinazione Estate, Alessandro De Gerardis, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica. Vediamo intanto al piazzale francese del Monte Bianco, un'ora all'attesa, confermo i 15 minuti al piazzale italiano. Abbiamo un incendio da segnalare tra Torri in Pietra e Cerveteri, c'è del fumo che riduce la visibilità, attenzione all'altezza del chilometro 17. Ritorniamo in A14 tra Vasto Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, code a tratti per traffico anche lo svincolo di Vasto Sud, poi ricordiamo un incidente tra Andria e Canosa in direzione di Pescara e ci sono code fra Trani e Canosa in direzione di Pescara, 4 km con tendenza all'aumento. Ma rivediamo anche altre notizie relative alla A14 partendo dall'Emilia Romagna tra Rimini Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti, 1:30 il tempo di percorrenza, e poi scendiamo tra Grottamare e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona, code a tratti anche qui dovute al traffico. Le altre notizie della 14 le abbiamo viste, quelle più a sud. Andiamo sul tratto urbano della 24 a Roma, ci sono code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Poi mi sposto sulla 26, siamo sulla Genova Gravellona Toce, tra Masone e la diramazione Predo Sabettore verso Gravellona, 3 km di coda per un mezzo fermo. Salutiamo Chiara, Alessandro dice, dicono, stiamo andando da Bolzano all'aeroporto di Bologna a prendere nostra figlia di ritorno da 35 giorni di alternanza scuola-lavoro in Irlanda, ci sono rallentamenti e code fino a Rovereto e purtroppo troppa gente che non rispetta le regole, auto più trailer in corsia di sorpasso, auto che fanno lo slalom tra le corsie incuranti della distanza di sicurezza. Potete ricordare a tutti che se tutti ci impegniamo a rispettare le regole viaggiamo tutti meglio, grazie mille per tutto. Benissimo, e noi ci impegniamo sempre a dire di rispettare la distanza di sicurezza, i limiti di velocità, non fare lo slalom tra le corsie, tante raccomandazioni di prudenza che però spesso non vengono rispettate, e tra l'altro il non rispetto della distanza di sicurezza spesso provoca dei tamponamenti a catena, e anche l'uso del telefonino è uno dei principali problemi per chi ha la guida, quindi evitate di usarlo, dimenticatevelo proprio, o se proprio dovete fare una chiamata fatela con i comandi vocali, con il Bluetooth, non impegnate le mani che devono sempre stare sul volante.

Earth and Fire è una di quelle canzoni che basta il primo giro di basso per riconoscere. September, pubblicata nel 1978, un brano che ha attraversato quasi mezzo secolo senza perdere un grammo della sua energia. E chissà quanti ascoltandola hanno cantato almeno una volta quel celebre Badia, senza sapere bene cosa volesse dire. In realtà niente di preciso, è semplicemente il suono della felicità degli Earth and Fire. Torniamo in autostrada, in A1 tra la variante Rivali, questa Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti per traffico. Poi anche tra Barberino e la Galleria Colle verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico. Code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e la variante Rivalico verso Bologna. Code a tratti tra Rizzo e Firenze Sud verso Firenze. Code per un mezzo fermo, 5 km con tendenza all'aumento tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Code a tratti tra Ponzano Romano e Orvieto, 1 ora e 20 il tempo di percorrenza verso Firenze. E Ceprano Colleferro, anche qui 45 minuti il tempo di percorrenza per la presenza di code a tratti. Vi ricordo l'incendio tra Torri in Pietra e Cerveteri sulla 12 all'altezza del chilometro 17, e poi in A14 attenzione, un incidente si è verificato poco fa tra Forlì e Faenza direzione Bologna, chilometro 72.

Sombra con My Body Isn't Ready. Salutiamo i nostri amici in viaggio, Giovanna, Filippo, Sofia e Guido. Un saluto a Isoradio, ci scrivono che ci fa compagnia da stamattina all'alba, rendendo il nostro viaggio più sicuro e più piacevole. Siamo partiti da Messina e stiamo rientrando a Firenze. Ci augurano buon pomeriggio. Altrettanto a voi, buon viaggio. Voi rientra a Firenze, siate prudenti. Intanto dobbiamo andare subito sulla 12 Roma Tarquinia, perché fra Torri in Pietra e Cerveteri c'è traffico bloccato in entrambi i sensi per un grosso incendio che sta riducendo la visibilità. E ci sono delle code tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma, mentre il traffico è bloccato in entrambi i sensi. In A14 code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivia 1 in direzione nord, incidente tra Forlì e Faenza al chilometro 72, code a tratti tra Cesena e Castel San Pietro 1 ora e 20 in direzione di Bologna. In A14 1 ora e 20 tra Vasto Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Ricordiamo anche le code a tratti tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona.

i Jungle con questa Sunshine. Salutiamo Carmen, Renatino, Antonella e Claudio. Ci scrivono: siamo all'altezza di Ponte Corvo, Castrocelo, ci fate sempre un sacco di compagnia, grazie mille. Bene, grazie a voi che ci ascoltate, buon viaggio Carmen, Renatino, Antonella e Claudio. Mi raccomando, questo lo dico a tutti naturalmente, in questi giorni così di caldo chi fa viaggi lunghi deve sempre portare un po' d'acqua, è fondamentale. Cullatevi sempre sul fatto che in caso di code vi portino l'acqua, perché magari prima che arrivino ci vuole del tempo, quindi portatevi l'acqua vostra magari in contenitori che mantengano il fresco. Altre cose da tenere in auto, per esempio monete e fazzoletti nell'abitacolo dell'auto, potrebbe sembrare una dimenticanza, ma si tratta di un'abitudine per un numero sempre maggiore di conducenti. C'è una spiegazione pratica che torna utile nelle piccole emergenze quotidiane. Partiamo dalle monete: non sono conservate solo per un pedaggio, ma anche perché ormai o con la carta o col telepass, ma anche per controllare velocemente lo stato delle gomme, mentre un fazzoletto o un panno può risultare necessario per pulire un vetro. La moneta da un euro infatti può aiutare a controllare il battistrada. Un panno bisogna tenerlo sempre pronto per asciugare una goccia o togliere la polvere dalla plancia. Per chi passa tante ore all'interno dell'abitacolo è essenziale un ambiente sano e fare queste azioni: aspirare la polvere, pulire le superfici con panni in microfibra e igienizzare periodicamente per proteggere i materiali e la salute. Un panno morbido può aiutare ad asciugare prontamente un vetro appannato, togliere una goccia dallo schermo, pulire uno specchietto o eliminare una piccola macchia prima che si secchi. Vi ricordiamo che usare una moneta per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza può determinare graffi o danneggiare le guarnizioni. Si tratta di un'abitudine semplice ma che potrebbe salvaguardare la vostra sicurezza. La moneta invece non sostituisce una verifica accurata, ma permette di controllare battistrada, pressione, convergenza e equilibratura in tempi record. Non si traduce in un'alternativa al passaggio in officina, ma si tratta di un piccolo espediente che offre una possibilità concreta nell'immediato. Vi suggeriamo poi di non trasportare liberamente oggetti sul cruscotto durante i vostri viaggi. Una moneta può scivolare o muoversi in caso di frenata brusca, per questo è meglio conservare la moneta nell'apposito vano, così come il panno nello spazio laterale nella portiera o nel cassetto portoggetti che si trova di fronte al sedile del passeggero, ideale per custodire anche i documenti del veicolo. Per il controllo delle vostre mescole, le gomme, inserire un euro nelle scanalature principali della gomma può dare un'indicazione del livello di usura. Non essendo una misurazione molto precisa, può essere un chiaro riferimento visivo però. In Italia il battistrada, ricordate, deve avere una profondità minima di 1,6 mm. Anche se 1,6 è il limite imposto dal codice della strada, gli esperti consigliano di cambiare i pneumatici prima di arrivare a questa soglia. Una mescola consumata e sgonfia diventa molto pericolosa sul bagnato, e quando tutto manca, un euro può ritornare utile anche, che so, per il carrello della spesa.

Funk, Summer Funk, era Francesco Gabbani. Abbiamo parlato di monete e fazzoletti da tenere in auto e ci scrivono: tra gli oggetti da ricordare in auto gioverebbe il chewing gum, ottimo deterrente in assenza di caffeina per i lunghi viaggi. Siamo fermi al chilometro 510 in A1, il navigatore segnala incidente, confermate. Allora, al chilometro 510 della A1, dove vi trovate voi, in realtà noi abbiamo segnalate code a tratti per traffico intenso da Ponzano Romano a Orvieto verso Firenze. Siamo tra il chilometro 516 e il chilometro 451. All'interno di questo tratto abbiamo una situazione che vede code a tratti, 1:10 il tempo di percorrenza. Ci ringraziano poi per la consueta professionalità e il messaggio è firmato da Manuela e Francesco, partiti da Pompei direzione Modena. Dice: si riprende a lavorare. Lo so. Del resto è il destino, no? Dopo il lavoro ci sono le ferie, e dopo le ferie ritorna il lavoro e poi insomma già potete così pianificare e pensare alle prossime, perché anche sognare un po' in anticipo non fa male, eh? Bene. Allora torniamo in A12, la Roma Tarquinia, dove sono terminate le code tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione di Tarquinia. C'è stato anche un incendio in quel tratto, ma la situazione è tornata alla normalità. Code adesso in A14 tra Bologna Fiera e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, 2 chilometri con tendenza all'aumento per la presenza di un mezzo in avaria. In A14 abbiamo anche le code a tratti con tempo di percorrenza di 2 ore tra Valle Rubicone e Bologna Fiera in direzione nord. Ricordiamo anche le code a tratti in A1 tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, e poi tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sempre verso Bologna, abbiamo rallentamenti anche all'interno di una galleria. Code in A1 tra Modena Nord e Bivia 22 in direzione di Milano, più a nord code a tratti tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza direzione Milano. Peggy Goo, Ira Star con Woman.

Era uno dei tormentoni del 1999, Alex Britt e quella sua chitarra che sembra parlare, accompagnando un modo di raccontare l'amore molto leggero, diretto e irresistibilmente quotidiano. Uno di quei brani che hanno consacrato definitivamente il cantautore romano dopo il successo, il primo successo Solo una volta. Una dichiarazione senza troppi giri di parole, perché certe volte per raccontare un sentimento bastano davvero due parole. Mi piaci. Torniamo in autostrada, code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Poi andiamo sulla 10, confermiamo le code dovute al traffico tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 in direzione del capoluogo ligure in carreggiata est. 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un mezzo fermo in A14 tra Bologna Fiere e il raccordo di Casalecchio in direzione nord. Incidente tra Forlì e Faenza, chilometro 68,8, e tra Valle Rubicone Bologna Fiera ancora 2 ore il tempo di percorrenza in direzione nord. Code a tratti tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, sempre in A14. Code a tratti tra Vasto Sud e Pescara Ovest, e qui il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20. Più a sud 1 chilometro di coda per incidente tra Andria e Canusa in direzione di Pescara.

Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari insieme con Goya. Siamo arrivati ormai a salute per quanto mi riguarda. Tra poco con voi ci sarà Giusy Panara che vi seguirà per le prossime tre ore. Intanto sono terminate le code a Vasto Sud in A14, anche quelle tra Andria e Canosa che erano causate da un incidente ormai risolto. Novità dalla 30 tra Maddaloni e il bivio con la 1 verso Caserta, code di 1 chilometro per traffico congestionato. Stessa situazione tra Mercato, San Severino e Salerno, sempre in direzione nord verso Caserta. Situazione tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, rallentamenti per traffico anche tra Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Abbiamo code a tratti, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, e code a tratti per traffico tra Orvieto e Attigliano verso Roma, tra Ponzano Romano e Orvieto in direzione di Firenze, anche tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma. Buon proseguimento di ascolto, grazie Emanuele Rinaudo per la collaborazione tecnica. Vi lascio quindi con Giusy Panara e intanto la musica ritorna con Lady Antebellum, Need You Now.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Sastucci, studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La guerra fra Russia e Ucraina, ancora combattimenti. 5 morti a Kharkiv, 2 bimbi uccisi nella regione russa di Krasnodar. In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina è in corso una riunione della coalizione dei volenterosi. Il punto con Azzurra Meringolo in studio.
3: Si è iniziato da circa un'ora il vertice della coalizione dei volenterosi tra gli alleati di Kiev. Alcuni sono presenti fisicamente nella capitale ucraina, come il primo ministro britannico Burnham nella sua prima missione all'estero, mentre altri partecipano da remoto, tra loro la premier Meloni e Macron. Un popolo libero non si sottomette, ha detto il presidente francese, ribadendo il sostegno della Francia e dell'Europa a Kiev. L'Unione Europea è arrivata a questo appuntamento con un nuovo pacchetto di aiuti da 6 miliardi di euro e da Regno Unito e Francia anche il via libera a Kiev per la produzione di missili da crociera. La richiesta principale di Zelensky resta quella di nuovi sistemi di difesa aerea di cui Kiev è ormai sguarnita, come mostra il bilancio delle vittime delle ultime settimane. Questo nuovo vertice dei volenterosi arriva in un giorno particolare, il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica. Nel suo discorso Zelensky ha ribadito che gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli zoccoli dello zar e non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi.
2: Medio Oriente, secondo media palestinesi, decine di coloni israeliani hanno dato fuoco a un impianto di alluminio vicino a Ramallah in Cisgiordania. L'agenzia di stampa WAFA ha pubblicato le foto del rogo spiegando che le fiamme si sono propagate dopo il lancio di bombe Molotov che ha seguito l'irruzione nella fabbrica. Stati Uniti, il presidente Trump torna a parlare di Iran. Sta completamente collassando, scrive sul suo social Truth, in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, definito la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario. Secondo alcune indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Torniamo in Italia al 10° anniversario del terremoto in centro Italia che provocò 299 vittime. In un messaggio il presidente Mattarella parla di una pagina drammatica della nostra Repubblica e sollecita l'impegno per accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che devastò il piccolo centro, insieme ad Accumoli ed Arquata del Tronto, nel pomeriggio le commemorazioni rinviata.
4: Ad Amatrice è la giornata del silenzio e del lutto cittadino. Si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la premier Giorgia Meloni e subito dopo la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi anche i lavori della ricostruzione, qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 in corso. Dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
5: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
4: Nel cuore della notte Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3:36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata, tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
6: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
4: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
7: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera.
4: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: Caserta chiede giustizia per Guido Roviello, il clochard ammazzato di botte in pieno centro la scorsa settimana. Sui social è comparso il video del brutale pestaggio di cui è stato vittima l'ex cameriere finito ai margini. Le immagini mostrano Roviello nella centrale piazza Sant'Anna discutere con un uomo che improvvisamente gli sferra un violento pugno in volto e poi si accanisce su di lui. Ad infierire sul clochard sarebbe stato un cittadino di origine ucraina poi arrestato. È stata fissata per il 7 novembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex imprenditore, come annunciato dai suoi difensori, renderà dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni, interrogatorio per i 4 arrestati come esecutori dell'attentato, tempi più lunghi invece per la convocazione di Ranucci come persona informata sui fatti. La bimba morta a Palermo per sospetto detta difterite, l'azienda sanitaria locale fa sapere di essere ancora in attesa dell'esito degli esami sui campioni biologici della piccola da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per avere la conferma. Dalle prime analisi, una decina di persone fra i componenti della famiglia della bambina sarebbero positive alla malattia, ma senza manifestazione della difterite in quanto vaccinate. Atteso in giornata un bollettino ufficiale. Tennis, Jannik Sinner si conferma in testa al ranking ATP, posizione che occuperà almeno fino ai primi di ottobre, nonostante il forfait agli US Open. Flavio Cobolli sale al sesto posto ed è il sesto italiano nella storia a classificarsi così in alto. Fra le donne perde 5 posizioni Jasmine Paolini, la toscana ora è 20ª. È tutto, ora c'è l'estate in onda, GR1 torna alle 16.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi come no? E poi pensavamo cena da Old Wild West.
10: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
11: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Sting in questo lunedì pomeriggio 24 agosto 2026 alle 15:12 minuti. Giusy Panara con voi insieme a Giovanni Leporale che si sta occupando della parte tecnica a tenervi compagnia, ma soprattutto a tenervi informati su quanto accade su strada. E allora le notizie non mancano, quindi partiamo subito, lo facciamo dall'Autosole dove ci sono code tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, a tratti tra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza verso Milano, e poi rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, sono in galleria. Code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti tra Orvieto e Attigliano verso Roma, code a tratti tra Ponzano Romano e Orvieto verso Firenze, 1 ora e 10 minuti. Tra Ceprano e Colleferro verso Roma, code a tratti 50 minuti. Attenzione poi, un camion che ha sbandato, dunque questo incidente al chilometro 667, siamo in carreggiata sud verso Napoli tra Ponte Corvo e Cassino. Attenzione anche a un veicolo in fiamme ed è un camion tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione sud verso Napoli.

Grande Bruno Mars, alle 15:19 ci date per favore le notizie sulla 7, sulla Milano-Serravalle. Lo facciamo subito. Ci sono 2 chilometri di coda tra Bereguardo, allacciamento raccordo Bereguardo-Pavia e la barriera di Milano, direzione Milano, per incidente. Ecco la notizia che riguarda la A7 e da lì ci state scrivendo, evidentemente vivendo dei disagi proprio per questo incidente. Andiamo anche sulla 14, perché anzi prima sulla 4, perché a Milano Est verso Milano ci sono code, poi in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa rallentamenti per un mezzo fermo, sulla 13 la Bologna-Padova le code per il traffico verso Bologna tra Bologna Interporto e la 14, peraltro mezzo fermo sulla A14 tra Bologna Fiera e raccordo Casalecchio in direzione nord, ci sono code di 2 chilometri. Poi ancora un mezzo in fiamme, un camion in fiamme tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a tratti tra Valle Rubicone e Bologna Fiera verso nord, 2 ore per percorrere questo tratto di circa 100 chilometri, poco meno. 3 chilometri di coda per il ripristino urgente della pavimentazione, siamo ancora in A14, Grotta a Mare fermo verso Ancona, code a tratti per traffico tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona, code a tratti tra Vasto Nord e Pescara Ovest verso Ancona, 1 ora e 20 minuti. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la 14 direzione nord, code per traffico intenso. Andiamo anche sulla Roma Teramo perché c'è un mezzo fermo in corsia d'emergenza in prossimità di una curva, quindi attenzione, tra Carsoli, Oricola e Tagliacozzo in carreggiata est in direzione di Teramo.

E parliamo ancora di caldo, perché Palermo è l'unica città da bollino rosso da oggi fino al 26 di agosto. Secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, tutte le città monitorate respirano un po' di più e si dividono tra bollino giallo e verde, con l'eccezione di Campobasso, oggi e dopodomani in arancione. In arancione domani anche Bari, Messina sarà arancione domani e dopodomani. Allora, torniamo ancora in strada e ora vediamo la situazione sulla 22 del Brennero, dove ci sono rallentamenti e code tra chiusa Val Gardena e Rovereto Sud, in carreggiata sud, e code per un mezzo in panne invece tra San Michele e Bolzano Sud, in carreggiata nord, sono code di 4 km. Sulla statale 10 Padana Inferiore, tratto chiuso per incidente poco prima dell'incrocio di San Giuliano in entrambe le direzioni, rallentamenti sulla statale 268 del Vesuvio, siamo a Scafati in direzione San Giovanni a Teduccio, e sulla 2 del Mediterraneo per il fondo stradale dissestato il traffico è rallentato 9 km prima di Serre in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccola la nostra brezza estiva delle 15.30, oggi delle 15.32, ci vuole proprio questa siesta così fresca, un salto nelle estati passate. Allora andiamo prima nel 2000, poi nel 2021 e addirittura indietro di 60 anni, più di 60 anni purtroppo, 1963. Allora buon ascolto con Summer Breeze.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Rai Isoradio.
7: Sono le 15:44 minuti, ci colleghiamo dunque con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Un lunedì interessato da una circolazione particolarmente sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso riscontriamo code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza per chi viaggia in direzione di Milano, così come tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Code anche tra Monte San Savino e Firenze Sud, sempre per chi viaggia in direzione nord verso Firenze, e tempi di percorrenza di circa un'ora. Stessa situazione anche tra Ponzano Romano e Chiusi, sempre verso Firenze, con tempi di percorrenza in questo caso di un'ora e mezza, e tra Ceprano e Colleferro in direzione della capitale, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Mentre invece sulla A13 Bologna-Padova, sempre per il traffico sostenuto, code a tratti tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 per chi viaggia in direzione di Bologna. Situazione più intensa invece proprio sulla A14 Bologna-Taranto, dove sempre a causa del traffico particolarmente sostenuto troviamo code a tratti tra Valle del Rubicone e Bologna Fiera per chi viaggia in direzione della 1 Milano-Napoli. In questo caso il tratto si percorre in quasi due ore, cioè un'ora in più rispetto al normale. 2 chilometri di coda invece tra Bologna Fiera e il bivio con il raccordo di Casalecchio, sempre verso la 1 Milano-Napoli, in questo caso per un mezzo in avaria lungo la carreggiata, e 4 chilometri di coda tra Grotta a mare fermo in direzione di Ancona per un ripristino urgente della pavimentazione e il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Per percorrere quest'ultimo tratto al momento si impiegano circa 40 minuti. Ancora incolonnamenti, sempre per traffico intenso, tra Vasto Nord e Roseto degli Abruzzi e sempre in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza, mezz'ora in più rispetto al tempo normale. Queste al momento sono le principali segnalazioni di traffico. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
6: Estate con Rai Isoradio.

0: vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Destinazione estate. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Claudio Baglioni con te alle 15:56 minuti. Allora riprendiamo il nostro viaggio dalla statale 268 del Vesuvio, dove il traffico è rallentato a Scafati in direzione San Giovanni a Teduccio. A due del Mediterraneo vede rallentamenti per il fondo stradale dissestato 9 km prima di Serra in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Statale 10 Padana Inferiore, tratto chiuso per incidente tra Spinetta Marengo e San Giuliano in entrambe le direzioni. Siamo in località Alessandria e le deviazioni sono sul posto. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale Italiano, verso nord, verso Chamonix ci sono code con un'attesa di 30 minuti, stessa attesa 30 minuti al piazzale Francese, le code verso sud. Il traffico è congestionato sulla Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, le code a Salerno verso Caserta, 2 km tra Maddaloni e l'Autosole verso Caserta, code anche all'altezza della 1 direzione nord e code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Attenzione sulla stessa 24 perché c'è un'auto ferma in corsia d'emergenza, ma in prossimità di una curva, quindi insidiosa questa posizione tra Carsoli e Tagliacozzo, direzione Teramo.

0: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Allora, per stasera pensavamo cinema,
3: sì, certo.
2: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
3: come
2: portavamo
3: no?
2: I fuori da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

con The Show Must Go On. Sono le 16:06 e proprio a proposito di show andiamo a parlare di danza, una grandissima manifestazione prevista per il periodo che va dall'11 fino al 13 settembre. Milano tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per On Dance, la festa della danza ideata e diretta da Roberto Bolle, che per la sua nona edizione invita i cittadini, appassionati, professionisti a vivere 3 giorni di spettacoli, lezioni, incontri ed eventi gratuiti all'insegna della partecipazione e della condivisione. Cuore della manifestazione all'interno del Castello Sforzesco, una delle cornici storiche e simboliche più suggestive di Milano, e Piazza Duomo per 2 serate danzanti. Il tema dell'edizione 2026 è la felicità. La danza è una delle forme più immediate e universali della felicità, un linguaggio che supera età, provenienza, tecnica e cultura, capace di creare connessioni autentiche e trasformare lo spazio pubblico in un luogo di incontro, partecipazione e inclusione. Lezioni aperte, serate danzanti, incontri e anche questa grande novità, cioè la marcia di On Dance, una manifestazione che celebra il valore della danza come esperienza collettiva. Quindi tutto questo dall'11 al 13 settembre, possono partecipare proprio tutti gli appassionati, i professionisti, ma anche e forse soprattutto i cittadini comuni, chiunque ami la danza, a vivere questa grande manifestazione dedicata alla danza con a capo Roberto Bolle dall'11 al 13 settembre a Milano.

sole, a partire dal tratto che va da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano verso Milano. Qui ci sono code, sono attratti tra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza verso Milano, rallentamenti invece tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Attenzione, poi c'è un mezzo fermo tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze ed è in galleria. Code attratti tra il Bivio 1 con Planare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, code attratti tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, code attratti tra Ponzano Romano e Chiusi verso Firenze 1 ora e 20 minuti, code attratti tra Colleferro, tra Ceprano e Colleferro verso Roma 50 minuti, incidente tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli, un mezzo in fiamme tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord direzione Napoli. Andiamo anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera code per l'attraversamento della Dogana, mentre sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono code per un mezzo fermo tra l'inizio con Planare Savone dal Bissola verso Genova e code a tratti tra Bordighera e il confine di Stato direzione Ventimiglia. Anche in A12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno per segnalare un copertone in corsia di marcia in galleria e poi un incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano.

In viaggio da Calcinaia a Roma, traffico scorrevole sulla 1 per andare a vedere Roma-Fiorentina. Un saluto da Cristian, Edoardo, Alessio e Lorenzo. Leggetelo per favore, seguono dei cuoricini, due colori. Uno rosso, un cuoricino rosso e un cuoricino giallo, ma chissà che cosa vuol dire. L'abbiamo letto comunque. 348 103 1010 per i vostri messaggi, per i vostri sms, per i vostri whatsapp, solo se non siete impegnati alla guida. Vediamo la situazione sull'Adriatica. Cesena, raccordo Casalecchio verso nord, code a tratti 2 ore e 30 minuti. È piuttosto pesante la situazione tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona, perché sono 7 i chilometri di coda per il ripristino urgente della pavimentazione, quindi 7 km verso nord verso Ancona, Grotta a Mare Fermo. Vasto nord, Grotta a Mare verso Ancona, code a tratti, traffico 2 ore. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la 14 verso nord code, e code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Notizie dalla Caserta Salerno all'altezza della 1 in direzione nord code, traffico congestionato e code tra Maddaloni e la 1 verso Caserta, code a Salerno verso Caserta, code per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno direzione Caserta. Traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese, le code verso sud, 15 minuti di attesa, 45 invece questa l'attesa, minuti di attesa al Piazzale Italiano, le code sono verso Chamonix. Stare con...

Ecco un altro grandissimo artista che davvero ci manca, Al Jarreau. Questa volta l'abbiamo ascoltato con Morning alle 16:34 minuti ieri sera, anche diretta su Rai 1 dell'apertura dall'Aquila della Festa della Perdonanza. L'Aquila, questo gemellaggio, l'Aquila amatrice, questo legame che viene da lontano, queste sono le parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che ha pronunciato oggi arrivando ad Amatrice nel giorno del 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016, un legame che viene da lontano, rafforzato dal dolore condiviso di due terremoti e oggi trasformato in vicinanza e speranza. Le comunità dell'Aquila e di Amatrice, aggiunge, in generale di questo territorio, sono state storicamente legate. C'è anche questa concomitanza dell'orario che ci ha richiamato la memoria quella notte, quella del sisma del 2009. Spero che Amatrice e tutti i territori colpiti dal sisma del centro Italia, nei quali negli ultimi anni c'è stata un'accelerata grazie al lavoro del commissario Castelli, possano trovare quella serenità che oggi alberga anche nella gente dell'Aquila e del cratere del 2009. Quella serenità e quell'ottimismo che sono stati strappati via a seguito del sisma oggi possono progressivamente essere recuperati. Questa è la conclusione del sindaco dell'Aquila Biondi, e questo gemellaggio tragico e disperante tra l'Aquila e Amatrice, questi due terremoti devastanti che hanno prodotto così tanta morte, e oggi appunto ricorre il 10° anniversario del terremoto di Amatrice.

Questa Lit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, una veloce perturbazione atlantica sul nord-ovest determinerà una fase di maltempo e temporali che a partire dai settori alpini si estenderà domani a gran parte delle restanti regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. I fenomeni impattando sulle diverse aree del paese potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche ed idrauliche che sono riportate in una sintesi nazionale nel bollettino.

L'attività elettrica sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 25 agosto, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, nonché sull'intero territorio di Toscana, Marche ed Umbria. Back to me. You play back.

0: 16:46 minuti, ci colleghiamo ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete, con i principali disagi sulla 1 Autosole e sulla 14 Adriatica. E partiamo proprio dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso riscontriamo code a tratti tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza per chi viaggia in direzione di Milano, così come tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Code anche tra Monte San Savino e Firenze Sud, sempre per chi viaggia in direzione nord verso Firenze, tempi di percorrenza superiori a un'ora. Stessa situazione anche tra Ponzano Romano e Chiusi, sempre verso Firenze, con tempi di percorrenza di quasi un'ora e mezza, e tra Ceprano e Valmontone in direzione della capitale, con tempi invece di circa 50 minuti. Situazione più intensa invece proprio sulla A14 Bologna-Taranto, dove sempre a causa del traffico particolarmente sostenuto troviamo code a tratti tra Cesena Nord e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia in direzione della 1.

0: Milano-Napoli. In questo caso il tratto si percorre in circa 2 ore, cioè 1 ora e 20 in più rispetto al normale. Segnaliamo invece 8 km di coda tra San Benedetto e Fermo in direzione di Ancona per un ripristino urgente della pavimentazione e il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Per percorrere questo tratto al momento si impiega quasi 1 ora e mezza, 1 ora in più rispetto al normale. E ancora incolonnamenti, infine, sempre per traffico intenso tra Vasto Nord e Grotta a Mare, sempre in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Queste al momento le principali criticità. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
2: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah, no, anzi...
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Questa è Anna fino alle 16:54 minuti. Tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 17. Ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. I 10 anni dal terremoto del Centro Italia, una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, che sollecita l'impegno ad accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che ha colpito anche Accumuli ed Arquata del Tronto, è in corso la commemorazione, presente la Premier Giorgia Meloni. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Carla Macrellino.
2: Un silenzio intimo interrotto soltanto dall'applauso della folla che ha accolto Giorgia Meloni qui per assistere alla deposizione di una corona d'alloro al monumento che Amatrice è dedicato alle vittime del sisma del 2016. Giorgia Meloni è arrivata in elicottero tra la gente per assistere alle commemorazioni, per rendere omaggio a chi ha perso la vita sotto le macerie e per stringersi ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social, e anche per rivendicare il cambio di passo impresso nella ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione perché molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Poi la Presidente del Consiglio è giunta qui al campo sportivo, dove il Cardinale Matteo Zuppi sta per celebrare la messa in memoria delle vittime, ma prima di partire da Palazzo Chigi la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, e in vista anche del rigido inverno sul territorio ha annunciato l'invio di ulteriori generatori per garantire la rete elettrica a supporto della popolazione. I leader hanno anche condiviso la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia. E da Amatrice con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
1: E alla riunione dei volenterosi l'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di euro di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare anche le sanzioni contro Mosca. Dobbiamo tenere presente che la Russia, ha detto Emmanuel Macron, intensificherà le tensioni nei confronti dei 27. È chiaro che i paesi della NATO saranno presi di mira e le provocazioni si moltiplicheranno, ha aggiunto il presidente francese, invitando tutti a mantenere una posizione risoluta. Il premier britannico Burnham ha esortato gli alleati a fornire più missili intercettori Patriot all'Ucraina e ha chiesto al Congresso statunitense di intensificare la pressione economica sulla Russia. Dopo il brusco stop ai negoziati sui dazi fra Stati Uniti e Canada, il presidente Trump torna ad attaccare Ottawa e sui social annuncia che dal 1 gennaio 2027 le tariffe commerciali su tutte le auto, i camion grandi e piccoli, i ricambi automobilistici e l'acciaio saranno portate al 50%. Se la produzione avviene negli Stati Uniti, continua il capo della Casa Bianca, non si applica alcun dazio. Il Canada non sarà più trattato come uno Stato, aggiunge Trump, e una delle peggiori nazioni del mondo con cui trattare. Torniamo in Italia. Caserta chiede giustizia per Guido Roviello, il crociara ammazzato di botte in pieno centro la scorsa settimana. Sui social è comparso il video del brutale pestaggio. Enzo Perone.
3: È stato ucciso da un clochard come lui per un debito di 50 euro nel centro di Caserta, picchiato a sangue mercoledì, ricoverato in ospedale, morto dopo 2 giorni di agonia, trascinato a terra da una panchina e massacrato di botte, una sequenza terribile che viene ricostruito e non filmato delle telecamere di videosorveglianza. La vittima, Guido, l'aggressore, Giorgio, entrambi senza fissa dimora, originari della Romania e dell'Ucraina. Un prestito per comprarsi da mangiare non ancora restituito, il movente della violenta aggressione. L'omicida è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Spero che la sua morte non sia vana, dice la farmacista di Piazza Sant'Anna Giulia Cosconati. Guido frequentava le associazioni di volontari per un aiuto, era uno scricciolo d'uomo precipitato nel disagio, ma cercava di uscirne cercando lavoro. Per un periodo aveva fatto anche il cameriere. È una tragedia anche dell'indifferenza di chi gira la faccia dall'altro lato davanti alla disperazione, spiega Anna Napolano della comunità di Sant'Egidio.
1: È stato venduto per circa 2,9 milioni di euro il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della mano di Dio nei quarti di finale dei mondiali del 1986 in Messico contro l'Inghilterra. È stato battuto all'asta negli Stati Uniti dopo che un precedente tentativo di vendita non era andato a buon fine per il mancato raggiungimento del prezzo minimo. A 100 anni dalla nascita di Mario Bortolato, in arte Bort, Alessandria rende omaggio a uno dei dei più popolari vignettisti e umoristi italiani del Novecento. L'artista, nato il 2 agosto 1926, ha trascorso ben 65 anni della sua vita nel comune piemontese, raccontando con ironia abitudini, vizi e virtù della società italiana, cristallizzati nelle celeberrime vignette della serie Le ultime parole famose, pubblicate sulla Settimana Enigmistica. Dal 3 settembre la città ospiterà dunque la mostra Il secolo di Borta, aperta al pubblico fino al 4 ottobre. La linea all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia. E poi
6: come no?
5: E poi, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 17:10 minuti, eccoci di nuovo insieme su Raiso Radio dopo aver ascoltato le notizie del giornale radio delle 17. Giusy Panara con Gianni Tola che si occupa della parte tecnica. Sister Sledge, We Are Family, l'abbiamo ricantata, riballata, riassaporata dopo tanti anni. Allora, vediamo la situazione partendo dall'autostrada del Brennero, dove ci sono rallentamenti e code per traffico intenso tra Carpi e la 1 in carreggiata sud 2 km e rallentamenti e code anche sempre in carreggiata sud anche tra Bolzano Sud ed Affi. Andiamo poi sulla A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code sono a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano, e poi tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti, code a tratti tra il Bivio 1 con Planare Firenze Nord e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, 1:10 per una quarantina di chilometri. Val di Chiana, Monte San Savino verso Firenze, 2 km di coda per un mezzo fermo. Ponzano Romano Chiusi verso Firenze, code a tratti 1:20. 1 tra Ceprano e Valmontone verso Roma, incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma, incidente tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Andiamo anche sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, perché tra l'autoporto e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, ci sono code per la viabilità esterna che non riceve, tra Foro del Monte Bianco al piazzale francese le code verso sud 15 di attesa, 1:30 al piazzale italiano le code verso Chamonix.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Rolling Stones, 17:18 minuti, incidente sulla 12, attenzione tra Colle Salvetti e Rosignano, direzione sud, e poi andiamo sulla A14 perché ora sono 9 i chilometri di coda per il ripristino urgente della pavimentazione tra San Benedetto e Fermo, direzione Ancona. In alternativa, per chi è diretto verso Bologna-Milano, il consiglio è quello di percorrere la 24 o la 25 per poi immettersi in A1, e code a tratti poi tra Vasto Nord e San Benedetto del Tronto verso Ancona, tempo di attraversamento del tratto 1 ora e 50 minuti.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rai su Radio.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Carol G, viajando por el mundo e viaggiando per il mondo, non possiamo non fermarci sulla 14 Adriatica, dove tra l'altro è venuto anche un incidente da poco tra Val di Sangro e Lanciano in direzione nord verso Pescara, un tamponamento tra due auto in emergenza, ma la situazione più critica è senz'altro quella che riguarda il tratto San Benedetto Fermo verso nord verso Ancona, dove adesso abbiamo 9 chilometri di coda. Per avere maggiori dettagli siamo in collegamento con l'ingegnere Emilio Cocozza, responsabile d'esercizio del settimo tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Sì, salve, buonasera.
0: Allora, cosa è accaduto e quali sono gli sviluppi per questa situazione?
1: Sì, allora, ripetiamo, siamo sull'autostrada alla 14 da Bologna a Bari-Taranto, nel tratto tra Fermo e Pedaso, alle ore 13 circa, al chilometro 284, quindi procedendo in direzione nord, subito dallo svincolo di Pedaso, si è avuto un ammaloramento improvviso di un giunto di un viadotto, per cui si è resa necessaria la riduzione di carreggiata, quindi è stata interdetta la corsia di marcia al transito per consentire alle squadre, diciamo, di manutenzione che sono lì già sul posto per la messa in sicurezza e quindi cercare di ridare le due corsie al traffico quanto prima possibile. Attualmente sul posto abbiamo squadre di manutenzione, ci sono gli ingegneri di Autostrade che stanno facendo le valutazioni per poter capire quello che sono tutte le misure compensative di ripristino da mettere a terra. Abbiamo sin dai primi minuti attivato squadre di assistenza all'utenza, quindi gli utenti in transito troveranno la distribuzione di risorsa idrica da parte di squadre di Autostrade e di squadre di subappaltatrici di Autostrade per l'Italia.
0: Sì, in un momento, in un frangente in cui, ingegnere, anche il traffico è molto intenso in nord.
1: Sì, confermo, diciamo, nelle nostre spire dati di traffico, nell'orario, in quest'ora stanno registrando ancora 2500 veicoli ora, transiti ora, per cui ecco, a fronte di un traffico così sostenuto stiamo mettendo a terra tutte quelle che sono le nostre disponibili risorse per poter dare assistenza all'utenza e intervenire sul ripristino del giunto.
0: Allora, percorso possibile alternativo?
1: Sì, allora, sui brevi spostamenti abbiamo confrontato il traffico, diciamo, le percorrenze sulla viabilità esterna della strada statale 16 e sostanzialmente nel tratto Pedaso San Benedetto abbiamo i medesimi tempi di percorrenza sia sulla statale che l'autostrada 14. Invece per le lunghe percorrenze, quindi coloro che sono diretti a Bologna, consigliamo di percorrere le autostrade alternative, quindi l'autostrada A25, per chi, diciamo, poi l'autostrada A24 e quindi poi l'autostrada A1 in direzione Bologna, mentre non registriamo alcuna turbativa in direzione sud.
0: Questa è la situazione, possibili previsioni di risoluzione, lunghi tempi?
1: In questo momento ci sono i nostri ingegneri che stanno facendo ancora le valutazioni, per cui resto a disposizione anche per un collegamento successivo quando sarà il quadro ancora più chiaro.
0: Bene, la ringraziamo, ingegnere Emilio Cocozza, responsabile esercizio del settimo tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederci.

Partenope, andiamo sulla 22 del Brennero perché ci sono code per traffico tra Carpi e Lavuno in direzione sud, 2 km, rallentamenti e code tra Bolzano Sud ed Affi, sempre in carreggiata sud. Poi notizie dalla 4, code a tratti per incidente tra la 28 e Cessalto verso Venezia, dalla 18 la Messina Catania, 5 km per traffico tra Rocca Lumera e la 20 la Messina Palermo, e poi sulla 29 la Palermo Mazzara del Vallo, 6 km prima di Punta Raisi, il traffico è rallentato per incidente in direzione Mazzara. Buonasera, la radio era abbastanza disturbata, noi siamo sulla 14 altezza Val Vibrata direzione nord, abbiamo capito solo che consigliate di fare strade alternative, c'è l'autostrada chiusa, rimango in attesa di un vostro riscontro. Ed è sono Sofi e Matti al 348 103 1010. No, l'autostrada non è chiusa, però rivediamo la situazione: tra San Benedetto e Fermo verso Ancona ci sono 9 km di coda per il ripristino urgente della pavimentazione. 9 km San Benedetto Fermo verso Ancona. La possibile alternativa, perché è diretto verso Bologna o Milano, il consiglio è quello di percorrere la A24 o la A25 per poi immettersi in A1 oppure immettersi sulla A16, poi la A30 e infine la A1, dipende un po' insomma da dove si parte. Quindi San Benedetto Fermo verso Ancona, 9 km di coda per il ripristino urgente della pavimentazione, c'è questa possibilità di percorso alternativo.

0: 17:45 minuti, è l'ora di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buonasera.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso riscontriamo code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola per chi viaggia in direzione di Milano. Così come tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Code anche tra Monte San Savino e Firenze Sud, sempre per chi viaggia in direzione nord verso Firenze, e tempi di percorrenza superiori a un'ora. Stessa situazione anche tra Magliano Sabina e Orte, sempre verso Firenze, e tra Ceprano e Valmontone in direzione della capitale, con tempi invece di circa 50 minuti. Per quanto riguarda la A14 Bologna-Taranto, partiamo dalla notizia principale, nella quale segnaliamo 9 km di coda tra San Benedetto e Fermo in direzione di Ancona per un ripristino urgente della pavimentazione e il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Per percorrere questo tratto al momento si impiega quasi un'ora e mezza. In questo caso, a chi è diretto verso Bologna o Milano, consigliamo di percorrere la A24 Roma Teramo oppure la A25 in direzione di Roma e immettersi sulla 1 Milano-Napoli per poi proseguire in direzione nord. Mentre per chi proviene dalla Puglia, in alternativa consigliamo di percorrere la A16 Napoli-Canosa per poi proseguire sempre in A1. Per quanto riguarda situazioni di traffico intenso, troviamo code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. In questo caso il tratto si percorre in circa 2 ore, cioè un'ora in più rispetto al normale. E ancora in colonnamenti, sempre per traffico intenso, tra Vasto Nord e San Benedetto del Tronto e sempre in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 40 minuti. Queste al momento sono le principali segnalazioni di traffico. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4.

questa bossa nostra di Gaia, sicuramente una delle hit di questa estate 2026. Alle 17:56 minuti ci salutiamo perché sta per arrivare Davide Santirocchi, sarà con voi fino alle 21. Grazie a Giovanni Leporale, a Gianni Tolo, alla parte tecnica, da Giusy Panara. Buona serata, buon viaggio.

Black Eyed Peas, questa è Get a Feeling. Siamo indietro di parecchi anni, 5 minuti dopo le 6. Buon pomeriggio, buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. C'è Gianni Tola alla parte tecnica. Ci sono parecchie difficoltà, alcune le abbiamo raccontate anche grazie a dei collegamenti, in particolare quella coda sulla A14 tra Val Vibrata e Fermo, segnalata in direzione nord. In alternativa abbiamo, e ricordiamo, abbiamo dato un consiglio: chi è diretto verso Bologna o Milano, meglio che percorra la A24, poi la A25 per poi immettersi in A1, oppure da Bari immettersi sulla A16, poi la A30, la Caserta Salerno, e infine sulla A1, questo per evitare questo disagio che tuttora viene segnalato per il ripristino urgente a seguito di un incidente. Ovviamente non è l'unica notizia, movimenti importanti anche in questo lunedì, perché siamo sicuri che un lunedì, sì, uno degli ultimi del nostro agosto, con difficoltà che troviamo ora anche per un incidente sulla A1 tra Parma e l'innesto con la A15. Qui la coda ora lunga 3 km e il tamponamento tra tre vetture al chilometro 103 a determinare questa coda, e poi abbiamo code anche tra Melegnano e la tangenziale ovest sempre verso nord. Restano i rallentamenti variante di valico Sasso Marconi nord verso Bologna, e ancora tra la Complanare di Firenze nord e la variante di valico, anche qui code a tratti in direzione nord per traffico intenso. Abbiamo dei materiali dispersi invece nel tratto Firenze nord Firenze Scandicci, questa volta sono in direzione sud i rallentamenti che si sono formati, e poi ritorniamo sulla carreggiata nord, che è sicuramente quella più frequentata. Al tratto Ceprano Valmontone corrispondono le code a tratti, tratto ampio, sono circa 50 km, si percorre in un'ora verso Roma. Anche tra Monte San Savino e Firenze Sud, un'ora e 10 minuti il tempo stimato per un tratto di circa 40 km. Queste le notizie della 1. Completiamo il quadro dando conto anche dell'incidente che al momento non crea code o rallentamenti sul tratto Ponte Corvo Cassino verso Napoli. Lo segnaliamo all'altezza del chilometro 660 e 700, un mezzo pesante che ha sbandato, quindi fate attenzione. Aia!

Empire of the Sun, Danny Ocean e questa Yego, 13 minuti dopo le 6. Allora vediamo anche le notizie che arrivano dalle altre autostrade. Abbiamo dato conto della 1 con tutte le difficoltà che abbiamo rappresentato pochi minuti fa. Andiamo anche sulla 24 per segnalare sul tratto urbano le code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma. Abbiamo notizie anche dalla A14 oltre al tratto che ormai vede la coda lunga 12 km tra Val Vibrata e Fermo. Abbiamo anche code tra Ortona e Val Vibrata, sempre in direzione nord. Il tempo stimato su questo tratto di circa 80 km è davvero molto molto alto, 1 ora e 40 minuti, con code anche il tratto Forlì Bivio a 1, 1 ora e 50 minuti per questo tratto in direzione nord, in direzione della 1. Le code dovute al traffico intenso, anche questo è un tratto di circa 80 km, ci si muove davvero molto molto lentamente sulla Bologna-Bari-Taranto. Abbiamo dato dei percorsi alternativi anche rispetto, soprattutto rispetto al tratto Val Vibrata-Fermo, li ribadiamo: l'alternativa per chi è diretto a Milano, a Bologna, è di percorrere la A24 o la A25 e poi mettersi in A1, oppure da Bari immettersi sulla A16, la Napoli-Canosa, poi sulla A30 e infine sulla A1. Questo per evitare appunto questa lunga coda che naturalmente non è l'unica, perché poi ne abbiamo altre, come detto. Sulla 12 un incidente si è da poco verificato tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, attenti, è coinvolto un mezzo pesante, anche se sulla corsia di emergenza in direzione sud al chilometro 178 la giusta attenzione. Poi sulla 10 le code per materiali dispersi tra la 7 Genova Pegli verso Ventimiglia, anche in direzione Genova abbiamo code tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7, in questo caso per traffico intenso. Per quei materiali dispersi abbiamo difficoltà anche sulla A7, una coda si è formata tra il bivio per la 12 e l'innesto con la 10 in direzione Genova, i materiali dispersi appunto sulla A10. Per quel che riguarda la A30 è segnalato un incidente tra il bivio per la A16 e Palma Campania verso Salerno, quindi attenzione, si sono formate delle code, dei rallentamenti su questo tratto. E anche nel tratto Maddaloni bivio 1 abbiamo una coda di 2 km in direzione opposta verso Caserta, quindi in carreggiata nord. Qui il traffico risulta congestionato, con code anche all'altezza dello svincolo di immissione in A1. Tangenziale di Napoli, traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. A Corso Malta ci sono code in entrata in direzione di Pozzuoli. Non ci sono più le code invece sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Colle Salvetti e Vicarello. Quel veicolo fermo che le ha determinate è finalmente stato spostato. È molto l'attesa al traforo del Monte Bianco, è molto lunga per chi viaggia dall'Italia verso la Francia, l'attesa ancora di 1 ora verso Chamonix.

Emma insieme a Fabri Fibre e la loro antidroga. Intanto diamo conto anche della 22, un lungo tratto interessato con da code per il traffico intenso, è quello compreso tra Trento Nord e Daffi verso sud, cioè questo tratto di circa 70 km con incolonnamenti. Anche sull'ultimo tratto della 22, quello tra Carpi, l'innesto con la 1 verso Modena, è segnalata una coda, non meglio specificata la lunghezza di questa coda. Abbiamo sulla Venezia Trieste invece rallentamenti per un incidente tra San Stino di Livenza e Cessalto, siamo verso Venezia, il traffico procede più lentamente del solito per un incidente che però ci dicono è quasi risolto. Sulla 12 abbiamo detto le difficoltà legate a questa situazione per questo incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, anche se il mezzo pesante è stato spostato sulla corsia di emergenza al chilometro 178, la possibilità appunto ancora di incolonnamenti. Si è verificato un incidente anche sulla 3, la Napoli-Salerno, fin qui non avevamo ancora notizie, invece subito rallentamenti per questo incidente tra Nocera Sud ed Angri Sud in direzione di Napoli. Anche in Sicilia, sulla Messina-Catania, un lungo tratto con code, ben 5 km di incolonnamenti sulla 18 Messina-Catania, siamo tra Rocca Lumera ed il bivio per la 20, la Messina-Palermo, proprio in direzione della 20 si è sviluppata questa coda che è dovuta al traffico intenso. Allora, tra non molto aggiornamenti meteo dall'Italia e dal mondo, no, assolutamente soltanto ed esclusivamente per l'Italia, salutiamo Cristina che è in viaggio in questo momento in A14, sono riuscita a capire tutto quello che hai detto sul percorso alternativo, lo ribadiamo perché la situazione continua a peggiorare, ora la coda tra Val Vibrate e Fermo, cara Cristina, ma cari tutti quelli che sono sulla A14, è una coda di 13 km, in alternativa se siete diretti a Bologna o Milano il consiglio è quello di percorrere la A24 e la A25, poi mettersi in A1. Anche chi arriva da molto più a sud, magari partendo da Bari, potrà sfruttare la possibilità di appunto percorrere la A16, la Napoli-Canosa, poi la A30 e, come detto, rientrare in A1 dopo aver percorso queste due autostrade alternative. Da poco è segnalato anche un incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest, quindi piove sul Bagnato, 3 le vetture coinvolte in questo incidente al chilometro 386. Siamo sempre in carreggiata nord, qui già stiamo segnalando delle code tra Pescara Nord e Val Vibrata, ora sul tratto precedente c'è anche questo incidente che si è da poco verificato. Diciamo le notizie meteo tra pochissimo, poi seguiremo anche le due partite che quest'oggi si giocano per completare la prima di campionato di Serie A, Bologna-Lazio alle 18:30, Roma-Fiorentina alle 20:45.

0: E buon pomeriggio al primo maresciallo Nello Chicchiricchi.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento la presenza del promontorio di matrice subtropicale sul nostro paese, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate al centro e al sud, mentre un flusso d'aria stabile interessa il nord Italia. Qualche pivasco al momento sulle regioni di nord-ovest, sulla Sardegna occidentale e sui settori appenninici del centro-sud. Da questa sera una nuova perturbazione apporterà condizioni di forte maltempo, con rovesci e temporali, che risulteranno intensi e localmente grandinigeni, dapprima sulle regioni del nord-ovest e in rapida estensione al resto delle regioni del settentrione e alle regioni centrali. Condizioni di tempo stabile senza fenomeni di rilievo altrove. I venti deboli o a regime di brezza ovunque. Da questa sera la ventilazione si rafforza dai quadranti meridionali sulla Sardegna e dai quadranti settentrionali sulla Puglia e sulle coste ioniche di Basilicata e Calabria. Generale rinforzo dei venti con possibili forti raffiche nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine le temperature. Nella giornata di oggi abbiamo avuto temperature elevate sulle aree interne del sud e della Sardegna, con massimi intorno ai 37 gradi, e sul Lazio e Umbria con 35-36 gradi. Nella giornata di domani avremo un deciso aumento sul meridione, in particolare sulle aree adriatiche ed interne, e sulle due isole maggiori, con valori massimi localmente superiori ai 40 gradi. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: sì, certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia,
4: come
3: e poi
4: no?
3: Poi
4: sì,
3: da lì,
4: sì.
3: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

con Lucio Battisti fino alle 6:30, anzi alle 18:36 per la precisione. Questa è Raiso Radio, noi cerchiamo di raccontare quello che è il problema sulle autostrade, poi sta a voi naturalmente scegliere, perché insomma giustamente la deviazione che vi proponiamo per quel problema grosso, ora la coda di 14 km tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Fermo verso nord, è appunto un percorso evidentemente che allunga il vostro tragitto, però la situazione è ancora molto difficile, quindi fate voi prendete voi la decisione su cosa fare. Noi, meglio, Autostrade per l'Italia consiglia per chi viaggia verso Bologna o Milano l'uscita sulla 24 e o sulla 25 per poi mettersi in A1 e proseguire verso nord. Chi invece è all'altezza di Bari può mettersi sulla A16, quindi sulla A30 e poi tornare sulla A1. Questo per appunto evitare questa lungo tratto con code, dove si lavora per il ripristino urgente della pavimentazione. Il ripristino urgente della pavimentazione è fatto dopo un incidente per mettere in sicurezza il tratto interessato, e quindi naturalmente è una questione di sicurezza che va evidentemente considerata. Torniamo a parlare delle altre autostrade, perché sulla 1 abbiamo le code tra Parma ed il Bivio per la 15 dovute all'incidente, che diventano code a tratti ma su un tratto più ampio, quello compreso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza, e questo è un tratto di circa 30 km in direzione Milano con incolonnamenti a tratti. Abbiamo notizie anche nel tratto variante di Valico Sasso Marconi verso nord, perché c'è un veicolo fermo al chilometro 212, la coda è lunga 2 km ma sta aumentando in direzione di Bologna. Invece le difficoltà per i materiali dispersi in carreggiata sud tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, quelle sono terminate dopo che è stato recuperato il materiale disperso. Non ci sono più le code sulla 5 tra lo svincolo di Autoporto Sito e la statale 26, prima segnalata in direzione del Monte Bianco. Al Monte Bianco è migliorata la situazione sul lato francese, non ci sono più attese, è immutata sul lato italiano l'attesa ancora di un'ora per chi dall'Italia viaggia in direzione Chamonix. Buone notizie invece per la tangenziale di Napoli, rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, prima segnalati per traffico intenso, sono terminati. Perfino le code a Corso Malta in entrata sono ora terminate.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rai Isoradio.

0: Pinguini Tattici Nucleari, questo il pezzo dell'estate. Sorry, scusa, lo sento, sta per arrivare un altro successo, anzi è già arrivato da qualche tempo. Stiamo ascoltando Goya con Fabri Fibra. Intanto diamo conto della fine delle code sulla A22 tra Carpi e l'innesto con la 1, quelle sull'ultimo tratto in direzione della stessa 1 verso Modena sono terminate, restano quelle su un tratto molto ampio compreso tra Trento Nord ed Affi, sempre in direzione sud. E aggiungiamo sulla 6, la Torino-Savona, una coda ora segnalata tra lo svincolo per la 10 ed Altare, segnalata in direzione di Torino. Adesso andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e radioascoltatori di Rai So Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulle principali arterie. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, così come tra Ceprano e Valmontone in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione di Milano, mentre tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna si sono formati 2 chilometri di coda per un'auto rimasta in panne in galleria. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, con tempi di percorrenza qui di circa 1 ora e 30 minuti, mentre occorrono circa 40 minuti per superare le code a tratti presenti per le stesse ragioni tra Pescara Nord e Val Vibrata verso Ancona. Proprio tra Val Vibrata e Fermo, sempre in direzione di Ancona, segnaliamo invece 14 chilometri di coda per lavori di ripristino alla pavimentazione stradale che si sono resi necessari. Sul posto opera il nostro personale ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. In alternativa, per chi è diretto verso Bologna o Milano, consigliamo di percorrere la A24 o la A25 per poi mettersi in autosole, oppure è possibile da Bari percorrere la A16, poi la A30 ed infine la A1. Passiamo a quadrante ligure. Sulla A10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra il bivio con la A7 Serra Valle Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Infine sulla A30 Caserta-Salerno registriamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio con l'autosole in direzione di Caserta. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Gazza.
1: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Francesco De Gregori e la sua Generale, fino a pochi minuti dai titoli del TG3, tra poco li seguiremo insieme. Intanto sulla 10 terminate le code tra la 7 e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. Ricordo che sulla 1 tutte le notizie sono sulla carreggiata nord, al momento una sola notizia riguarda la carreggiata sud, è un incidente tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli al chilometro 660, ma non crea né code né rallentamenti. Tra poco faremo il punto anche sulle difficoltà importanti che si incontrano sulla 1 oltre che sulla A14, come abbiamo detto, per quel lungo tratto con code dove abbiamo consigliato anche un percorso alternativo, le code appunto tra Forlì ed il Bivio, con la 1 in particolare.

0: Volenterosi nuovi finanziamenti a Kiev, rinforzare sanzioni a Mosca, da Regno Unito e Francia ok a missili a lungo raggio, il Cremlino accusa, Londra partecipa alla guerra, Macron dobbiamo prepararci, Palazzo Chigi, pace giusta. Amatrice, 10 anni fa il terremoto, Mattarella, completare la ricostruzione quanto prima, l'omelia di Zuppi, serve l'impegno di tutti, la Premier incontra i familiari delle vittime. Carburanti ancora su, caccia alle risorse, sconto sul gasolio fino a mercoledì, extra profitti, interviene l'Europa, competenza degli Stati membri, opposizioni, introdurre tassazione al più presto. Gran Montana, è tornato in carcere Jacques Moretti per violenze sulla moglie, l'aggressione si sarebbe verificata nella notte tra l'11 e il 12 agosto quando la donna è stata portata in ospedale. Preoccupazione a Palermo per possibili nuovi casi di difterite tra i familiari della bambina morta. Garattini, serve più informazione e sorveglianza nelle aree a bassa vaccinazione. L'allarme di Legambiente, il ghiacciaio del Miage in Val d'Aosta si sta sciogliendo. In 6 anni ha perso uno spessore pari a un palazzo di 5 piani. Preoccupa anche il ghiacciaio in Val Ferrea, in continuo movimento a una velocità che può raggiungere i 2 metri al giorno.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Per chi non conosce questo video, è insomma la curiosità di andarlo a vedere, perché fu un evento quando uscì. Billie Jean, Michael Jackson, 7 minuti dopo le 7, Rai su Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, Giovanni Leporale, il tizio che dall'altra parte muove i bottoni per poter arrivare fino nei vostri abitacoli, alla parte tecnica quindi. Abbiamo detto che della 1 ci occupavamo, prima diamo conto della fine dei disagi sulla Caserta Salerno in A30, terminate le code tra Maddaloni e l'innesto con la 1. Invece sulla 1 abbiamo intanto notizie di questo, abbiamo detto, un incidente tra Ponte Corvo e Cassino verso sud, è l'unica notizia in direzione sud segnalata, ma l'incidente non crea code o rallentamenti. Le code a tratti tutte in direzione nord, quelle tra Ceprano e Valmontone, un'ora di percorrenza per un tratto di circa 45 km, Monte San Savino Firenze Sud, un'ora e 10 per percorrere questo tratto di circa 40 km. Ancora rallentamenti Calenzano variante di Valico, e poi le code tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna per un veicolo fermo al chilometro 216, qui la coda lunga 2 km. Attenzione anche al tratto variante di Valico Sasso Marconi Nord, anche qui code verso Bologna, e sul tratto compreso tra Terre di Canossa Campeggio e Fidenza ancora code in direzione Milano. Questo è il quadro completo della 1. Rivediamo le notizie della 14, sono due e sono importanti, perché la prima ci parla di questa coda di 14 km tra Teramo e Fermo verso nord. Abbiamo detto in alternativa, se siete diretti a Bologna o Milano, il consiglio è quello di percorrere la 24 o meglio ancora la 25 per poi mettersi in A1. Chi è dalle parti di Bari può mettersi anche sulla A16 e poi sulla A30 e infine rientrare sulla A1. Questo per quel che riguarda il tratto Teramo-Fermo. Tra Forlì e l'innesto con la A1 anche qui restano code importanti, perché questo è un tratto di circa 80 km che si percorre in un'ora e 50 minuti, quindi un tratto che si percorre davvero molto lentamente. Queste le notizie. E poi abbiamo anche rallentamenti tra Pescara Nord e Teramo, segnalati verso nord, ma appunto vicinissimi al tratto interessato poi dalle code di 14 km. Restano code anche al traforo del Monte Bianco, o meglio l'attesa di 30 minuti sul piazzale italiano per chi viaggia in direzione Chamonix. C'è una coda anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e l'innesto con la A14 verso nord, il tratto urbano della 24, quello tra Portonaccio e Tangenziale Est, a causa di lavori sono segnalate code in entrata nella capitale. Poi si sta complicando la situazione anche sulla tangenziale di Roma, la tangenziale est, per i tanti che viaggiano verso lo Stadio Olimpico. Questa sera il match tra Roma e Fiorentina, che sta attirando come sempre moltissimi tifosi. Sull'altro fronte capitolino, la Lazio è in campo contro il Bologna, si gioca il 38esimo minuto della partita, siamo ancora sullo 0-0, un match naturalmente che apre le danze per questo campionato che inizia anche per le romane con un giorno di ritardo.

Martin Garrix, questa è la produzione importante a cui si sono affidati gli U2 per questa Fireflies. Allora, sulla 18 Messina-Catania il traffico torna regolare, tra Rocca Lumera e il Bivio per la 20 non ci sono più le code, anche sulla 22 il traffico si è regolarizzato tra Trento Nord ed Affi. In A6 invece restano code tra la 10 ed Altare verso Torino, sulla Venezia-Trieste per un incidente quasi del tutto risolto abbiamo ancora dei rallentamenti tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Ed è stato venduto il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il gol della mano di Dio, ricorderete, Argentina-Inghilterra, mondiali 1986, ne avevamo già parlato perché insomma si stimava che avrebbe potuto addirittura riuscire a tirar fuori una cifra intorno ai 10 milioni di dollari, invece è stato venduto per la misera cifra di 2,9 milioni di euro, neanche 3 milioni. L'asta si è tenuta lo scorso fine settimana, il prezzo di vendita evidentemente deludente perché avevano pensato appunto che avrebbe battuto ogni record. Il gol di Maradona, lo ricordo, portò la vittoria per 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra nei quarti di finale ed è entrato nella storia del calcio perché il campione argentino saltò e colpì il pallone con un pugno, ma l'arbitro non vide il fallo e convalidò il gol. In seguito, dopo la vittoria dell'Argentina ai mondiali del 1986, Diego Armando Maradona dichiarò che il suo gol era stato segnato un po' di testa, un po' con la mano di Dio. Insomma, perché sono rimasti delusi dal prezzo di vendita? Vabbè, perché uno è insomma avido e cerca di tirar fuori più soldi possibili da ogni situazione, però in effetti pensate che la maglia indossata dalla stella argentina in quella stessa partita è stata venduta all'asta nel 2022 per oltre 8 milioni di euro, diventando così uno dei gemelli sportivi più costosi mai battuti ad un'asta.

una delle canzoni più longeve dell'estate 2026 che a grandi passi va verso settembre, Baby Steps, questa di Olivia Dean, che abbiamo ritrovato in viaggio alle 19:26 minuti su Raizo Radio. Aggiorniamo le condizioni della 1 perché si è verificato un incidente tra Chiusi e Val di Chiana, siamo al chilometro 392, attenzione a questa novità in direzione Firenze. Invece sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, a causa di materiali dispersi, si sono formati rallentamenti tra Seregno e Verano Brianza in direzione della Svizzera. Ancora sulla 3, la Napoli-Salerno, l'incidente tra Nocera ed Angri Sud è stato risolto, i rallentamenti che si erano formati in direzione Napoli sono terminati. Ritorno sulla 14 per i 14 km di coda tra Teramo e Fermo in direzione nord. Continuiamo a consigliare, e questa è appunto una novità per chi si è messo in viaggio in questo momento e all'ascolto di Raizo Radio, consigliamo chi è diretto a Milano e Bologna di uscire per correre la A24 o la A25 per poi immettersi in A1. Chi è dalle parti di Bari può immettersi sulla A16 e poi la A30 e infine riarrivare anche qui sulla A1 per procedere poi in direzione nord. Non sono più segnalati sul tratto precedente all'altezza di Pescara i rallentamenti, restano invece le code ancora tra Forlì e Bologna-San Lazzaro con un tempo stimato altissimo, 1 ora e 50 minuti per un tratto di circa 60 km.

E ancora The Wall, da cui estraiamo cose importanti come questa Hey You per i Pink Floyd alle 19:35 minuti. Ritorniamo sulla 1. Qualcosa è migliorato, qualcosa è peggiorato, perché abbiamo detto un incidente tra Chiusi e Valdichiana segnalato verso nord al chilometro 391 aumenta le difficoltà. Allora, sono tutte notizie che abbiamo in carreggiata nord. Cominciamo col tratto Cetrano diramazione Roma Sud. Qui le code su un tratto di circa 60 km, poco meno, il tempo stimato di un'ora. Ancora code tra Monte San Savino e Firenze Sud, anche qui un'ora e 10 minuti il tempo stimato, il tratto in questo caso 40 km. Code anche tra la variante di Valle di Sasso Marconi in direzione Bologna, code tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia in direzione Milano e tra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza. L'ultimo tratto anche questo, interessato da code, un tratto di circa 30 km, dovute al traffico intenso. Questa è la fotografia completa della 1. Per la variante di Valico segnaliamo soltanto un veicolo fermo in avaria al chilometro 24.700 in direzione nord tra Firenzuola e Badia. E poi c'è questo messaggio che ci ha segnalato Gilda, che appunto ci segnala uno pneumatico in mezzo alla carreggiata più o meno al chilometro 698 della 1, anche qui fate attenzione a questo materiale disperso. Per quel che riguarda la 14 abbiamo ora code a tratti anche tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1, quelle tra Faenza e Bologna San Lazzaro si percorrono in circa un'ora e 50 minuti, un tratto di 40 km dove evidentemente ci si muove molto lentamente. Ancor peggio tra Teramo e Fermo, qui il tratto interessato da una coda di 14 km segnalata in ulteriore aumento verso Ancona per il ripristino urgente della pavimentazione a seguito di un incidente. Restano rallentamenti anche sulla diramazione per Ravenna all'altezza dello svincolo di immissione in A14 provenendo da Ravenna.

Lato italiano, 15 minuti ora occorrono di pazienza per poter transitare verso la Francia, direzione Chamonix. Sull'altro lato, quello francese, non ci sono attese di nessun tipo. Restano sul tratto urbano della 24 le code per lavori tra Porto Nancio e Tangenziale Est, entrando a Roma. Notizie importanti dalla statale 100 di Gioia del Colle: a causa di un veicolo in fiamme all'altezza di Rutigliano, è stata chiusa la carreggiata, chiusa in direzione della statale 16 Adriatica. Non ci sono più invece rallentamenti sulla Venezia-Trieste, tra San Stino di Livenza e Cessalto il traffico è tornato regolare in direzione di Venezia. Sulla 6 resta una coda tra il bivio per la 10 ed Altare, lunga 1 chilometro in direzione Torino. Per i materiali dispersi sulla statale 36 di Lago di Como dello Spluga abbiamo ancora rallentamenti tra Seregno e Verano Brianza in direzione della Svizzera. È ripreso il match tra Bologna e Lazio, si gioca il 51esimo minuto della partita, siamo ancora sullo 0-0.

Ritorniamo a parlare della 14, da lì molti messaggi stanno arrivando di persone in grande difficoltà per le attese importanti, per le code che si muovono molto lentamente. Cosa è accaduto? Dopo un incidente è stato necessario ripristinare la sicurezza su quel tratto ripavimentando parte della carreggiata. È per questo motivo che si è sviluppata questa coda lunga 14 chilometri, ancora appunto in fase operativa questo cantiere di lavoro approntato improvvisamente, quindi tra Teramo e Fermo c'è questa situazione difficilissima e noi stiamo invitando chi viaggia in direzione di Bologna o di Milano di uscire sulla 24, ancora meglio sulla 25, per poi mettersi in A1 e proseguire il viaggio verso nord. Se siete ancora più a sud, dalle parti di Bari, potete sfruttare la A16, la Napolicanosa, poi la A30 e infine rientrare sulla 1. È stato rimodulato il tempo di percorrenza del tratto successivo, quello tra Faenza e Bologna-San Lazzaro, questi 40 km in carreggiata nord con code a tratti. Il tempo stimato ora è di 50 minuti, è sempre alto ma ovviamente meno di prima, e restano le code anche tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord, dovute ancora al traffico intenso. Attenzione ad un veicolo fermo in avaria sulla tangenziale di Napoli, molto insidioso, attenzione tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Bozzuoli, lo segnaliamo all'altezza del chilometro 14 500.

0: Sisma in centro Italia 10 anni dopo, Mattarella a ultimare velocemente ricostruzione, Meloni ad Amatrice da familiari di vittime al TG1, le storie di chi è rimasto. Zelensky mai sotto stivali dello zar, i volenterosi promettono aiuti e difese, drone russo uccide su input dell'intelligenza artificiale. Maggioranza abbassiamo tasse, priorità crescita e lavoro, opposizioni costo carburante fuori controllo, da governo ridicoli, interventi tampone. Ecco la relazione del Viminale sul fermo della Sea-Watch, dovevano contattare autorità libiche, i migranti, scafisti armati ci avevano gettato in mare. Strage di Cran, Leonardo ferito nel rogo dice mi riprendo la vita, che gioia andare a San Siro, Moretti in carcere per violenze alla moglie. Difterite, 10 nuovi casi tra i contatti della piccola morta a Palermo, preoccupazione ma l'ASL fa sapere situazione sotto controllo. Piogge intense e grandinate in arrivo al centro-nord, mentre il sud si prepara a una nuova ondata di caldo e il meteo divide la penisola. Spider-Man alla conquista del cinema mondiale, successo da record per l'ultimo film dell'Uomo Ragno con Tom Holland e Zendaya. Più di 2 miliardi al botteghino, nel mirino ora gli incassi di Titanic e in Italia è il cinecomic più visto di sempre.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Coldplay e questa loro Don't Panic, un minuto dopo le 20, dopo i titoli del TG1. Davide Santirocchi ad accompagnarvi fino alle 21 giù di lì con Gianni Tola che sta curando la parte tecnica, senza più le code sulla 1 tra Ceprano e la diramazione Roma Sud. Questo tratto è stato finalmente liberato dal traffico intenso, non ci sono più questi incolonnamenti. Resta segnalato sulla 1 ancora quell'incidente tra Ponte Corvo e Cassino verso sud al chilometro 660, ma non ci sono code o rallentamenti. In direzione nord un incidente tra Chiusi e Valdichiana segnalato verso Firenze con due vetture coinvolte al chilometro 392, e poi il traffico che rimane intenso con code tra Monte San Savino e Firenze Sud, un'ora la stima per percorrere questo tratto intorno ai 40 km di lunghezza, ancora code, anzi rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi sempre verso Bologna, e code anche tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia, code a tratti anche tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza. Questa è la situazione sulla 1. Sulla A14 abbiamo più volte ricordato questo incolonnamento lunghissimo, sembra sia iniziato a defluire più velocemente perché la coda ora è di 13 km tra Val Vibrata e Fermo verso Ancona, ma continuiamo a consigliarvi di percorrere la A24 o la A25 per poi immettersi sulla 1, oppure dalle parti di Bari immettersi sulla 16 e poi percorrere la 30 fino a ritrovare l'autosole. Sulla 14 vengono segnalati anche dei pedoni tra Teramo e Roseto degli Abruzzi in direzione sud, attenzione al chilometro 338. Restano le code tra Faenza e Bologna San Lazzaro, sempre in direzione Bologna, un tempo stimato di 50 minuti per questi 40 km. Code anche sul tratto finale, sempre verso nord, tra Bologna e Borgo Panigale, e lo svincolo per la 1 ancora per traffico intenso, anche qui incolonnamenti. Sulla diramazione per Ravenna restano rallentamenti all'altezza dell'immissione in A14.

0: E allora finalmente possiamo sentire dalla viva voce dell'ingegner Emilio Cocozza qual è la situazione in tempo reale lì sulla A14. Ben arrivato Cocozza.
1: Salve, buonasera.
0: Allora, com'è la situazione e questa coda così lunga, questo lavoro necessario perché c'era da ristabilire la sicurezza sul tratto per questo incidente tra Val Vibrata e Fermo? Com'è la situazione, cosa si devono aspettare, oltre naturalmente al consiglio che stiamo dando di appunto cambiare itinerario?
1: Sì, allora diciamo, ricordiamo che siamo sulla strada 14, la Bologna-Taranto, e dove nel tratto tra Fermo e Pedaso, nel carreggiata nord, questa nella giornata di oggi, alle ore 13 circa, si è avuto un distacco di un giunto di un viadotto, e per cui per garantire le attività di ispezione e messa in sicurezza al traffico abbiamo dovuto parzializzare la corsia, quindi rendendone aperta solo una delle due disponibili. Abbiamo da poco terminato tutte le ispezioni, diciamo, del viadotto, e stiamo in questo momento installando uno schema di deviazione, quindi nel giro di un'oretta massimo potremo ridare due corsie al traffico in direzione nord, quindi una nella carreggiata e una in corsia deviata, in modo tale da smaltire la coda che si è in queste ore accumulata lì nel tratto Fermo Pedaso. Abbiamo, per quanto riguarda i percorsi alternativi, come diceva fin dall'inizio, stiamo consigliando per le lunghe percorrenze il percorso alternativo in A25, in A24 e in A1. Invece per il tratto compreso tra gli svincoli di Fermo e San Benedetto abbiamo presso a poco gli stessi tempi di percorrenza sia sulla viabilità ordinaria che la viabilità autostradale in carreggiata nord, per cui non possiamo in questo momento consigliare la viabilità esterna come percorso alternativo valido.
0: Anche perché lì credo che ci sia solo la statale 16, no?
1: Sì, l'unica viabilità alternativa è la strada statale 16, che ha gli stessi tempi di percorrenza della nostra autostrada. Però, come dicevo, in questo momento le squadre segnaletica stanno aprendo i varchi dell'autostrada 14 al fine di poter dare una doppia corsia in carreggiata nord, e questo si è reso possibile solo a valle delle verifiche ispettive che sono state condotte e concluse da poco dai nostri tecnici che erano lì sul posto.
0: E parliamo di sicurezza, perché sì, ho sentito la parola viadotto, e quindi c'è qualcosa che va controllata con grande dovizia, appunto con grande attenzione. Noi la ringraziamo per averci dato il quadro della situazione, che resta comunque difficile per chi è già all'interno di questa coda. Chi è dalle parti di Bari potrebbe sfruttare anche la 16 e poi la 30, quindi ritrovarsi sulla 1 come stiamo consigliando a quelli che sono ancora più a sud rispetto a questo tratto interessato ancora da questo cantiere di lavoro. Un'ora per appunto provare a dare questa seconda corsia per far defluire questa coda.
1: Assolutamente sì, glielo confermo.
0: Grazie e buon lavoro all'ingegner Emilio Cocozza di Autostrade per l'Italia.
1: Okay, boy.

0: Udini, questo è il pezzo di Eminem recente che abbiamo ritrovato in viaggio. Andiamo sulla 14 perché qualcosa sta migliorando. Intanto le code tra Faenza e Imola diventano rallentamenti tra la diramazione per Ravenna ed Imola, quindi in carreggiata nord, situazione che dopo la coda lunga tra Val Vibrata e Fermo sta migliorando, proprio perché arrivano meno auto in carreggiata nord, e anche le code tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio per la 1 diventano rallentamenti, quindi qualcosa sta migliorando, anche se a nord della situazione che abbiamo poco fa descritto con l'ingegner Cocozza. Anche sulla diramazione per Ravenna sono terminate le code all'altezza dello svincolo di Missione in A14. Abbiamo anche la fine delle attese al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, come già sul lato francese non c'è più nulla da attendere. Migliora la situazione anche sulla 1, restano le code tra Val di Chiana e Firenze Sud, è un tratto di circa 60 km, si percorre in un'ora, e poi code a tratti tra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza, ancora verso Milano, e sempre per traffico intenso. Ricordo l'incidente tra Chiusi e Val di Chiana senza conseguenze al chilometro 392 in direzione nord, e quello in carreggiata sud tra Ponte Corvo e Cassino al chilometro 660 in direzione di Napoli. Anche qui la situazione non impatta con la viabilità. Il tratto urbano della 24 è ancora interessato da code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando nella capitale. Poi le notizie sportive, perché la Lazio è passata in vantaggio grazie a un gol di Frattesi siglato al 59esimo minuto. Siamo ancora sull'1-0 per la Lazio quando si giocano gli ultimi minuti del tempo regolamentare. Poi ci sarà naturalmente il recupero in serata, è prevista anche la partita tra Roma e Fiorentina.
1: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

Era il 1978, Bob Marley and the Wailers uscivano con Kaya dopo Exodus, che fu un successo planetario, e dentro c'era questa splendida Is This Love, un inno all'amore che appunto Bob Marley fece nel 1978. Una storia veramente bella quella di Bob Marley, convintissimo appunto che l'amore poteva liberare un popolo oltre che le persone. Questa era Iso Radio, noi viaggiamo con notizie che aggiorniamo continuamente, ma alcune non sono affatto buone. Lì resta sulla 14 la coda tra Val Vibrate e Fermo, lunga 13 km verso nord, e abbiamo però la fine dei rallentamenti sul resto della 14, sia tra la diramazione per Ravenna ed Imola che tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1. Traffico è tornato regolare. È un incidente quello che invece si è verificato da poco sulla 30, la Caserta Salerno, tra Salerno e Castel San Giorgio verso Caserta, due auto coinvolte al chilometro 45. L'invito è alla massima cautela. A proposito di sport, la terza tappa della Vuelta di Spagna è stata ufficialmente cancellata per il maltempo. Era una tappa che si correva ancora in territorio francese tra Grisan e Font-Romeu, 174 km il percorso. Il maltempo ha condizionato l'ascesa finale del gruppo, è stato colpito il gruppo da una grandinata davvero violenta che ha costretto prima il gruppo a rallentare e poi a fermarsi definitivamente quando mancavano circa 16 km al traguardo. Pochi minuti dopo la comunicazione ufficiale, perché appunto al traguardo non c'è arrivato nessuno, è stata appunto cancellata per proteggere la sicurezza dei corridori, fra l'altro anche proprio al traguardo le condizioni erano ancora peggiori rispetto a quelle che avevano incontrato durante il percorso. Quindi la Vuelta, una delle tre grandi corse, no? Dopo il Giro d'Italia e dopo naturalmente il Tour de France, anche la Vuelta è una di quelle che vede la partecipazione di tantissimi grandi professionisti, però la terza tappa non si può.

Questa è Sunshine per i The Jungle. Intanto la Lazio ha espugnato il campo del Bologna all'esordio in campionato grazie al gol di Frattesi, che è arrivato al 59esimo minuto della partita, e quindi la partita si è conclusa con la Lazio che ha vinto per 1-0 sul Bologna. Tra poco, una decina di minuti, anche il match tra Roma e Fiorentina. Noi andiamo invece sulla 1 per ottime notizie: la fine delle code tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano, e le code tra Arezzo e Firenze Sud diventano rallentamenti, quindi sta migliorando a vista d'occhio, vista anche l'ora, la situazione dell'Autosole. Per quel che riguarda l'incidente tra Chiusi e Valdichiana, non è un incidente che crea code o rallentamenti, le vetture sono state spostate sulla corsia di emergenza, comunque prudenti al chilometro 392 in direzione nord. L'altro incidente, quello che segnalavamo tra Ponte Corvo e Cassino verso sud, è stato risolto. Un incidente è segnalato invece ancora sulla 12, la Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Anche qui non ci sono conseguenze, al chilometro 178 in direzione sud. Comunque siate cauti. L'incidente della A30 tra Salerno e Castel San Giorgio, accaduto da poco, verso Caserta, non crea code o rallentamenti, è segnalato al chilometro 45. Poi questa coda di 13 chilometri sulla A14, è rimasta soltanto questa, ma è una coda importante in direzione nord, tra Val Vibrate e Fermo. Stanno lavorando per il ripristino urgente della pavimentazione. Abbiamo detto, un giunto sul viadotto si è ammalorato, come si dice in questi casi, e quindi hanno dovuto fare i controlli per far sì che fosse sicura quella tratta di autostrada. In alternativa, chi è diretto a Bologna o Milano può uscire sulla 24 o sulla 25 per poi immettersi in A1 e viaggiare verso nord. Anche quelli che sono dalle parti di Bari hanno un'alternativa ancora migliore, perché possono prendere la A16, la Napoli Canosa, poi la A30 e quindi la 1. Ritorniamo anche sulla 6, la Torino Savona, per ricordare che c'è questa coda tra il bivio per la 10 ad Altare verso Torino. Più che una coda, è diventato un rallentamento, quindi anche qui la situazione sta migliorando. Ci sono rallentamenti anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga a causa di materiali dispersi. La segnaliamo questo rallentamento tra Seregno e Verano Brianza in direzione della Svizzera. E per quel che riguarda il resto della viabilità, tutto abbastanza regolare. Allora ci possiamo dedicare alla musica di Paola Turci con la sua Offline.

Paola Turci, questa era la sua offline, 20:43 minuti, ci lasciamo con un paio di buone notizie. La fine delle code sulla Torino-Savona, erano diventati rallentamenti verso Torino, ma ora traffico proprio regolare, e anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga sono stati recuperati materiali dispersi tra Seregno e Verano Brianza, traffico torna regolare. Ricordo invece la statale 100 di Gioia del Colle, dove a causa di un veicolo in fiamme resta chiusa la carreggiata in direzione di Bari, in particolare tra Rutigliano e Casamassima. Questa la situazione al chilometro 15 per questo veicolo in fiamme. Io ringrazio il nostro Gianni Tola alla parte tecnica, sta per arrivare Roberto Fragomeno, prossimo compagno del vostro viaggio. Da Davide Santirocchi l'augurio di una buona serata.

Gino Paoli, 20 e 52 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio in questo lunedì 24 agosto del 2026. C'è Gianni Toli in console, Roberto Fracomeno, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezza, andremo a chiudere la programmazione per questa giornata. Salutiamo Davide Santirocchi che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. Beh, un bel po' di notizie, oggi l'avete sentito, è stato un pomeriggio movimentato soprattutto per la situazione in A14, dove ci sono attualmente circa 13 km di coda tra Val Vibrata e Fermo in direzione nord e direzione Ancona. La coda appunto è di 13 km in questo momento. In alternativa, chi viaggia verso Bologna deve meglio uscire, prendere la 24 o la 25 e poi mettersi in A1. Questo appunto è il percorso alternativo in effetti che ci porta verso il centro del nostro paese, oppure da Bari mettersi sulla 16, poi la 30 e infine la 1. Questo per evitare quelle che sono ancora lunghe code in A14 tra Val Vibrata e Fermo, direzione nord Ancona. Un problema, diciamo così, tecnico-logistico al tratto autostradale che si sta risolvendo, quindi sicuramente vi daremo buone notizie nei prossimi minuti, ma per il momento la coda è sempre di 13 km. Sulla 16 tra Tufino e la 30 verso Napoli abbiamo rallentamenti per un incidente, due auto coinvolte al chilometro 23 e 500. Ci sono rallentamenti per traffico in A1 tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord Firenze. Anche serata di campionato, prima giornata del campionato nazionale di Serie A, ha vinto la Lazio a Bologna 1-0 con gol di Frattesi. In campo da pochi minuti Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico, il risultato è 0-0.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da svegliare.
1: Contatto, Negramaro, 21:06, brano molto intenso nelle atmosfere, ovviamente nel testo. Tra poco torniamo, tutti gli aggiornamenti sul traffico.

La 1 è chiusa tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, per lavori fino alle 5 di domani mattina. Abbiamo in A1 rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud, direzione nord Firenze, per traffico intenso. Code in A14 tra San Benedetto del Tronto e Fermo verso Ancona, questi sono lavori urgenti, 13 km circa di coda ancora. Per chi viaggia verso Bologna e Milano consigliamo la 24 o la 25 e poi la 1, oppure da Bari la 16, poi la 30 e si torna appunto in A1. Chiusa la 1 questa notte tra l'allacciamento per Capo di Chino e il ramo C in direzione sud Napoli per lavori fino alle 6 di domani mattina. In A16 tra Tufine e la 30 verso Napoli abbiamo rallentamenti anche questi per incidente. Incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Pescate verso Monza, rallentamenti sulla statale 2 via Cassia a Ponte Attressa verso la via Flaminia, abbiamo rallentamenti per un incidente, statale 100 di Gioia del Colle, tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Rutigliano e Casa Massima in direzione di Bari, uscita obbligatoria al chilometro 15 ad Adelfia Rutigliano. Queste le ultime notizie. Back to me. You play back to me.

The Colors con questo loro nuovo singolo. Torniamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Pescate verso Monza, abbiamo rallentamenti per incidenti. Ancora lunghe code in A14 tra San Benedetto del Tronto e Fermo, in entrambe le direzioni circa 13 km di coda segnalati in questo momento in direzione di Ancona, 13 km di coda per chi viaggia verso Bologna e Milano, consigliamo la 24, la 25 e poi la 1, oppure da prima da Bari la 16, poi la 30 e appunto si arriva in A1 e da lì si viaggia in direzione nord verso Bologna e Milano. Questo per evitare quelle che sono ancora lunghe code, vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione. In A1 tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze abbiamo rallentamenti, la 1 è chiusa questa notte tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, fino alle 5 di domani mattina.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Rai Su Radio.

passa anche.

Renato Zero con Mario Biondi, non smettere più, questo il titolo del brano che abbiamo ascoltato, le 21:26 minuti in questa diretta di lunedì 24 agosto qui su Isoradio. Tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo per gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica, per chi da poco si sintonizza, in A14-13 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Fermo in direzione nord verso Ancona, mentre in A1 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza direzione sud Bologna, questo per lavori fino alle 5 di domani mattina. Chiusa l'A1 anche a prossimità di Napoli tra Capodichino e Ramo C, direzione sud Napoli, il tratto della 1 sarà questo chiuso fino alle 6 di domani mattina. In A16 sulla Napoli Canusa, tra Tufino e la 30 verso Napoli, abbiamo rallentamenti per incidente.

0: Le 21.30, siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata Gianni Ferri, buontempi.
1: Grazie e buonasera a tutti. L'afflusso di aria più fresca e stabile proveniente dall'Atlantico porterà nelle prossime ore un deciso peggioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali d'Italia. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà nella notte. Al nord in questo momento i primi fenomeni temporaleschi stanno interessando il nord-ovest, in particolare il Piemonte e la Liguria, ma nel corso della notte si estenderanno poi a gran parte del settentrione. I fenomeni potranno anche localmente risultare di forte intensità, invito quindi alla massima attenzione. Anche al centro il tempo si presenta in peggioramento. Nelle prossime ore infatti temporali, anche di forte intensità, potranno interessare la Toscana centro-settentrionale. Si raccomanda quindi particolare attenzione. Altrove invece avremo un aumento della nuvolosità con qualche rovescio che sarà possibile sui settori settentrionali di Umbria, Marche e Sardegna. Al sud invece il tempo si manterrà stabile. Domani martedì 25 agosto il tempo si manterrà perturbato soprattutto al centro-nord. È infatti in vigore anche un'allerta gialla della Protezione Civile su Piemonte, Alta Lombardia, Toscana e Appennino Toscoemiliano, Umbria, Lazio e Marche. Vediamo quindi insieme nel dettaglio. Al nord avremo ancora instabilità diffusa sul nord-est. A seguire il cielo tenderà invece ad aprirsi, lasciando spazio ancora a qualche rovescio pomeridiano a ridosso di rilievi alpini e appenninici. Al centro invece il tempo si presenterà perturbato, con rovesci e temporali diffusi sin dal mattino su Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio l'instabilità interesserà poi anche Marche e Abruzzo. Al sud il tempo si manterrà nel complesso stabile. Nel pomeriggio però assisteremo a un aumento della nuvolosità solamente su Campania, Molise e Basilicata, con la possibilità di isolati temporali. I venti soffieranno moderati, a tratti tesi, prevalentemente dai quadranti sud-occidentali. Per quanto riguarda invece i mari, si presenteranno generalmente mossi, calmi o poco mossi soltanto l'Adriatico e il mare di Sicilia. Per concludere poi un cenno anche alle temperature, che saranno in generale calo al centro-nord, mentre si manterranno stazionarie o addirittura in lieve aumento al sud. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Iso Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Gli Stati Uniti lanciano l'offensiva economica contro l'Iran. Sarà sanzionato chiunque continui a commerciare con la Repubblica Islamica. Ad annunciare il piano il segretario al tesoro Bessent. Da New York l'inviato Rai Carlo Maria Lo Savio.
2: Tagliare i legami che tengono in piedi l'economia iraniana nel mondo. Il segretario al tesoro Scott Bessent annuncia il suo D-Day economico contro l'Iran. Sanzioni ad ampio raggio contro qualsiasi connessione finanziaria. Da oggi, dice Bessent, taglieremo tutte le entrate per il regime. I paesi terzi non potranno più chiudere un occhio, nessuno è al di sopra delle sanzioni. Per ora individuati da Bessent 5 settori sanzionati: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Il tesoro chiede anche la chiusura di ogni ufficio della Bank Mehr, la principale banca iraniana nel mondo. Però non specifica Bessent al momento tempi e conseguenze per chi continuerà a commerciare con l'Iran, soprattutto la Cina. Trump dice sta chiamando i vari capi di Stato e si aspetta che aderiscano a questa forma di asfissia dell'economia iraniana. E a chi gli chiede perché le sanzioni non sono entrate in vigore già da oggi risponde: le sanzioni secondarie sono un'arma potente e delicata, meglio sparare
3: estate
2: di avvertimento. Ma la pazienza non è infinita. Linea a voi.
1: Restiamo all'estero, allerta aerea a Kiev. Il presidente del Consiglio europeo Costa e quello finlandese Stubb ancora nella capitale ucraina dopo la riunione dei volenterosi sono stati evacuati in un rifugio. Dal vertice è arrivato l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e le sanzioni contro Mosca. L'Italia intanto fa sapere che non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate da Macron, una scelta, spiegano fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla premier Meloni all'invio di soldati italiani nel paese. E dopo la riunione in video collegamento con i volenterosi, Giorgia Meloni si è recata da Amatrice per le commemorazioni del 10° anniversario del terremoto che devastò il centro Italia. Accolta dagli applausi, ha incontrato i familiari delle vittime. In un messaggio il capo dello Stato Mattarella richiama alla necessità di completare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. Nel pomeriggio la messa celebrata dal cardinale Zuppi.
4: Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
5: Sono parole piene di speranza queste che riecheggiano dagli altoparlanti messi nel campo sportivo di Amatrice, dove è stata celebrata la messa per ricordare la tragedia del sisma. Davanti a tantissime persone, cittadini, autorità, anziani, bambini, familiari delle vittime, Zuppi ha ripercorso le tappe di quella notte di morte e degli anni successivi, dalla devastazione alla lunga e ancora incompleta ricostruzione.
4: Le difficoltà e i problemi, cioè, ovviamente ci sono. Non ci paralizzino.
5: Il cardinale, con un paio di frasi in dialetto locale, ha poi anche sottolineato la forza di questi abitanti e la loro resilienza.
6: Tante promesse e niente fatti.
7: Finalmente si muove qualcosa, magari, forse.
8: La speranza c'è.
5: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
1: Nessun consiglio dei ministri al momento sulla proroga dello sconto sulle accise in scadenza il 26 agosto. Dal meeting di Rimini il ministro Pichetto Fratin spiega che il governo deciderà nelle prossime ore, valutando anche gli sviluppi nello stretto di Hormuz e le risorse disponibili. Sul fronte energetico rilancia la prospettiva del nucleare con il voto previsto a metà settembre. L'intervista.
9: Se il Senato, come in calendario, verso metà mese approva la legge delega, a questo fine anno noi siamo pronti con i decreti attuativi.
10: Quando si tornerà a produrre energia nucleare in Italia?
9: Se dovessi fare una previsione, entro la prima metà del prossimo decennio.
10: Perché è così importante tornare a produrre energia nucleare?
9: Perché la domanda di energia sta esplodendo a livello mondiale, ma anche quindi sarà a livello nazionale, perché quindi la quantità dell'energia e la discriminante del prezzo dell'energia sono quelle che distingueranno tra paesi che hanno opportunità di sviluppo e di benessere e chi non ce l'avrà. L'energia da fonte nucleare è un'energia neutra, decarbonizzata, che quindi va a portare equilibrio rispetto al fossile. E questa è una grande scelta, una scelta importante, una scelta di futuro.
11: Da Rimini, Serena Biondini, GR1.
1: E torniamo alla cronaca. Confermata dall'Istituto di Sanità la positività alla difterite della bimba di 4 anni morta giovedì scorso a Palermo. La piccola non era vaccinata. L'indagine epidemiologica urgente avviata dall'ASPA ha riscontrato 10 casi di positività tra i familiari e i contatti stretti della vittima, asintomatici però perché coperti da vaccinazioni. Le autorità sanitarie precisano che non ci sono altri casi di malattia conclamata sul territorio. Istituita una task force di esperti per contenere i contagi, mappare i contatti e far partire un piano straordinario di vaccinazioni pediatriche. Il meteo in avvicinamento sul centro-nord, una perturbazione proveniente dalla Francia, dove la terza tappa della Vuelta è stata cancellata per la grandine e per il maltempo alle isole Baleari, decine di voli in ritardo o deviati. In Italia domani allerta gialla in 8 regioni, poi a partire da metà settimana la nostra penisola torna a fare i conti con un aumento delle temperature. Previste oltre 40 gradi sulle isole maggiori e nelle zone interne tra Puglia e Basilicata. Sentiamo il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Temporali sul nord-ovest, poi sul resto del settentrione e su parte del centro domani. Diminuzione delle temperature al nord e al centro, un aumento invece al sud con 36-37 gradi. Da metà settimana nuovamente molto caldo anche al centro. Il picco arriverà tra giovedì e venerdì per il meridione e le isole.
1: E la linea torna al calcio, il prossimo GR1 è alle 23.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: con TV
11: Rai Radio
12: Sat
11: Kids,
12: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
13: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
3: Estate con Rai Isoradio.

Dopo il giornale radio torniamo con Serena Brancale al mio paese insieme a Delia e Levante. Sono le 21:46 minuti, buona serata, buon viaggio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale qui su Isola Radio in diretta fino a mezzanotte e mezzo. C'è Giovanni Leporale in console e Roberto Fragomeno. Subito torniamo in autostrada, non cambia la situazione in A14 tra San Benedetto del Tronto e Fermo, direzione nord, sempre circa 13 km di coda per questi lavori urgenti. In alternativa, per chi è diretto verso Bologna-Milano, consigliamo la 24, poi la 25, oppure la 25 e poi la 1. E da Bari, quindi da prima, la 16 Napoli-Canosa, poi la 30 e quindi di nuovo in A1 si può viaggiare in direzione nord verso Bologna, verso Milano. Questi percorsi alternativi, ribadisco, per evitare questi 13 km in A14 tra San Benedetto del Tronto e Fermo in direzione nord ancora. In A1 tratto chiuso per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna fino alle 5 di domani mattina. Chiuso anche il tratto della A1 tra Capo di Chino e ramo C, direzione sud Napoli, anche qui fino all'alba di domani, qui fino alle 6 di domani mattina. In A16 verso Napoli abbiamo sempre rallentamenti per incidente tra Tufino e la 30.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

nome Mai più contro tutte le guerre, questo brano di Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù. 21:55 minuti, il prossimo 28 agosto ci sarà un'eclissi parziale di luna, dall'Italia sarà visibile prima dell'alba, e quindi se vi informate, insomma, ci saranno delle zone dove si vedrà sicuramente meglio, però c'è questa eclissi di luna per quelli che vanno a dormire tardi o che si svegliano abbastanza presto la mattina, direi molto molto presto, quelli che magari su radio cominciano alle 5:30 per esempio, e poi quelli anche che insomma lavorano magari di notte. Per gli altri bisognerà mettere la sveglia, sempre a patto di volerla vedere. Sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud Milano, code per lavori anche in A4 tra Seriate e Bergamo verso Milano, abbiamo code per lavori in corso, mentre confermiamo la notizia della A14, urgenti lavori, 13 km di coda ancora segnalati tra San Benedetto del Tronto e Fermo in direzione nord Ancona.

Quinten con Friends Will Be Friends alle 22:03 minuti. Intanto, Rosario, ho anche delle buone notizie sui siti, sui giornali quest'oggi. Insomma, notizie brutte ne abbiamo purtroppo tante, però ce n'è una bella che è sul Corriere della Sera, sul sito online. Napoli, record di nascita all'ospedale di Giuliano, 10 bambini in un giorno. Quindi vogliamo celebrare queste 7 bambine e 3 bambini. Sono veramente un record, un bel numero, quindi facciamo gli auguri ovviamente alle mamme, ai papà, alle famiglie, ma soprattutto complimenti anche a tutti i medici, gli infermieri, insomma tutto il personale che lavora all'ospedale di Giuliano. Siamo appunto in provincia di Napoli per questo bel record di nascita. Questo è un record che ci piace, una delle poche buone notizie che ho trovato quest'oggi. Per il resto potete immaginare di che si tratta. Torniamo alla viabilità. Siamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, Pescate verso Monza, code per incidente, mentre segnaliamo code per lavori in A4 tra Sirate e Bergamo verso Milano, tratto chiuso in A7 tra Serravalle Scrive e la diramazione per Dosa Bettola verso Milano, chiusa anche la 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, chiusa la 1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud Bologna, chiusa per lavori fino alle 5 di domani mattina. Ora arriva il nuovo singolo di Raff.

Sono le 22:10 minuti, prosegue la nostra diretta, prosegue il nostro viaggio e proseguono purtroppo ancora le code in A14, sono sempre segnalati circa 13 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Fermo in direzione nord, direzione Ancona. Vediamo appunto gli aggiornamenti che arrivano dalla A14 per questi urgenti lavori di pavimentazione, mentre in A16 tra Tufino e la 30 verso Napoli abbiamo rallentamenti per incidente. Ora è chiusa la 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione sud Venezia per lavori fino alle 5 di domani mattina.

Selena Gomez e Becky G, 22:17 minuti, qui all'ascolto di Iso Radio. Buonasera da chi da poco si è sintonizzato. Vediamo le ultime notizie che ci portano a Roma. Tratto urbano della 24 chiuso tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la tangenziale fino alle 6 di domani mattina, mentre in direzione opposta tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo il tratto rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto, quindi ancora qualche giorno. È chiusa la tangenziale di Bologna tra l'uscita 5 quartiere Rame e la 7 Bologna Centro in direzione sud verso la 14 fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione sud Venezia. Chiusa la 12 questa notte tra Recco e Genova Nervi verso Genova fino alle 6, sempre fino alle 6 di domani. Rimarrà chiusa la 7 tra Serravalle Scrivia e diramazione Perosa Bettola verso Milano, e sempre verso Milano la 7 chiusa tra Genova San Pier d'Arena e la 12, appunto fino alle 6 di domani per lavori.

0: Si aggiungono chiusure a quest'ora della sera sulla 13, chiuso il tratto tra Rovigo e Boara, direzione nord Padova, sempre in A13, chiuso il tratto tra la 4 e Padova Industriale, in direzione sud Bologna. Fino alle 6 di domani mattina confermiamo le code in A14, lunghe code tra San Benedetto del Tronto e Fermo, in direzione nord Ancona, rallentamenti in A16 per un incidente tra Tufine e la 30 in direzione di Napoli. Code per lavori in A4 tra Sierate e Bergamo verso Milano.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eccola qui la musica dell'estate, tre brani, tre estati del passato. Partiremo con il 2010, poi un brano del 2003 e andremo a chiudere addirittura con un brano italiano del 1960.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Martino a chiudere Summer Breeze di questa sera con Estate, che originariamente era titolato appunto Odio l'estate. Poi Lelio Luttazzi, grande presentatore ma anche grande jazzista italiano, ne fece una parodia titolata Odio le statue in TV. A quel punto Bruno Martino ha deciso di chiamarla così, solamente Estate. Questo è un brano che è stato rieseguito dai più grandi jazzisti di tutto il mondo. Veramente incredibile come un po' tutti si siano cimentati con Estate di Bruno Martino, mentre il testo era di Bruno Brighetti, brano pubblicato appunto nel 1960, che ha chiuso l'appuntamento di questa sera con Summer Breeze.

gran bel brano pacifico con Gianna Nannini e questo è Tu che sei parte di me. Alle 22:44 minuti cercavo notizie così positive. Prima ho trovato quella a San Giuliano in provincia di Napoli, dei 10 bimbi nati nella stessa giornata, sette femmine e tre maschi. Ora un'altra notizia buona, anche se un po' particolare, un po' così un'eccezione, arriva dalla stampa. Un bar nel Biellese, in provincia di Biella, da 30 anni ha il caffè allo stesso prezzo. Praticamente quando c'era ancora la lira, addirittura costava 1500, no, questo è un po' troppo, così no, così sarebbe troppo. Comunque nel 99 costava e adesso costa 70 centesimi da anni, non si sposta da quel prezzo, appunto 70 centesimi è un prezzo record. Io sfido chiunque a trovare, insomma, in giro per l'Italia un caffè che possa costare 70 centesimi. Loro hanno deciso di tenerlo appunto a questo prezzo, hanno detto insomma che vogliono che sia alla portata di tutti. Insomma, uno deve uscire di casa, prendersi un buon caffè al bar, magari con gli amici, facendo due chiacchiere, spendendo poco. E 70 centesimi è veramente una cifra bassissima, sicuramente credo la più bassa che ci sia in Italia. Non so se voi avete avuto l'opportunità di prenderlo a questo prezzo, io ultimamente proprio no, decisamente da qualche anno è una cifra che non ho mai pagato. 22:45 minuti, allora, torniamo alla viabilità, anche perché sulla diramazione Gallarate Gattico della 8 tra Besnate e Gallarate Ovest verso sud, verso la 8, segnaliamo code per un incidente, siamo al chilometro 3. Incidente anche sulla 26 tra diramazione Perdosa Bettole e Ovada, direzione sud Genova, al chilometro 30 e 200. La 12 è chiusa questa notte tra Recco e Genova Nervi verso Genova, e chiusa la 1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud Bologna. Abbiamo rallentamenti all'interno della variante di Valico tra Badia e la 1 direzione nord per traffico intenso. Mentre chiusa questa notte anche la 27.

non per chiusure ma per segnalare un piccolo miglioramento riguardo alla coda tra Grottammare e Fermo verso nord Ancona. Ora ci sono 12 km di coda, direte voi non cambia molto, è un, diciamo così, un'indicazione di situazione che speriamo vada a migliorare. Ricordo sempre che diretto verso Bologna e Milano, Milano, consigliamo la 24 oppure la 25 e poi la 1, mentre chi dalla Puglia, da Bari, può mettersi in A16, poi la 30 e quindi la 1. Questo per evitare le lunghe code che ci sono ancora in A14 tra Grottammare e Fermo in direzione nord, quindi in direzione Ancona. Sono urgenti lavori di pavimentazione.

Shawn Mendes, questo brano ci ha portato alle 22.52, tra poco l'informazione, tra poco le notizie del GR1. Intanto andiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico della 8, perché tra Besnate e Gallarate Ovest verso la 8 il traffico è bloccato per un incidente. Siamo all'altezza del chilometro 3, si sono formate ovviamente delle code tra Besnate e Gallarate Ovest verso la 8 in prossimità del traffico bloccato. Diramazione Gallarate-Gattico chiusa tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26, questa però è una chiusura programmata per lavori. Ora è chiusa anche la 9 tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud della Einate, mentre segnaliamo un incidente anche in A26 tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada, direzione sud Genova. In A14, 11 km, ancora un piccolo miglioramento tra Grotta Mare Fermo, direzione nord Ancona, quindi situazione che lentamente sta migliorando sulla A14, dopo un pomeriggio sera decisamente molto molto complicato, tuttora complicato, però coda ora in diminuzione. In A4 tra Seriate e Bergamo verso Milano, anche qui ci sono code, anche queste sono per lavori in corso.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. 10 anni fa il terremoto che scosse il centro Italia, un sisma di magnitudo 6 che distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto. 299 le vittime, quasi 400 i feriti, oltre 40.000 sfollati. Oggi pomeriggio la cerimonia di commemorazione ad Amatrice, una pagina drammatica della Repubblica, ricorda in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina areatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. E nella memoria risuonano ancora le parole di chi la notte del 24 agosto chiedeva aiuto.
3: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene per la mano, lo prego!
4: Dove siete?
3: A Illica, frazione Accumuli!
5: 24 agosto 2016, il mostro ad Accumuli piomba nel cuore della notte.
6: Dormivamo tutti, è stato come una bomba.
7: Non c'è un ricordo, vogliamo dimenticarlo.
5: Senza non poche difficoltà, i vigili del fuoco di Rieti riescono a salire intorno alle 4. Non credevamo ai nostri occhi, racconta Roberto Calabrese, allora caposquadra.
8: Eravamo tutti pietrificati, era tutto buio. Siamo passati da una fase di incredulità a una corsa a trovare le persone sotto le macerie.
5: Alla fine delle operazioni nel borgo epicentro del sisma del 2016 si conteranno 11 vittime. E pensare che la sera prima eravamo tutti a fare festa, dice Giovanni Funari, membro della banda musicale.
9: L'Accumuli, un paese dei vecchi, la famiglia più giovane, due ragazzi con due ragazzini, erano rimasti sotto le macerie. Quella è stata la cosa più brutta.
5: Un'intera famiglia, padre, madre e due bimbi, muore sotto le macerie del campanile della chiesa di San Francesco. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Alla commemorazione di Amatrice anche Giorgia Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La premier ha deposto una corona di alloro al monumento alle vittime, poi ha incontrato i familiari ai quali ha assicurato: ci rivedremo, l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Prima di volare ad Amatrice, la premier Meloni ha partecipato alla riunione dei volenterosi sull'Ucraina. L'Italia non ci sarà alle esercitazioni militari annunciate da Macron, una scelta, spiegano fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla premier Meloni all'invio di soldati italiani nel paese. E dal vertice è arrivato l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e le sanzioni contro Mosca.
10: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, i volenterosi si sono riuniti a Kiev, alcuni da remoto, altri in presenza, come il presidente del Consiglio europeo Costa e il leader finlandese Stubb, costretti a riparare in un rifugio quando è scattata l'allerta aerea. Nessuna conseguenza, ma comunque un segno dell'alta tensione nella capitale, sguarnita di difese aeree, quelle che Zelensky annuncia di ricevere a breve, così come i fondi per la produzione di droni. Regno Unito e Francia, intanto, hanno dato il via libera alla possibilità di assemblare in Ucraina i loro missili a lungo raggio. L'Unione Europea si è presentata con 6 miliardi di euro in aiuti e nuove sanzioni contro la Russia, mentre Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte dei volenterosi a ottobre o a novembre. Rinnovata inoltre la richiesta alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. Il premier britannico Burnham, alla sua prima visita a Kiev, ha formalizzato la condivisione della tecnologia necessaria per fabbricare missili Storm Shadow in Ucraina. Gran Bretagna sta partecipando a questa guerra al fianco di Kiev, il duro commento del portavoce del Cremlino Pieskov. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Fissata per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come presunto mandante dell'attentato contro Ranucci. Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per domani la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Cultura, l'Odissea attraverso le donne dell'opera di Omero, Penelope e le altre, viaggio nel mito con 16 voci femminili che parlano al presente. Tra testi e immagini ci accompagna Giulio Guido Rizzi, autore del volume Donne di Grecia.
11: Forti, controverse, ribelli, vendicative o vittime, le donne del mito ci parlano di libertà e amore, dolore e desiderio. Elena, la bellezza, Andromeda, la dignità, Penelope, la fedeltà e la scelta, l'autore del volume Giulio Guidorizzi.
0: Non solo ha scelto lo sposo, ma anche ha scelto di aspettarlo. È una donna della tenacia e dell'astuzia. È la più grande sognatrice, forse, di tutta la letteratura greca.
1: Il re di Itaca sta per tornare.
11: Dee, eroine, personaggi letterari ora coinvolgono il grande pubblico più che mai, per l'effetto Nolan.
0: Grazie al film e anche grazie all'antica Grecia. Questi valori dell'individuo, dell'interiorità. Io non ho visto il film, ma ho studiato l'Odissea tutta la vita e lì dentro ci siamo tutti noi davanti al nostro destino.
11: Francesca Cosentino, GR1.
2: In chiusura il calcio con i posticipi di oggi di Serie A. Bologna-Lazio è finita 0-1, vittoria dei biancocelesti con rete di Frattesi, e Roma-Fiorentina risultato 4-0 con tripletta di Malen e quarto gol di Pisilli. Su Radio 1 torna la musica, prossimo GR a mezzanotte.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
12: I più programmati su Rai Isoradio.

0: a proposito di pioggia, questo è Fool in the Rain delle Zeppelin. Sta piovendo nella zona di Genova in questo momento ed è prevista pioggia anche nei prossimi minuti, anche a Torino, anche ad Aosta, nuvoloso il cielo a Milano, questo appunto al nord Italia, mentre più o meno nelle altre città il cielo è sereno, poco nuvoloso. Tra poco magari daremo più nello specifico uno sguardo alla situazione meteorologica, però il brano di Zeppelin in qualche modo sì, ci ispirava un controllo della situazione meteorologica. Buona serata dopo il GR1, eccoci nuovamente in studio, c'è Gianni Tolo in console, Roberto Fragomena insieme fino a mezzanotte e mezzo. Migliora lentamente la situazione sulla A14, ora tra Grotta Mare e Fermo, direzione nord Ancona, la coda scende a 10 km, quindi 10 km di coda, lo sapete, per lavori urgenti tra Grotta Mare e Fermo, in A14 in direzione nord verso Ancona. Non è più bloccato il traffico sulla diramazione Gallarate-Gattico della 8, risolto l'incidente. Abbiamo code per un mezzo fermo in panni in A26 tra la 10 e Masone in direzione nord verso Gravellona-Toce, chiusa la 12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova e chiusa la 1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud Bologna per lavori. Rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. Ora è chiusa anche la tangenziale di Napoli tra l'entrata Arco Felice e Agnano verso Capo di Chino e tra Doganella e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Queste le ultime notizie.
1: E ciao

0: come on.
1: Show on.
2: Continuiamo a seguire la situazione in A14, la coda scende a 9 km tra Grotta Mare Fermo, direzione nord Ancona, quindi situazione che lentamente, come abbiamo detto, sta migliorando come era appunto previsto. In alternativa, per chi viaggia verso Bologna e Milano, consigliamo ancora la 24, la 25 e poi la 1, oppure da Bari la 16, la 30 e ancora di nuovo la 1 in carreggiata nord. Questa è la situazione appunto in A14. In A4 tra Seriate e Bergamo verso Milano code per lavori, chiusa la 7 tra Sera Valle Scrivia e diramazione Predosa Bettola verso Milano, e tra Genova San Pier d'Arena e la 12 sempre in direzione Milano. La 12 questa notte è chiusa tra Recco e Genova Nervi verso Genova, mentre in A26 tra la 10 e Masone verso nord grave Lunatoce abbiamo code per un mezzo fermo in panna.

Street of Dreams, il brano che abbiamo ascoltato alle 23:32 minuti. Tra poco torna l'informazione con il giornale della mezzanotte. Andiamo un po' a fare il punto della situazione in A14, ora 8 chilometri, quindi gradualmente continua a scemare la coda tra Grotta a Mare e Fermo in direzione nord Ancona dopo un pomeriggio sera decisamente complicato, anche di più su questo tratto della A14 Adriatica. Sono in corso dei lavori e appunto tra Grotta a Mare e Fermo direzione nord Ancona 8 chilometri di coda in questo momento. Sulla 13 è chiuso il tratto tra Rovigo e Boara verso Padova e quello tra la 4 e Padova Industriale in direzione sud Bologna. È chiusa la 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso sud Venezia, e chiusa la 9 tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud Lenate per lavori fino alle 5 di domani.

Vasco Rossi, vivere alle 23:41 minuti, ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, ora 7 km in A14 tra Grotta a Mare e Fermo, direzione nord Ancona, quindi continua così gradualmente ma in maniera sistematica a scemare, a diminuire la coda sul tratto della A14 tra Grotta a Mare e Fermo verso nord Ancona, ora 6 km con l'aggiornamento appena arrivato, insomma, il miglioramento si fa più evidente in questi ultimi minuti. È chiusa la 1 questa notte tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna per lavori fino alle 5 di domani, e chiusa la 12 fino alle 6 di domani mattina tra Recco e Genova Nervi, direzione nord Genova. Chiusa anche la 7 tra Serravalle Scrivia e diramazione per Dusabettola verso Milano, e chiusa sempre la 7 tra Genova San Pietrarena e la 12 sempre in direzione nord Milano.

Stars e Rolling Stone alle 23:49 minuti, tra poco diciamo un'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, torniamo in A14, torniamo a seguire questa coda che sta diminuendo ora molto più velocemente, non segnaliamo più i percorsi alternativi, rimangono 5 km in diminuzione in A14 tra Grotta Mare e Fermo, direzione nord Ancona. In A13 code per lavori tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso nord verso Padova e poi tratti chiusi in A13, quello tra Rovigo e Boara verso Padova e quello tra la 4 e Padova Industriale in direzione sud Bologna. In A27 è chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, direzione sud Venezia fino alle 6 di domani, la 1 è chiusa questa notte tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, la 12 è chiusa tra Recco e Genova Nervi in direzione nord Genova, la 9 questa notte è chiusa tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud Lainate per lavori fino alle 5 di domani mattina. Chiusa la 24 tratto urbano a Roma tra via Fiorentina e tangenziale est verso la tangenziale in direzione opposta è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio, questo però riaprirà alle 23 del 28 agosto. Come detto, tra poco l'informazione, tra poco le notizie del giornale radio, noi ci risentiamo ovviamente al termine.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Amatrice, 10 anni dopo il sisma, il presidente Mattarella ultimare la ricostruzione. Giorgia Meloni incontra i familiari delle vittime. Il cardinale Zuppi, il paese ancora non c'è. Sostegno a Kiev e pressioni su Mosca, riunione dei volenterosi per l'Ucraina. L'Italia conferma l'impegno ma ribadisce il no all'invio di soldati e alle esercitazioni militari. D-Day economico contro l'Iran, Washington lancia una raffica di sanzioni che colpiscono anche chi commercia con il regime. Il segretario Bessent, nessuno escluso, nemmeno la Cina. Ucciso per pochi euro di elemosina, a Caserta un clochard picchiato da un altro senza tetto, l'aggressore confessa, in un video i presenti assistono senza intervenire. Temporali grandine, raffiche di vento, allerta gialla in 8 regioni, ma da metà settimana torna il caldo torrido con picchi oltre i 40 gradi al sud e sulle isole. Dolly Parton pensa al futuro e diventa digitale. A 80 anni la regina del country prepara nuovi concerti, ma sul palco ci sarà il suo avatar. Calcio, capitale in festa, la Lazio vince a Bologna, la Roma travolge la Fiorentina all'Olimpico. Buonasera da Massimo Cecchini. Le note di un requiem chiudono le commemorazioni del 10° anniversario del terremoto che devastò il centro Italia, provocando 299 morti tra Amatrice, Accumoli e Arquata. Un concerto per ricordare le vittime che ha emozionato cittadini e soccorritori.
3: Nel campo sportivo di Amatrice, all'aperto, la rappresentazione della prima di un requiem, rimembranza, del maestro meranese Richard Simond. Un'orchestra sinfonica, la voce recitante, i solisti, un grande coro, tutti arrivati da ogni parte del mondo.
4: Cerchiamo di stare vicino così, altro non possiamo fare, con una preghiera e con il canto.
3: Il maestro Sigmund.
5: La gente non esce più dalle case. Ogni momento che riusciamo a creare per vivere comunità con loro li fa bene e li porta avanti.
3: Nel pomeriggio era stato il cardinale Zuppi nella sua messa a ricordare quella notte e a dare speranza.
6: Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
3: Nonostante siano passati 10 anni, c'è ancora tanto da fare. Secondo le stime del commissario straordinario, la ricostruzione è al 40%. Il dato, però, contiene anche i progetti avviati e quelli soltanto approvati.
7: Ci ho lasciato 5 persone e per quanto amo sta terra, me la sono ricomprata a casa.
3: Da Amatrice, con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: E proprio sulla ricostruzione arriva il richiamo del presidente Mattarella che in un messaggio afferma va portata a termine nel più breve tempo possibile. Il capo dello Stato ricorda anche la straordinaria mobilitazione dei volontari e la risposta delle istituzioni nelle ore del sisma. L'Appennino centrale rinascerà, assicura la premier Meloni ad Amatrice per le commemorazioni in inviata.
8: È il momento solenne del ricordo delle vittime del terremoto. La Presidente del Consiglio depone una corona di fiori al Monumento alla Memoria, ad Amatrice. La folla l'accoglie con affetto e applausi. Giorgia Meloni si ferma a parlare con i parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie e poi ammette la sua emozione.
9: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
8: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Andando via, la premier scrive sui social: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Palazzo Chigi, nel suo primo impegno internazionale dopo la pausa estiva, la Presidente del Consiglio, in videocollegamento con i volenterosi, ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'impegno per una pace giusta e duratura. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti da Roma, ma, secondo fonti di governo, si conferma la linea di confine sulla difesa. Nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Da Amatrice, con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E continuiamo a parlare della riunione dei volenterosi. Dal vertice di Kiev la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'impegno a rafforzare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. I dettagli nel servizio dell'inviato Rai.
10: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione, a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E mentre il presidente del Consiglio Europeo Costa e il finlandese erano ancora a Kiev, nella capitale è scattata l'allerta aerea, entrambi sono stati costretti ad andare in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla produzione ucraina dei missili Storm Shadow. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. Non solo Russia, la morsa delle sanzioni si stringe anche sull'Iran. Washington lancia una vasta offensiva economica contro il regime e chi continua a sostenerlo. Nel mirino, oro, tecnologia, aviazione e trasporti. Il corrispondente.
11: Non lasceremo al regime nessuno spazio per respirare e ricostruire la propria capacità di diffondere il terrorismo. Il segretario tesoro Bessent presenta così quello che Trump aveva annunciato come D-Day economico contro l'Iran. L'obiettivo è mettere in ginocchio e isolare economicamente la Repubblica Islamica con nuove sanzioni, da oggi in vigore su 60 tra individui, entità e navi, poi bloccando ogni traffico anche illegale di petrolio iraniano, quindi colpendo i meccanismi di riciclaggio di denaro con la minaccia di espellere i colpevoli dal sistema del dollaro. Infine, con l'estensione delle sanzioni secondarie, uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran. Per ora un annuncio, spiega il responsabile dell'amministrazione Trump, perché si vuole dare ai paesi il tempo di adeguarsi, comunque a breve. Il presidente, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader mondiali con richieste specifiche sul punto e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica: nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E dopo l'annuncio di nuove sanzioni a Teheran, il ministro dell'economia iraniano promette quella che definisce un'altra sconfitta di Washington, affermando di avere già messo a punto un piano biennale per contrastarle. Alle sanzioni secondarie annunciate da Bessent reagisce anche la Cina. Tuteleremo i nostri interessi, affermano dal Ministero degli Esteri di Pechino. Sanzioni e pressioni aggravano la situazione. Rai Radio 1, a mezzanotte 7 minuti, parliamo di caro carburanti ed energia. Dal meeting di Rimini il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin anticipa il lavoro del governo sul nucleare e non conferma né smentisce la proroga del taglio accise. La nostra inviata.
12: Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha assicurato che il governo sta valutando ogni ipotesi possibile sulle accise, ma che nessun intervento è ancora stato definito.
13: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni. Così come vediamo di ora in ora, si apre lo stretto di Hormuz. Ne è aperto oppure chiuso?
12: Altro tema caldo, la deroga al patto di stabilità per investimenti finalizzati alla transizione energetica, che potrebbe liberare fino a 14 miliardi di spesa. Il Ministero sta mettendo a punto la proposta da inviare all'Unione Europea.
13: Entro metà settembre avremo le idee più chiare, poi la lettera.
12: Ma per rispondere al forte aumento di domanda energetica atteso nei prossimi anni sarà necessario ricorrere anche al nucleare, ha ricordato il ministro, delineando la tabella di marcia dell'intervento, i decreti attuativi entro fine anno, poi il confronto con le regioni.
13: Per dare sicurezza al paese, stiamo pensando a un nucleare terza generazione avanzata, il piccolo reattore o di quarta generazione. L'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri.
12: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
2: E a proposito di carburanti, per Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli stati membri. Respinta quindi la richiesta dell'Italia e di altri 5 paesi europei di introdurre un prelievo a livello comunitario per finanziare misure contro l'aumento di benzina e diesel.
14: la Commissione europea spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles rinvia dunque l'iniziativa ai singoli stati, liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino insieme ad altri 4 partner che speravano di metterla sul tavolo dell'Ecofin del 18 settembre. La tassazione degli extraprofitti è di competenza dei Paesi membri, chiarisce una portavoce dell'esecutivo comunitario, che resterà nella sua parte di campo offrendo solo assistenza e buone prassi. Resta però la porta aperta ad un eventuale contributo concordato con i petrolieri, su cui c'era stata la disponibilità della DD Eni Descalzi. Intanto il prezzo dei carburanti vola e entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire, e a pagare un nuovo sconto non sarà certo la flessibilità accordata dall'Europa, che Roma chiederà entro metà settembre. Gelsomina Testa, GR1.
2: E proprio di caro carburanti e della tassazione degli extraprofitti discutono i partiti.
15: Questo governo ha tagliato e continuerà a tagliare le tasse, incredibili le accuse da parte di una sinistra che ha come unica ricetta economica la patrimoniale. Dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che rispecchiano però il sentire di tutta la maggioranza. Quando era la Lega a chiedere un contributo dagli extraprofitti, la sinistra diceva no, ricorda Massimo Garavaglia. Nessuna tassazione degli extraprofitti per Forza Italia. Stefania Craxi.
16: Forza Italia è per la libertà d'impresa, la libertà dall'oppressione fiscale e burocratica, unica ricetta per far sì che aumentino i salari.
15: Ma le opposizioni non mollano la presa, soprattutto dopo il pronunciamento della Commissione europea. Dal governo solo misure tampone, denuncia la segretaria Dem Schlein, ribadendo la necessità di tassare gli extraprofitti. E c'è anche l'appello Dem a Meloni perché si convochi un Consiglio dei Ministri ad hoc. Subito una norma sugli extraprofitti per colossi bancari, energetici e produttori di armi, incalza il 5 Stelle Patuanelli, ed aver di sinistra Angelo Bonelli lancia l'allarme anche sulle bollette.
17: L'energia in Italia è tra le più care in Europa. Bisogna investire nelle rinnovabili e tassare gli extraprofitti delle società energetiche.
15: Noemi Giunta, GR1.
2: Fissata per il 7 settembre l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa in giornata la decisione della RAI su Report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. E torniamo alla cronaca con la morte per difterite della bimba di 4 anni. Giovedì scorso a Palermo le autorità sanitarie precisano che non ci sono altri casi di malattia conclamata sul territorio.
18: Non c'è nessun nuovo caso acclarato di difterite a Palermo, oltre ai 2 già noti, cioè quello della bimba deceduta nei giorni scorsi e di un suo piccolo parente che non è grave. Lo comunica in una nota il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale del capoluogo, specificando che prosegue l'indagine epidemiologica dopo il caso che ha colpito la piccola di 4 anni non vaccinata, per il quale è arrivata la conferma dall'Istituto Superiore della Sanità, è difterite. L'attività di tracciamento dell'ASP si è concentrata in particolare su un gruppo di persone individuate sulla base della rete dei contatti della bambina. L'indagine prosegue anche alla ricerca del paziente zero. Intanto, mentre i pediatri di famiglia inviano email ai genitori dei loro piccoli pazienti per invitarli a verificare la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie, a Palermo e anche nelle altre province siciliane le aziende sanitarie registrano un aumento delle richieste delle famiglie. La regione siciliana ha istituito una task force che dovrà tra l'altro lavorare per aumentare le vaccinazioni pediatriche. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
2: La vicenda del senzatetto picchiato a morte in piazza Caserta, il giudice convalida il fermo per l'aggressore, anche lui senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.
19: Un debito non saldato di 50 euro per comprarsi da bere, il movente dell'omicidio in pieno centro a Caserta di Guido Roviello, 62 anni, ammesso dal suo aggressore, un quarantenne di nazionalità romena, clochard come lui, finito in carcere. Vittima delle botte e dell'indifferenza, Guido, prima la lite, poi la sequenza sconvolgente di calci e pugni che lo raggiungono, ripresa dalle telecamere di un esercizio commerciale. Attorno uomini che osservano la scena quasi scrollando le spalle. Il video diffuso sui social ha aiutato gli investigatori. Guido Giapicchiato, in passato, muore dopo giorni d'agonia in ospedale. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata a se stessa. Giulia Cosconati, farmacista di Piazza Sant'Anna, teatro dell'aggressione.
20: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
19: Lavorava come cameriere prima di finire per strada. Guido era buono come pochi, dice Anna Napolano, della comunità di Sant'Egidio.
21: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
19: Elena Baiocco, GR1.
2: E a Bibione, in provincia di Venezia, un 80enne che passeggiava è stato scaraventato nelle acque del Tagliamento da 3 giovani. L'uomo è riuscito a salvarsi, identificati i responsabili del gesto.
22: Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che, dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
23: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
22: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
24: Davide Calimani, GR1.
2: E siamo al meteo, ancora maltempo al centro-nord, ma da metà settimana torna il gran caldo su gran parte del paese con temperature intorno ai 40 gradi al sud.
25: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro-nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
26: In particolare al nord dovremmo avere precipitazioni che dovrebbero durare un paio di giorni e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
25: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
26: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio africano, dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi. Dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
25: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
26: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e durature.
25: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Scoperta nella Via Lattea c'è una stella più veloce di qualsiasi altra osservata finora e non è l'unico elemento a renderla speciale.
27: Le stelle, per così dire normali come il Sole, viaggiano a circa 230 km al secondo rispetto al centro della Via Lattea, ma ce n'è una davvero speciale, anzi unica, scoperta da un team internazionale di astronomi. Esther Marini, astrofisica INAF, Osservatorio Astronomico di Roma.
28: S301 è sicuramente una stella da record. Raggiunge i 25.000 km al secondo di velocità, la stella più veloce mai misurata nella nostra galassia.
27: Ma questa stella detiene anche un secondo record.
28: È la stella più vicina a Sagittarius A, il buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra Via Lattea, e gli orbita vicinissimo, a 12 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole.
27: Perché è così importante questa caratteristica di S301?
28: Ci permetterà di sfruttarla come una sonda per capire come funzionano meglio i buchi neri, le caratteristiche di questi oggetti così estremi, altrimenti molto difficili da indagare, tra cui la loro rotazione.
27: Eleonora Belviso, GR1.
2: Ora la musica con i Foo Fighters che passano dal rock all'orchestra. A Los Angeles la band di Dave Grohl ha eseguito una serie di brani in occasione di una serata a tributo dedicata al direttore d'orchestra Gustavo Dudamel.
29: Are you guys drinking champagne? It's a celebration.
30: Una festa, dice Dave Grohl, prima di una ricca sorsata di champagne direttamente dalla bottiglia. I social sono pieni di video e storie dei Foo Fighters all'Hollywood Bowl, luogo iconico a Los Angeles per la musica. Una serata eccezionale per i Foo Fighters che hanno suonato per la prima volta accompagnati dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel. Ed è proprio del riccioluto direttore d'orchestra venezuelano la festa. Dudamel chiude la sua lunga permanenza in California per andare a dirigere la Filarmonica di New York. Una scaletta di 15 brani cui l'orchestra ha aggiunto enfasi e pathos grazie ai nuovi arrangiamenti, dove fiati e archi hanno svolto un ruolo fondamentale. Sono stati rispolverati pezzi che i Foo Fighters non eseguono spesso. Finale ovviamente con Everlong, mentre giochi pirotecnici illuminavano il cielo sulla collina di Hollywood. Marcella Sullo, GR1.
2: Ancora musica, Dolly Parton ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, sta affrontando ancora qualche problema di salute, ma ha annunciato l'apertura di un nuovo museo a Nashville dedicato alla sua vita. A 80 anni Dolly Parton non esclude di tornare in tournée, seppure in modo diverso dal passato. Starebbe infatti lavorando a nuovo tipo di spettacolo, collaborando con aziende che creano performance con avatar, dunque una versione digitale della biondissima star del country. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Stefano Catini e Marco Mascia. La linea va adesso al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte.
0: GR1 Sport.
1: Mezzanotte e 21, cordiale saluto da Giorgio Germanò. La prima giornata di campionato si è conclusa con due posticipi che hanno visto il successo delle squadre della capitale. Iniziamo con il racconto dell'ultima gara in ordine di tempo, quella dello Stadio Olimpico.
3: Sulle note di Grazie Roma di Antonello Venditti, il popolo dell'Olimpico ringrazia la propria squadra per una prestazione magistrale che vale la vittoria nella prima giornata di campionato e il primo posto in classifica per via della miglior differenza reti. Fiorentina annichilita dalla squadra di Gasperini, che parte subito forte, sfiora il gol in più occasioni con il nuovo arrivo Rodrigo Mora e con Paolo Dybala, e la sblocca poi con Daniel Malen, gol meraviglioso su assist della Coia. Daniel Malen che replica poi nella ripresa per altre due volte, al settimo e al quindicesimo, in entrambi i casi ancora una volta su assist di un Paolo Dybala in forma spettacolare. Fiorentina tramortita, che con i cambi e l'ingresso in campo di Moise Kean cerca di ribaltare le sorti della partita, quantomeno di pervenire al gol della bandiera, ma che deve raccogliere il pallone dalla propria porta per la quarta volta al 41esimo grazie al nuovo entrato Pisilli, che succella il definitivo 4-0. Roma che, come detto, balza dunque in testa alla classifica del campionato per la miglior differenza reti con questo 4-0 e lancia un segnale importante alle altre pretendenti al tricolore: noi ci siamo e ci saremo. Fiorentina ancora cantiere aperto, cose interessanti dai nuovi, ma decisamente troppo acerba la squadra di Fabio Grosso e da rivedere più avanti. Con Jacopo Teodoro, Stadio Olimpico di Roma, Manuel Codignoni, GR1.
1: Al Dallara invece un successo esterno, sentiamo.
4: Quando il destino ci mette lo zampino, minuto 9 della ripresa, la Lazio perde per infortunio delle Bashiru, che esce per far posto a Davide Frattesi. Un ingresso in campo anticipato rispetto al piano partita di Rino Gattuso. 5 giri di orologio e proprio Frattesi, con il suo tradizionale inserimento, ha regalato ai biancocelesti una vittoria pesantissima, arrivata in un momento già delicato della stagione. Da rimarcare nell'azione del gol l'assist di tacco di Dia, che si appresta a lasciare il posto a Pinamonti in arrivo dal Sassuolo. Felice Rino Gattuso dopo 5 anni di nuovo su una panchina di Serie A.
5: Sembrava che mancavo di più di 5 anni. Fa piacere. Bisogna fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento, per il coraggio che ha avuto. Penso quello che ci è mancato un po' col Mantova. Abbiamo fatto un po' le cose a metà. Siamo stati bravi, siamo stati fortunati anche. Ci ha tenuto in vita il nostro portiere, Mandas, che è la verità. Però vista una squadra viva.
4: Il Bologna avrebbe meritato il pareggio, anche se non ha avuto costanza nella manovra. La sfortuna, palo su punizione di Bernardeschi, e le prodezze di Mandas hanno tenuto inviolata la porta della Lazio. Domenico Tedesco, al debutto in panchina del campionato di Serie A, analizza la prestazione dei suoi giocatori.
6: Non solo l'intensità ci è stata a tratti, anche il possesso, anche il modo di giocare in possesso non è stato costante. Il secondo tempo molto meglio, dovevamo, potevamo andare in vantaggio noi, poi cambiava la partita, purtroppo non ci siamo riusciti.
4: Da Bologna, Massimo Barchesi, GR1.
1: Chiusura con i giochi del Mediterraneo di Taranto, una giornata alla terza con Italia protagonista. Gli azzurri hanno conquistato complessivamente 19 medaglie, 6 ori, 5 argenti, 8 bronzi, confermandosi al comando del medagliere generale. Il bottino italiano sale infatti a 54 medaglie, 19 ori, 21 argenti, 14 bronzi. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte. Radio 1.

0: difficile. Non ci sono più problemi in A14 tra Pedaso e Fermo, direzione nord Ancona, il traffico torna a scorrere regolarmente. Sulla 13 tratto chiuso tra la 4 e Padova Industriale verso Bologna, la 27 è chiusa tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione sud Venezia, è chiusa la 1 questa notte tra Fiorenzuola e Fidenza direzione sud Bologna, è chiusa la 12 tra Ricco e Genova Nervi in direzione nord Genova, chiusa la 9 tra Lago di Como e Como Centro direzione sud Lainate, mentre la 7 è chiusa questa notte tra Sera Valle Scrive e la diramazione Predosa Bettole verso Milano, e sempre direzione nord Milano, la 7 è chiusa tra Genova San Pier d'Arena e la 12. A Napoli chiuso il tratto della tangenziale tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capodichino, e chiuso anche quello tra Doganelli e Camandoli in direzione Pozzuoli. Fino alle 6 di questa mattina, tra poco la notte di Isoradio, ogni ora in diretta i giornali radio, il GR1, e poi ovviamente alle 5.30 domani ripartiremo con tutti gli aggiornamenti, con tutte le nostre consuete trasmissioni. Da Gianni Tola e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio.
1: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Rai Isoradio.

0: puramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La riunione dei volenterosi. L'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Da Regno Unito e Francia è arrivato anche il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Zelensky chiede soprattutto nuovi sistemi per la difesa aerea. Meloni ha partecipato al vertice in videocollegamento. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate da Macron. Una scelta, spiega fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla Premier all'invio di soldati italiani nel paese. 10 anni dopo il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, la cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Una pagina drammatica della Repubblica, così in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla commemorazione anche la Premier Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La Premier ha deposto una corona d'alloro al monumento alle vittime, poi ha incontrato i familiari ai quali ha assicurato: ci rivedremo, l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Il caso Ranucci, il 7 settembre fissata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari da parte di Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per oggi la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo da domani con aumento delle temperature fino a 10-12 gradi sopra la media. Oggi ancora maltempo al centro-nord, attesi temporali e grandinate, allerta gialla in 8 regioni. Calcio, si chiude la prima giornata di Serie A con il poker della Roma alla Fiorentina all'Olimpico, 4-0, tripletta di Malen più Pisilli. A Bologna invece il neoacquisto biancoceleste Frattesi, subentrato dalla panchina a regalare i 3 punti alla Lazio di Gattuso. I giochi del Mediterraneo, altre 19 medaglie per l'Italia, di cui 6 ori. Podio tutto azzurro nella prova in linea di ciclismo femminile con Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 2.
1: Rai Isoradio.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto di 10 anni fa nel centro Italia. Sulla ricostruzione arriva il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella. Va portata a termine nel più breve tempo possibile. E il Capo dello Stato aggiunge, ricordando la straordinaria mobilitazione dei volontari, la risposta delle istituzioni nelle ore del sisma. L'Appennino centrale rinascerà, assicura la Premier Meloni, ed Amatrice per le commemorazioni. L'inviata.
3: È il momento solenne del ricordo delle vittime del terremoto. La Presidente del Consiglio depone una corona di fiori al monumento alla memoria, ad Amatrice. La folla l'accoglie con affetto e applausi. Giorgia Meloni si ferma a parlare con i parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie e poi ammette la sua emozione.
4: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
3: Questo l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Andando via, la Premier scrive sui social: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Palazzo Chigi, nel suo primo impegno internazionale dopo la pausa estiva, la Presidente del Consiglio, in videocollegamento con i volenterosi, ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'impegno per una pace giusta e duratura. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti da Roma, ma, secondo fonti di governo, si conferma la linea di confine sulla difesa. Nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Da Amatrice, con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E come ha ascoltato, il vertice dei volenterosi, di nuovo l'impegno a rafforzare Kiev e la richiesta di un cessate il fuoco a Mosca. Da Regno Unito e Francia, via libera anche alla produzione in Ucraina di missili da crociera, mentre Macron annuncia l'avvio di esercitazioni militari congiunte. Dall'Unione Europea 6 miliardi di aiuti per l'Ucraina. È in serata allerta aerea Kiev, il presidente del Consiglio Europeo Costa e quello finlandese Stubb nella capitale ucraina. Dopo la riunione dei volenterosi sono stati evacuati in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla produzione ucraina dei missili Storm Shadow. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. E il presidente americano Trump sarebbe pronto a revocare 200.000 visti a stranieri che hanno chiesto asilo o permessi turistici o per lavoro tra il 2016 e il 2026, lo rende noto l'Associated Press, che aggiunge come il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare l'operazione nelle prossime settimane. E la guerra tra Stati Uniti e Iran. Washington dà il via all'offensiva finanziaria contro Teheran, colpiti asset digitali